0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcune curiosità su dei prodotti illegali in Europa e in Italia, ma non negli USA. Partiamo con le bibite colorate artificialmente, quelle dai colori fluo irresistibili a base di olio vegetale bromurato, che si è scoperto possa causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, problemi di crescita e persino schizofrenia. Bene, in Europa e in Giappone sono vietatissime, mentre negli Stati Uniti no. Ma grazie a Sara Carabang, una studentessa del Mississippi che ha lanciato 2 petizioni online, Pepsi e Coca-Cola hanno rinunciato a usarlo. Ma non tutti ne hanno seguito l'esempio. Lo contiene ancora il 10% delle bevande energetiche vendute negli USA. Passiamo agli ormoni, perché comprare gli ormoni non è illegale. Alcuni, come il DEA, si vendono persino nei supermercati. In Italia è vietata la vendita anche in farmacia. Altri, come il GH, meglio noto come ormone della crescita, dei medici americani lo prescrivono alle persone anziane come tonico. E segno che la legge statunitense sulla commercializzazione degli ormoni è una delle meno restrittive del mondo. Poi c'è il caso RBGH, l'ormone della crescita bovina. Il sito cancer.org rivela che gli allevatori negli USA lo utilizzano per incrementare la produzione di latte nelle mucche, nonostante secondo molti studi sia cancerogeno. Le lampadine a incandescenza. Il 1 settembre del 2012 l'Unione Europea si è uscita definitivamente dal mercato delle lampadine a incandescenza inventate da Thomas Edison, e lo ha fatto per motivi di ordine economico e ambientale. Negli USA la rinuncia invece è più faticosa. Basti pensare che la California, uno degli stati più sensibili alle tematiche ambientali, smetterà di usarli solo nel 2018. I sacchetti di plastica in molti paesi europei sono vietati, recentemente anche in Italia, a favore invece dei sacchetti biodegradabili e compostabili, con un decreto che ne regolamenta l'utilizzo. E così hanno fatto anche importanti stati americani come la California. In Florida, Texas e altri stati però le buste continuano a essere largamente usate, e a vietarle non ci pensano proprio, almeno per ora. Camminare poi in topless per la strada di New York, almeno a New York, e non è poco in realtà, non è vietato nei luoghi pubblici. Le cose cambiano in quelli privati, come un ristorante che dove tempo fa si è presentata seno nudo la modella Cheyenne Lutek assieme a un fotografo. La coppia è stata cacciata, ma le foto del topless a tavola hanno fatto il giro del web, assieme alla notizia che nella Grande Mela sono i proprietari dei locali a decidere sulla nudità dei clienti, mentre per strada vige la totale libertà di torso nudo. E allora, con queste stravaganze, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Sono le 3:02.
1: Il deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.

0: Allora, pronta?
1: Parto, sì.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E allora buongiorno, bentrovati. La Semente Folie, secondo appuntamento. Ciao Vanna, buongiorno.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno. Finalmente.
0: Finalmente non ci siamo ritrovati.
1: L'ora.
0: Sì, anch'io con queste notizie, le notizie più curiose della settimana e non solo, che vi porta Radio
1: sì,
0: Fly.
1: Sì, esatto. Crazy Week l'abbiamo intitolata.
0: La Semente Folie per chi non parla in inglese
1: esatto.
0: come me.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo subito, vai Vanna.
1: Allora, iniziamo subito. Siamo all'estero e questa, diciamo, la fonte è il New York Post. Questa è molto simpatica, attento.
0: Vai.
1: E un ladro entra in casa ma trova una nonna bodybuilder.
0: Ah, una nonna bodybuilder.
1: Esatto, all'arrivo della polizia ha detto: ha scelto la casa sbagliata. In pratica questo ladro è entrato in casa di un'anziana sfondando la porta, ma non sapeva a cosa sarebbe andato incontro. La donna ha afferrato un tavolo, pensa, e l'ha scagliato contro lo scassinatore per poi colpirlo con una scopa mentre era a terra. È stato l'uomo stesso a chiamare i soccorsi.
0: Beh.
1: Ti rendi conto?
0: Ma veramente,
1: mi sto immaginando mia nonna in questo momento che fa una cosa del genere.
0: Ce l'hai i muscoli tua nonna?
1: No, non ho i muscoli, però sarebbe in grado.
0: Vabbè, questo ladro è stato molto sfortunato. Io invece vi voglio portare su quello che è successo a due signore fan di Brad Pitt. Perché? Perché c'è stato un episodio che ha fatto discutere. Due donne sono finite nella rete dei truffatori in Spagna, pensate, adoscate online, convinte di avere una relazione sentimentale con l'attore. Hanno versato ingenti somme di denaro per finanziare fantomatici progetti, facendo finta appunto di essere, facendo credere a queste due ammiratrici di essere Brad Pitt. Gli hanno spillato ben 325.000 euro.
1: Ecco.
0: Ma tu lo farei, cioè, ti rendi conto?
1: No,
0: cioè,
1: assurdo, assurdo.
0: Quindi una nuova truffa online, attenzione, se vi dicono, care signore, che potete andare a dare un bacino a Brad Pitt.
1: Direi proprio di no.
0: Vai.
1: Ma restiamo sempre in tema truffe. Ecco, qui siamo a Torino, la fonte La Stampa. Un ragazzo vende una collezione di Pokémon per 150.

0: 5.000 euro, ma attento, lo pagano con banconote del Monopoli. Quindi ecco.
1: Insomma.
0: Quindi vabbè. Sì, siamo attenti a queste truffe sui social che ce ne sono ogni.
1: Mi pare che fosse un po' nel mondo dei sogni anche sto ragazzo.
0: Però cavolo, 105.000 euro sono tanti soldi.
1: Però anche il Monopoli, essendo un gioco ormai datato, avrà.
0: Li userà per quelli.
1: Un valore storico. Invece io di storia vi parlo di un altro cosa che viene dalla Francia. Trovano un messaggio in bottiglia di 200 anni fa. Sorpresa totale, che emozione. Pensate che in Normandia, durante degli scavi, è stata trovata una bottiglia con dentro un messaggio. Pensate l'emozione di 200 anni fa. In questo messaggio c'era scritto che era un ricercatore che l'aveva lasciato lì, PJ Ferret, nativo di Dieppe, membro di varie società intellettuali, che ha effettuato gli scavi qui nel gennaio 1825. Pensate l'emozione di trovare una bottiglia, un messaggio in bottiglia. Ma io sapevo sempre che erano in mare i messaggi in bottiglia, questa era sottoterra.
0: Stranezze.
1: Ecco, ma tu ma ci pensi mai di trovare un messaggio in bottiglia? Chissà, il principe azzurro in bottiglia.
0: Sì,
1: no?
0: Vabbè, però 200 anni fa è un principe ormai morto.
1: Va bene.
0: Allora, ritorniamo all'estero. Siamo in UK e un treno è stato cancellato perché occupato da scoiattoli terroristi che si sono rifiutati di scendere.
1: Ma come?
0: Sì, esatto. Il treno per l'aeroporto di Gatwick è stato cancellato dopo che degli scoiattoli sono saliti a bordo, costringendo i passeggeri a spostarsi in un'altra carrozza per evitare gli animali impazziti. Quindi, nonostante i tentativi di un membro dello staff di farli scendere, il servizio alla fine è stato interrotto.
1: Cioè, ti ricordi l'altra settimana c'era un aereo che è stato fermato per
0: da un topo? Sì, questa volta scoiattoli
1: terroristi. E come hanno fatto a definirli terroristi, poverini?
0: Perché evidentemente erano proprio in preda.
1: Va bene. Allora, andiamo subito su un'altra notizia. Incube sulle montagne russe, persone bloccate mezz'ora testa in giù. L'attrazione si è fermata a causa di un guasto durante il giro della morte. È successo durante la fiera di Ocotlán in Messico. Per far scendere gli sfortunati visitatori è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. E nelle immagini si vedono questi che sono bloccati proprio a testa in giù. Ma tu ci sei montata nelle.
0: No, non ci sono stata, ma perché soffro di vertigini.
1: Ho capito, ma volevano provare l'emozione. Allora scusa.
0: Ma vedrai che non ci riandranno, stai tranquillo.
1: Vabbè, però è carino anche perché pensa anche quel blocco preciso a testa in giù. Cioè in tutto il giro della ruota 360
0: proprio
1: gradi
0: proprio in quel momento
1: per me, insomma, gliel'hanno gufata.
0: Allora, qui torniamo in Italia. Papà Novax curava i figli con l'acqua magica e teneva lontana la mamma vaccinata e diceva: attenti, è radioattiva. Cioè, pensa un po', la coppia è separata dal 2017, meno male aggiungerei. Il papà ha perso la responsabilità genitoriale e da fine agosto ha il divieto di avvicinamento. È imputato per maltrattamenti. Parla la mamma e dice: curava i miei figli con boccette di acqua magica e sospendeva l'assunzione dell'antibiotico.
1: Qui questo è un tema un po' sul serio, perché insomma
0: l'acqua sicuramente
1: magica,
0: ce ne sono tante di persone.
1: Ci avrà avuto l'acqua al 5G, l'acqua che viene dal ghiacciaio. Sai che esiste in fondo alla terra piatta? Sai che i terrapiattisti dicono che c'è un'enorme montagna di ghiaccio ai confini? Ecco, magari sarà stata l'acqua di quel ghiacciaio.
0: Sì, uno di loro sicuramente.
1: Vabbè. E io invece ti porto cosa ha fatto una signora a 99 anni che per festeggiare questa veneranda età, mi viene da dire, sai cosa ha fatto? Si è regalato un tatuaggio.
0: Bellissimo.
1: Emma, una nonna della provincia di Latina, ha scelto di farsi tatuare il ravvedevole traguardo su un braccio. Infatti si vede un 99 e la domanda sorge spontanea: se lo guardo da una parte 66,
0: vedi, fatto apposta magari.
1: Vabbè, comunque complimenti signora Emma per questa sua cosa. Altri 100 anni, come diciamo?
0: Sì, sì, altri 99.
1: La passione del tatuaggio, 99 anni, però se lo guardi bene sembra un 66, se lo guardi davanti.
0: È vero, va bene, dimostra comunque la signora.
1: Va bene, vai Vanna.
0: Allora, siamo sempre in Italia e diciamo questa notizia ce la porta il Corriere della Sera. Scopre di aver pagato le bollette del vicino per almeno 15 anni, ma attenzione, non c'è nessuna truffa. Il sospetto a causa dei conti elevati nonostante i bassi consumi, la certezza dopo aver installato un misuratore.
1: Cioè lui ha pagato
0: le bollette del suo vicino per 15 anni.
1: Vicino,
0: contentissimo.
1: Ma abbi pazienza, ma come non c'è scritto come? Sbagliamo il nome, sbagliamo la lettura.
0: Chissà, forse era un contatore da approfondire.
1: Potremmo anche cambiare il titolo dicendo: o scopri di essersi fatto pagare per 15 anni le bollette del gas. E lui stupefatto diceva: ecco perché pagavo così poco.
0: Vedi?
1: È vero. Va bene. Io io invece vi porto su una cosa, sai che abbiamo parlato dell'aereo, no?
0: Sì.
1: La scorsa settimana. C'è anche questa settimana una notizia sull'aereo,
0: okay.
1: Però di natura non si parla di topi, ma si parla di un'altra cosa.
0: Ecco,
1: atti sessuali sull'aereo,
0: ecco.
1: Coppia focosa, imbarazzi passeggeri. Lei, gli stavo solo masseggiando la gamba.
0: Insomma,
1: due ragazzi sono stati scoperti e lasciati andare ad alta quota dai vicini di posto, insomma, vicini di posto vedono anche, voglio
0: sì.
1: dire, no? Vabbè, comunque, che hanno avvertito gli assistenti di volo, insomma. E tra i testimoni del fatto anche una ragazza adolescente, non so perché poi c'è, perché gli adolescenti non sanno come funziona il mondo.
0: Vabbè, no,
1: insomma,
0: lo sanno.
1: Il tabloid britannico The Sun dice che, insomma, lo riporta questa notizia. Tutto sommato, dice, il giovane è stato sentito dire alla compagna che doveva fargli fare un
0: non entriamo nei dettagli,
1: coppia,
0: ok, va
1: dice,
0: bene così.
1: Vabbè, i passeggeri hanno segnalato questo grande scandalo, però c'è da dire che l'aereo non è stato costretto ad atterrare.
0: No,
1: hanno smesso, quindi vabbè.
0: Per fortuna, direi, va
1: niente
0: bene.
1: Topi vabbè, niente topi in cabina, vai.
0: Allora, siamo in Gran Bretagna e un gatto è tornato a casa portando con sé un gratta e vinci vincente da 10 pound. Io non ho animali domestici, però credo che sia arrivato il momento forse di prenderne uno.
1: No, io credo.
0: Il gatto della ragazza è famoso per rubare cose in giro, ma stavolta delinquere gli ha fruttato una vincita di ben 10 sterline. Il video è diventato virale.
1: Beh, insomma, io non so.
0: Bellissimo,
1: se bellissimo. Allora io invito il mio gatto, che se ne sta sempre a poltrire nel divano, ad andare a cercare un gatto e vinci. Beh, scusa, 10 pound.
0: Beh, sì,
1: esatto. Via, insomma, è tutto guadagnato.
0: Esattamente.
1: No? Per ora consuma
0: sì,
1: e basta. Quindi vabbè. Tutti i possessori di gatti, diciamo così, possono così
0: fateli uscire.
1: Ecco, vabbè, vedremo le dico dei gratte vinci. Vabbè, allora io vi porto invece sull'ultima notizia. Si parla di sport. Perché si parla di sport? Perché, insomma, sempre più sportivi, tifosi sono, diciamo così, coinvolti nelle attività sportive. Ma in questo caso l'impresa di Pavel, un tifoso dello Sparta Praga, è stato sorteggiato, pensate, per partecipare ad una prova, segnare da metà campo in una mini porta. Il risultato? Gol e premio. Si è vinto 40.000 euro segnando un gol da centrocampo. Chissà,
0: bellissimo,
1: i giocatori che hanno detto, dice, poi dicono di noi che con un calcio si guadagna un sacco di soldi, questo con un gol 40.000 euro.
0: Bellissimo.
1: Vabbè.
0: Allora, noi restiamo sempre in tema sport. Questa è una notizia, diciamo, a cui tengo particolarmente, se si può dire, perché ora tu lo sai, ma magari i nostri ascoltatori non lo sanno, che i miei genitori sono di origine partenopea, no? E praticamente da qualche settimana il cosiddetto pezzotto napoletano, non so se sai che cosa significa pezzotto.
1: No, il pezzotto, guarda, della Pari Cecilia, quelli che se la fregano le partite, no?
0: Ok, sì, però in realtà questo termine, cioè, esiste, no?
1: Sì.
0: Esiste per indicare il cuneo usato in falegnameria e la toppa in sartoria.
1: Ma pensa,
0: però poi noi, siccome napoletano siamo un po' fantasiosi, lo abbiamo utilizzato appunto per indicare il decoder utilizzato per accedere appunto illegalmente ai contenuti dei canali televisivi.
1: Sì.
0: E quindi niente, l'enciclopedia appunto Treccani ha ben pensato di metterlo all'interno del vocabolario e quindi è ufficialmente diventato un termine, cioè si usa
1: il termine pezzotto.
0: Sì, pezzotto, quindi ora si può usare.
1: No, attenzione, il pezzotto
0: non si usa, la pirateria, no, la pirateria. Però era simpatica come cosa.
1: Sì, è vero, ma del resto il genio, anche l'arte partenopea ha sempre contraddistinto queste cose.
0: Nel bene e nel male, devo dire, però vabbè.
1: No, vabbè, in questo caso, insomma. Va bene, allora noi terminiamo qui questa Massimende Folie, cose che sono accadute. Insomma, attenzione, ripeto, Brad Pitt non è in vendita, non ci credete. Io questo è il consiglio che posso dare, insomma. Poi se volete farvi un tatuaggio,
0: assolutamente,
1: ben venga,
0: anche prima, sì.
1: Però senti, quella dei gatti mi è piaciuta proprio,
0: bellissima. Ora io sono sicura che tu te ne andrai a casa,
1: assolutamente, dico vai, esci
0: e porta qui
1: e porta tagliando da qualche migliaio d'euro.
0: Bellissimo.
1: Grazie Vanno Onorato.
0: Grazie,
1: ciao,
0: a te,
1: la Semente Folie ritorna la prossima settimana.
0: Grazie,
1: ciao,
0: a tutti, ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 13 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.12, ora legale. La luna sorge alle 3.29 e tramonta alle 16.21, luna calante. La chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima, Sant'Andrea Uberto Furnet, Santa Gemma Spera.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 maggio del 1880 Thomas Edison eseguiva il primo test su una ferrovia elettrica. Applicando la corrente elettrica ad una locomotiva Edison fornì al mezzo la possibilità di trainare su ferrovia veicoli per il trasporto di merci o di viaggiatori, sfruttando l'energia elettrica per alimentare i motori.
0: Benessere naturale.
1: Ippocastano per la circolazione. L'ippocastano ha proprietà tonificanti e favorisce dunque la circolazione. Potete preparare un bagno molto utile per favorire la circolazione. Servono 200 g di corteccia di ippocastano e 2 litri di acqua. Si fa bollire la corteccia frantumata di ippocastano per 20 minuti e si lascia in infusione per un'ora. Si filtra e si unisce il liquido all'acqua del bagno. Si resta immersi per 20 minuti. Il bagno va ripetuto a distanza di 5 giorni.
0: Consigli pratici.
1: Regole per annaffiare. Se il problema è capire quando la pianta ha bisogno di essere annaffiata, battete con le nocche delle dita sul vaso. Se sentite un rumore chiaro e non sordo, vuol dire che la terra è secca e la pianta può aver bisogno di acqua. Meglio, inoltre, soprattutto nella bella stagione, non aspettare che il terriccio sia secco, ma scegliere il momento in cui si sta asciugando. L'acqua dopo l'innaffiatura deve fuoriuscire dal foro sottostante il vaso, non deve stagnare nel sottovaso.
0: Hanno detto?
1: Leggi il tuo destino, vedi ciò che ti sta davanti e cammina nel futuro. Harida Vettoro. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ovviamente ci risentiamo domani.

giro. Spero che domani torna a casa ricco. Fatti un giro sulla giostra senza seggiolini, tipo un tiro da stacanna, siamo tre purini. Quindi fate tutti i pitbull, siete cagnolini. Io sono più viscito, bro, Cremonini.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Fatima e gli Andrea all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 maggio il fisico Carlo Linneo, Tony Renis, l'attrice Senta Berger, il cantautore Stevie Wonder, Gianni Boncompagni e l'attore Harvey Keitel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del Toro, sei di buon carattere, gentile, onesto e puro. La tua pazienza e il desiderio di fare, di realizzare, ti porteranno molto in alto. La tua fiducia nel prossimo ti potrà mettere in difficoltà, perché non tutte le persone sono come te. Anche in amore sarai sincero. Frequenterai degli sportivi e gente del mondo dello spettacolo, soprattutto nella seconda parte della tua vita. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 13 maggio per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La Luna e Marte congiunti amplificano il ritmo emotivo. La sensibilità oggi è forza in movimento, non fragilità. Venere in Gemelli addolcisce i contorni, aiutando a comunicare con tatto anche ciò che sembra scomodo. Toro, lentamente ma sicuramente è il motto che caratterizza questo mercoledì. Certo, Plutone resta inquadrato, però non incrina alla determinazione. Il cielo invita alla continuità. I gesti ripetuti acquistano significato e ci aiutano a mantenere l'attenzione. Gemelli, la Luna torna in Ariete portando con sé ottimi rapporti sociali. Si preannuncia una giornata di equilibrio ed equità. Male non fare, paura non avere. Nei sentimenti comportiamoci sempre con estrema integrità e coerenza. Cancro, sentiamo l'esigenza di abbandonare quelle situazioni che non soddisfano più. La Luna consiglia di non guardare indietro con rimpianto, perché un nuovo viaggio evolutivo ci attende. Guardiamo al futuro con fiducia. Leone, il trigono di Marte infonde entusiasmo per un'iniziativa ambiziosa e quello della Luna amplifica l'ottimismo.

0: Oggi è importante fare delle ricerche o contattare un esperto per avviare senza timore il nostro piano. Vergine, oggi non servono grandi mosse perché anche ogni gesto ordinario diventa significativo. Con l'appoggio del nostro cielo odierno, trasformiamo un potenziale ostacolo in un trionfo, con tenacia e solidità. Bilancia, il nostro innato senso di giustizia ed equità è amplificato, favorendo trattative e accordi professionali. Gli astri invitano a trovare il giusto equilibrio. L'amore si rileva appagante, ma la luna in opposizione ci ricorda che non dobbiamo esagerare con le pretese. Scorpione, Mercurio in Toro ci spinge ad accettare la nostra fragilità. Non temiamo di mettere a nudo il cuore se serve a fortificare un legame sincero. È giunta l'ora di prendere una decisione cruciale che coinvolga il nostro percorso di vita. Non voltiamoci indietro. Sagittario, sospendiamo l'azione senza temere di rallentare o sospendere un progetto. È il momento di accettare la realtà per quella che è e di fluire con gli eventi. Al bando la fretta, accogliamo il silenzio, spazio fertile per intuizioni nuove. Capricorno, ci sono novità in arrivo che meritano la nostra attenzione immediata. Dobbiamo essere pronti ad agire con rapidità e il giusto slancio. Affrontiamo con chiarezza e determinazione le piccole resistenze che possiamo incontrare nel corso delle ore. Acquario, la luna in Ariete addolcisce i toni e predispone agli incontri piacevoli. Scegliamo un approccio gentile e autentico nelle unioni affettive o con i colleghi. Non facciamoci però ingannare da un eccesso di romanticismo o di aspettative non realistiche su una persona. Pesci, Mercurio in sestile spinge alla velocità e Giove aiuta a direzionare questo movimento verso un miglioramento, ma occorre molta disciplina. La nostra sfida è la concentrazione. Scegliamo l'attività più importante e non molliamola finché non è completata. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: l'invidia è l'ammirazione dei falliti. Massimo Lopilato.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
2: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming. Allora ci siamo, di nuovo un appuntamento con il Deltaplano Music First. La puntata, così per la cronaca, è la numero 205. Ragazzi, il tempo vola, il tempo corre, il tempo fugge e noi voliamo sia con il Deltaplano che con Radio Fly. Stiamo insieme per quasi due ore. Ricordo che Radio Fly in FM 98.5, 106 e 100 è sul DAB Plus per il quanto riguarda il segnale radio digitale toscana e naturalmente siamo anche nello streaming. Entrate nel nostro sito, ci sono un sacco di applicazioni, poi basta che digitate www.radiofly.cloud oppure andate semplicemente sul web digitando Radio Fly Arezzo e vi dà tutte le coordinate, le coordinate ordinate ma in alcuni casi anche molto disordinate. Poi per quello, per un po' di tempo sarò anche sul social, sul Facebook di Radio Fly, però naturalmente poi la musica, come si dice, la bannano quasi subito, quindi vedete uno con i capelli bianchi, diciamo un po' bruttoccio, forse anche un po' bruttone, e che magari parla senza sentire la musica di fondo, quindi magari andate sullo streaming. Intanto vi saluto, contento di essere qui, la giornata è bella, cerchiamo di renderla bella ancora di più con la musica di Radio Fly. Sapete, vero, che Lucio Dalla propose a Lucio Battisti di fare un tour tanti tanti anni fa insieme, però il progetto non si realizzò mai, direi anche purtroppo. L'incontro avvenne nel lontano 1984 e la proposta partiva da Lucio Dalla, che voleva organizzare una grande tournée con il titolo paventato I Due Lucio e probabilmente poi quindi incidere un disco insieme. Però Lucio Battisti, che aveva un caratterino un po' particolare, a modo suo, scusatemi, a modo suo forse anche un po' spigoloso, rifiutò l'invito. E i racconti dell'epoca, mi sta andando via la voce, descrivono un incontro in un ristorante dove Battisti, dopo aver ascoltato Lucio Dalla in silenzio, rifiutò la proposta perché era orientato, disse lui, verso nuove sperimentazioni musicali, e poi decise di ritirarsi definitivamente dalle scene. Continuò a fare musica, ma naturalmente purtroppo è anche deceduto troppo presto, ma senza più fare concerti dal vivo ed altre cose. Quindi in merito ci ascoltiamo prima un brano di Lucio Dalla e poi un brano di Lucio Battisti. Pensate di fare un mix fra questi due e forse ne ricaverete, magari così, una piccola impressione. Però fa sempre piacere riascoltare questi due artisti, quindi uno di fila all'altro, senza dare il merito a tutti e due, perché ce l'hanno di già, no? Quindi iniziamo subito con Lucio Dalla. Questa era anche la canzone che l'ha segnalato, era anche la data di nascita, 4 marzo 1943.

Interpreti, autori, cantanti e musica che hanno caratterizzato non solo i passaggi radiofonici sulle radio, ma soprattutto la storia della musica italiana. Lucio Dalla, quindi, 4 marzo 1943, la signora Paola Pallottin, e lontano 71, fece questo brano che originariamente era intitolato Gesù Bambino. La canzone fu censurata dalla RAI per riferimenti espliciti a sesso e religione, non è autobiografica, ma narra la storia di una ragazza madre e di un soldato straniero. Poi fu cambiato il titolo con la data di nascita di Lucio Dalla, che era appunto il 4 marzo 1943. Paola Pallottini era una poetessa e illustratrice che inizialmente voleva raccontare una storia sull'assenza della figura paterna. I versi, anche adesso che bestemmio bevo vino, per i ladri e le puttane sono Gesù Bambino, furono modificati per la censura della RAI in E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Ebbene, poi fu reso questa sorta di finto diario autobiografico, ma quello che conta, come dico io, è la canzone. E la canzone ha una grande storia ed è molto bella. Avevamo detto prima Dalla, poi c'è Battisti, potevamo invertire, il risultato non cambiava. Un altro splendido capolavoro per Lucio Battisti, questo è il brano, è I Giardini di Marzo.

0: Giardini di Marzo, il lontano 24 aprile del 1972, capolavoro nato naturalmente dalla collaborazione allora attivissima, all'apice del successo, tra Giulio Rapetti alias Mogol insieme a Lucio Battisti, ed inserita nell'album di quel periodo, un album bellissimo, Umanamente Uomo, Il Sogno. Il brano è profondamente autobiografico, almeno per Mogol, che racconta la sua infanzia difficile nel dopoguerra, tra povertà e insicurezze, intrecciando i suoi ricordi personali a riflessioni sulla vita, la solitudine e la memoria. Quindi la canzone esplora il dolore, la difficoltà di crescere, la nostalgia, un po' anche l'inadeguatezza, offrendo una visione cruda ma anche molto poetica. E il titolo, I Giardini di Marzo, simboleggiano un po' la primavera, la rinascita e il risveglio emotivo, contrastando con la tristezza dei ricordi cantati e quindi anche narrati. Direi di passare a qualcosa di meno nazionale, più internazionale, perché hanno fatto una sorta di extended play gli U2.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
0: U2 insieme ad Ed Sheeran, Taras Topolia.

Entro quest'anno, al limite i primi mesi del prossimo anno, uscirà il lavoro vero e proprio nuovo di inediti di U2, qui insieme a Ed Sheeran e Taras Topolia, con questo brano Yours Eternally. E il giorno 18 febbraio è uscito questo EP Days of Ash, pubblicato quindi da U2, 18 febbraio 2026, che contiene 5 canzoni più una poesia, e quindi anticipa il nuovo lavoro previsto quindi per la fine dell'anno. E il progetto è definito politico ma anche urgente, e affronta temi attuali come purtroppo la guerra, la libertà, e con la collaborazione che due ho citato, e il significato è stato definito lavoro urgente e riflessivo sullo stato attuale del mondo. Il disco ha raggiunto il primo posto nella classifica iTunes globale nella sua prima settimana di uscita. Brano recente, il singolo

0: Style, quindi Dermot Kennedy, nuovissimo, terzo lavoro del cantautore, si chiama The Weight of the Woods, cantautore irlandese che si sviluppa la sua musica, ma anche questo, soprattutto questo lavoro, come un folk contemporaneo più un pop orchestrale, e poi ci sono anche delle suggestioni che possiamo etichettare come ambient, vabbè, si fa tanto per dire, no? Poi si intreccia nei testi la memoria personale di Dermot, l'identità territoriale e una riflessione anche sonora sulla continuità artistica. Una nuova opera che sembra essere abbastanza riuscita per Dermot Kennedy. Terzo lavoro, e segue l'album del 2019 Without a Fear ed il secondo Sonder, che risale al 2022.
1: Il Deltaplano, tutti i martedì alle ore 17 in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISPI.
2: Oh, the spirit, oh, the fire, blessed

0: Riccardo, queste sono le canzoni che a me piacciono e soprattutto quando viaggio in automobile, se le sento di fondo, la macchina risparmia anche energia. Quindi un consiglio, sintonizzatevi. Se sentite brani come questo che vanno avanti, non in maniera ultra veloce, ma neanche lenta, ma che si espande man mano che si avvicina al termine del brano, ebbene risparmierete anche l'energia, che oggi è molto importante, visto poi i pazzi furiosi che ci sono in giro, le guerre e tutte le cose che vengono fuori. Ma sono qui per parlare di musica, ma la musica tratta spesso anche temi molto profondi, direi quasi sempre, in tante occasioni. E questo brano è tratto dal nuovo lavoro Rise di una nota autrice, cantante, chitarrista, musicista americana che risponde al nome di Melissa Etheridge, rocker indomita, dalla schiena dritta, quindi prosegue imperterrita per la sua strada. Melissa Etheridge ebbe un buon successo, un momento di gloria, come si dice, tra il 1909, un ventennio, e il 2010, quando il suo bilanciamento e il linguaggio in termine, in gergo musicale, era blue collar e tentazioni anche un po' da mainstream, insomma bisogna avere anche un po' di successo, no? Che non fa male, le consentì di ritagliarsi un ampio spazio di pubblico piuttosto trasversale, non confinato a quelli che semplicemente sono solo estimatori del rock femminile. Nel frattempo la proposta si è un po' forse ammorbidita, qualcuno direbbe anche ammaestrata, lasciando sopravanzare quello che poi con il passare del tempo, più che solo creatività, diventa anche esperienza, mestiere. Rise, che è il suo 17° lavoro, comunque è ritornato. La nostra musicista del Kansas si ripropone di riprendersi il posto che comunque non aveva mai lasciato, che gli spetta secondo lei, e quindi in quell'interno della musica americana è presentato anche come il suo lavoro più lirico e forse anche il migliore. La produzione di Shooter Jennings, che anche è un grandissimo musicista americano, quindi dà un colpo al cerchio, un colpo alla botte, quando occorre si veste delle panni di musicista, da una mano a Melissa Etheridge, e in ogni caso gli produce il disco che secondo me esce con un bel suono. Ora, uno può essere o no estimatore della musica americana, cioè io non faccio nazionalità, quando una cosa mi piace potrebbe essere di qualsiasi nazionalità, va sempre bene. Credo che sia un atteggiamento che probabilmente la passione per la radio e soprattutto i tanti anni di esperienza hanno contribuito a farmi maturare ancora di più. Ora, siccome la sto facendo un po' troppo lunga, mi cascano anche piccoli microfoni, direi di andare avanti e dare anche, se non proprio una smossa, uno stile forse ancora più antico di quello di Melissa Etheridge, che comunque è molto moderno.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: Sentite un po' R&B, rock and roll, rock and blues, quello che volete. L'importante è che sia buona musica, che ci faccia battere il tempo e la macchina va, se siete in sintonia in auto. Teresa James and the Rhythm Tramps, Say What You Want.

con musica altamente innovativa. Queste arie sono tanti anni che le sentiamo, ma sono suonate e cantate con gusto, con passione, con dovizia, con partecipazione. Sono bravi Teresa James e The Rhythm Tramps, Say What You Will, dal nuovo lavoro Bad of Being Good, cattivo di essere va bene, è fedele quindi la nostra Teresa James. È una ricetta che combina il soul, il rock and roll, il blues and country. Cantante, tastierista Teresa James, texana, di origine, però risiede in quel di LA, di Los Angeles. Confeziona un altro buon lavoro con i suoi Rhythm and Tramps, la band guidata dal marito Terry Wilson, bassista e autore dalla maggior parte dei brani ivi contenuti, ma negli anni poi ha potuto contare sui contributi più o meno estemporanei di moltissimi musicisti di talento, come il compianto suonatore di organo Hammond Mike Finnegan, e poi ci sono anche i batteristi molto richiesti, quali Jay Berrose e Tony Bernagel, presenti anche questa volta, oltre, l'avete sentita, una sezione di fiati importante, con elementi quali il trombettista Darryl Leonard della Phantom Blues Band. E diciamo che per fornire un paragone, un esempio, una similitudine, lei potrebbe essere una collega di un'altra artista americana, si chiama Marcia Ball, forse con meno accenni alla Louisiana, e pure dal lato maschile artisti grandi come Delbert McClinton. E questo brano, Say What You Will, diciamo un pezzo dal taglio quasi più cantatorale, quasi che fosse una canzone, un incedere, un'impronta musicale la sua, in questo caso abbastanza simile a Carole King, forse l'esempio, magari dice ma cosa dici Mauro, ormai l'ho detto, vado? E allora vado. È un altro disco recentissimo. Lui è un grande musicista, soprattutto un grande chitarrista, quindi siccome ha fatto un album recentissimo che è uscito da non molto sul mercato anche nazionale, perché non ricordarselo, ascoltarcelo insieme e magari parlarne brevemente, perché l'importante, come dico io, è music first, ascoltare la musica senza poi dilungarsi in chiacchiere, poi quando uno è solo deve parlare un po' di meno. Un tempo c'era questa regolina in radio. Robin Ford, il nuovo lavoro si chiama True Shade Blue e la canzone è intitolata Black.

0: Robin Ford, Black Knight, anche questa musica, musica rock, intorno al rock, rock and roll, rock blues, niente di altamente innovativo, ma quando uno suona bene, canta bene, fa quello che deve fare in maniera molto bella, in alcuni casi bellissima, perché questa è gente, Robin Ford e Company, e perché ha grandi musicisti nell'ensemble che gli danno una mano in questo disco True Shadows of Blue, che è uscito veramente molto recentemente. Direi, cosa c'è più di innovativo di suonare bene, cantare bene e fare della buona musica? Ecco, insomma, qualche volta bisognerebbe considerare anche questa cosa che può sembrare banale. Robin Ford è uno dei grandi maestri della chitarra moderna, oltre la sua carriera come turnista, ricordo addirittura con Miles Davis, George Harrison, Bob Dylan, solo per citarne pochi. Ford ha fin da subito prodotto la sua musica manifestando sempre quella che è una cura maniacale verso il suono, nel tentativo poi di non risultare mai scontato o prevedibile, e nel 2024 ha concluso un tour con il supergruppo dei Dragon Tales, con la quale ha diciamo rivisitato brani di Jeff Beck, scusa il poco, ed elaborato diverse composizioni originali. Di queste musiche fatte nel tour in True Shadow of Blue ne troviamo tre, e a incidere con Robin Ford ci sono proprio mostri sacri: Daryl Jones al basso, Gary Husband alla batteria, Larry Goldings all'organo, e diciamo è veramente un buon lavoro. Questo brano Black Knight, c'è un miscuglio di generi, lo shuffle, il blues, lick sferzanti e una chitarra cristallina affilata come un rasoio che va giù con scale con una facilità e un feeling incredibile, e raffiora quindi il Robin Ford che ormai ci siamo abituati ad ascoltare da diversi anni, addirittura fin dai primi lavori. Qualche volta ho sperato di poter vedere gente come Robin Ford in tour, possibilmente con questa, diciamo, sezione di musicisti che gli danno una mano, meglio, gli danno più mani, sarebbe molto bello. Probabilmente ritornerà in Italia. Staremo a vedere, e io spero soprattutto di stare a sentire.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, è ora in onda.
2: Thinking about the time she drove in my car.

Can Be the Band of Athens, ho interrotto anche l'ultima parte di cantato e via il disco, anche questo. Il lavoro è di recente uscita, è uscito in questi primi mesi del 2026, si chiama Countryside, è oltre 20 anni che la band di Gordy Kist, The Band of Athens, è in giro, e lui fa notare con la sua consueta ironia durante un'intervista che è un vero miracolo che una band possa riuscire a durare insieme per circa 20 anni. Tanti ne sono passati da quando The Band of Athens si misero insieme, e Countryside, quindi questo lavoro, è il loro ultimo in studio e per certi versi un riepilogo della long way, della lunga strada che li ha condotti sin qui. Non è un caso che sia proprio diciamo un disco di 11 tracce dove c'è la nostalgia che si mischia, ecco, l'ho detto, all'euforia. E poi naturalmente Kist è veramente ironico, ha definito un pezzo una lettera d'amore a tutto ciò che ci lasciamo alle spalle mentre inseguiamo questo folle sogno della musica. Quindi è così. Buon disco, secondo me non è solo americana, va ascoltato, ci sono dei brani anche più tranquilli dove viene fuori anche, vengono fuori delle belle sonorità non per niente accostabili, o meglio solo in piccola parte, al country o la cosiddetta musica, apro le virgolette, americana, chiuso le virgolette. Quindi segnalo Countryside, The Band of Athens, non è la prima volta che lo programmo naturalmente in questo 2026, ma l'ho riprogrammato anche oggi perché secondo me ci stava nella playlist del Deltaplano, così come ci sta anche un brano tratto da Misla, nuovo lavoro di Nino Buonocore, la canzone è Florinda.

0: provvisoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitalia dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
1: Flyspot. Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: In linea, grazie ovviamente a tutti voi per l'ascolto. State seguendo il Fizz the Morning, il programma del mattino della nostra radio, e andiamo sempre a fare mattinata con l'almanacco, appuntamento da non perdere, curato da Ermanno Accardi, collegato con noi in diretta. Buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Bene, sì, oggi era il 13 maggio, pensa, 1917, quando Lucia, Francesco e Giacinta, tre ragazzini di 10, 9 e 7 anni di un paesino di nome Fatima in Portogallo,

0: videro su un letto una signora tutta vestita di bianco, splendente del sole. Il suo volto era molto bello, dalle mani giunte in atto di preghiera e dalle mani giunte appunto in atto di preghiera pendeva il rosario. La bianca signora chiese ai ragazzi di tornare in quel luogo ogni 13 del mese, da maggio a ottobre. Nel corso delle apparizioni, 6 in totale, la Vergine tramite i ragazzi invitò in maniera pressante gli uomini alla preghiera, alla conversione e alla penitenza. La Madonna rivelò inoltre 3 segreti da far conoscere a tempo opportuno. I primi 2 riguardavano i ragazzi stessi, 2 dei quali, Francesco e Giacinta, furono presto chiamati alla casa del padre. Il terzo segreto invece venne messo per iscritto da Suor Lucia nel 1944 e venne reso pubblico nell'anno 2000 per volontà di Giovanni Paolo II, che all'intercessione della Madonna di Fatima attribuiva la sua sopravvivenza all'attentato del 13 maggio appunto 1981. Secondo quanto scriveva Suor Lucia nel suo libro I ricordi, la Madonna fece vedere ai ragazzi l'orrore dell'inferno per mostrare il pericolo che incombeva sugli uomini. Vi si poteva sfuggire diffondendo nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria, che sconfiggerà i persecutori della Chiesa che uccidono il Papa, i vescovi e i fedeli. Accade oggi, 1940, 13 maggio, Winston Churchill pronuncia il suo famoso discorso su sangue, lacrime, fatica e sudore davanti alla Camera dei Comuni britannica. E nel 1950, nel circuito di Silverstone, prende via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Nel 1958, durante una visita a Caracas in Venezuela, l'auto del vicepresidente degli Stati Uniti Richard Nixon viene attaccata da dimostranti anti-americani. E poi ancora nel 1976 Pol Pot viene nominato primo ministro della Cambogia e sarà un bagno di sangue. Nel 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia che abolisce i manicomi, ma fa fatica poi a creare degli istituti di igiene mentale. 1999 in Italia Carlo Azeglio Ciampi diventa il 10° presidente della Repubblica italiana. E oggi, 13 maggio, è la giornata mondiale della lentezza, che ci invita a fermarci per un attimo o a lungo per capire in che direzione stiamo andando e ritrovare il sorriso. Lo volesse il cielo, questo sarebbe veramente importante. Bene, chiudiamo con un aforisma del giorno di Sigmund Freud, che non ha certo bisogno di presentazioni, che dice: scherzando si può dire di tutto, anche la verità. Io lo trovo veramente straordinaria questa affermazione. Caro Alessandro, buona giornata a noi e ai nostri ascoltatori. Volendo ci si può sentire domani mattina. Ciao.
1: Ciao, un abbraccio.
2: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

alzo. Giuro che mi alzo da questo letto. E ti raggiungo lì in cucina e ti do un bacio a tradimento. Giuro che un modo me lo invento. Che se non scazzo ti prendo controtempo mentre ti corro incontro. Giuro che lo trovo quel sorriso che era mio nascosto. Facciamo un patto. Ora ci verso un bicchiere e affrontiamo tutto. Cuore a cuore.

Etna, non ci sta nessun problema, no. Versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me. Bevo

0: Notizie in breve da Estra.
1: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
2: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

notte in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 13 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.12, ora legale. La luna sorge alle 3.29 e tramonta alle 16.21, luna calante. La chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima, Sant'Andrea Uberto Furnetti, Santa Gemma Spera.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 maggio del 1880 Thomas Edison eseguiva il primo test su una ferrovia elettrica. Applicando la corrente elettrica ad una locomotiva Edison fornì al mezzo la possibilità di trainare su ferrovia veicoli per il trasporto di merci o di viaggiatori, sfruttando l'energia elettrica per alimentare i motori.
0: Benessere naturale.
1: Ippocastano per la circolazione. L'ippocastano ha proprietà tonificanti e favorisce dunque la circolazione. Potete preparare un bagno molto utile per favorire la circolazione. Servono 200 g di corteccia di ippocastano e 2 litri di acqua. Si fa bollire la corteccia frantumata di ippocastano per 20 minuti e si lascia in infusione per un'ora. Si filtra e si unisce il liquido all'acqua del bagno. Si resta immersi per 20 minuti. Il bagno va ripetuto a distanza di 5 giorni.
0: Consigli pratici.
1: Regole per annaffiare. Se il problema è capire quando la pianta ha bisogno di essere annaffiata, battete con le nocche delle dita sul vaso. Se sentite un rumore chiaro e non sordo, vuol dire che la terra è secca e la pianta può aver bisogno di acqua. Meglio, inoltre, soprattutto nella bella stagione, non aspettare che il terriccio sia secco, ma scegliere il momento in cui si sta asciugando. L'acqua, dopo l'innaffiatura, deve fuoriuscire dal foro sottostante il vaso. Non deve stagnare nel sottovaso.
0: Hanno detto?
1: Leggi il tuo destino, vedi ciò che ti sta davanti e cammina nel futuro. Harida Vittoro. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ovviamente ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
4: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata a sapere.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Fatima e gli Andrea all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 maggio il fisico Carlo Linneo, Tony Renis, l'attrice Senta Berger, il cantautore Stevie Wonder, Gianni Boncompagni e l'attore Harvey Keitel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del Toro, sei di buon carattere, gentile, onesto e puro. La tua pazienza e il desiderio di fare, di realizzare, ti porteranno molto in alto. La tua fiducia nel prossimo ti potrà mettere in difficoltà, perché non tutte le persone sono come te. Anche in amore sarai sincero, frequenterai degli sportivi e gente del mondo dello spettacolo, soprattutto nella seconda parte della tua vita. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 13 maggio per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La Luna e Marte congiunti amplificano il ritmo emotivo. La sensibilità oggi è forza in movimento, non fragilità. Venere in Gemelli addolcisce i contorni, aiutando a comunicare con tatto anche ciò che sembra scomodo. Toro, lentamente ma sicuramente è il motto che caratterizza questo mercoledì. Certo, Plutone resta inquadrato, però non incrina alla determinazione. Il cielo invita alla continuità. I gesti ripetuti acquistano significato e ci aiutano a mantenere l'attenzione. Gemelli, la Luna torna in Ariete portando con sé ottimi rapporti sociali. Si preannuncia una giornata di equilibrio ed equità. Male non fare, paura non avere. Nei sentimenti comportiamoci sempre con estrema integrità e coerenza. Cancro, sentiamo l'esigenza di abbandonare quelle situazioni che non soddisfano più. La Luna consiglia di non guardare indietro con rimpianto, perché un nuovo viaggio evolutivo ci attende. Guardiamo al futuro con fiducia. Leone, il trigono di Marte infonde entusiasmo per un'iniziativa ambiziosa e quello della Luna amplifica l'ottimismo. Oggi è importante fare delle ricerche o contattare un esperto per avviare senza timore il nostro piano. Vergine, oggi non servono grandi mosse perché anche ogni gesto ordinario diventa significativo. Con l'appoggio del nostro cielo odierno, trasformiamo un potenziale ostacolo in un trionfo, con tenacia e solidità. Bilancia, il nostro innato senso di giustizia ed equità è amplificato, favorendo trattative e accordi professionali. Gli astri invitano a trovare il giusto equilibrio. L'amore si rileva appagante, ma la Luna in opposizione ci ricorda che non dobbiamo esagerare con le pretese. Scorpione, Mercurio in Toro ci spinge ad accettare la nostra fragilità. Non temiamo di mettere a nudo il cuore se serve a fortificare un legame sincero. È giunta l'ora di prendere una decisione cruciale che coinvolga il nostro percorso di vita. Non voltiamoci indietro. Sagittario, sospendiamo l'azione senza temere di rallentare o sospendere un progetto. È il momento di accettare la realtà per quella che è e di fluire con gli eventi. Al bando la fretta, accogliamo il silenzio, spazio fertile per intuizioni nuove. Capricorno, ci sono novità in arrivo che meritano la nostra attenzione immediata. Dobbiamo essere pronti ad agire con rapidità e il giusto slancio. Affrontiamo con chiarezza e determinazione le piccole resistenze che possiamo incontrare nel corso delle ore. Acquario, la Luna in Ariete addolcisce i toni e predispone agli incontri piacevoli. Scegliamo un approccio gentile e autentico nelle unioni affettive o con i colleghi. Non facciamoci però ingannare da un eccesso di romanticismo o di aspettative non realistiche su una persona. Pesci, Mercurio in sestile spinge alla velocità e Giove aiuta a direzionare questo movimento verso un miglioramento, ma occorre molta disciplina. La nostra sfida è la concentrazione. Scegliamo l'attività più importante e non molliamola finché non è completata. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: l'invidia è l'ammirazione dei falliti. Massimo Lopilato.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: It's in the morning.

0: Allora, siamo ancora una volta all'interno del nostro Fizzone Morning e ancora una volta a parlare di intelligenza artificiale, che è un po' il tema di questi ultimi anni, no? Perché spesso ne sentiamo parlare. E abbiamo con noi Paola Dall'Oglio. Buongiorno, bentrovata.
1: Ciao Ale, perché poi tra l'altro va a toccare talmente tanti diciamo argomenti, pensieri, dinamiche, che è difficile non parlarle. Allora, l'altra volta era un po' un tema più serio, nel senso che abbiamo affrontato un po' il problema della difesa del copyright delle persone che si occupano, che fanno creatività in assoluto. Oggi è un tema più ludico, nel senso che sempre un tema un po' più frufru, diciamo, sempre più persone, ma anche brand di moda, interagiscono, hanno il proprio assistente, diciamo, personale, il proprio stylist per il proprio chatbot che si occupa di stile, per insomma, si alzano la mattina e chiedono al proprio chatbot cosa mettersi.
0: Ecco, siamo messi bene, insomma, anche lì manca l'idea, come si dice, no?
1: Allora, dunque, anche tanti brand internazionali o piattaforme di vendita online, di vendita di abbigliamento, ormai tu se proprio non sai cosa comprarti, dicono mandami la foto, che lavoro fai, come sei a livello di armocromia, e ti propongono tutto quello che ti devi comprare. Ma addirittura tu adesso fai le tue belle foto del tuo armadio a casa, la mattina dici ho una riunione di lavoro con il capo dei capi, e la tua chatbot ti propone come vestirsi. Allora, ovviamente alcuni dicono certo la moda nasce, i grandi stili, i grandi designer nascono da incoerenze, originalità, errori, cose che non c'entravano, abbinamenti sbagliati, e ovviamente invece qua rischiamo un po' l'omogenizzazione della, insomma, tutto una roba di algoritmi o di, insomma, di cose un po' più matematiche e creative, però al tempo stesso e comunque se uno è un po' bloccato sul tema del proprio stile, sicuramente se siamo un po' in stallo, sicuramente la ragazza ti aiuta a trovare nuove combinazioni nel tuo armadio che a cui non avevi mai pensato, a fare shopping più consapevole, meno dispersivo, cioè è un punto di partenza, è un'alleata, potrebbe diventare, con il beneficio del dubbio, che insomma un tocco di tua personalità ce lo devi, di tua identità ce lo devi mettere.
0: Insomma, mi piace perché hai dato della ragazza l'intelligenza artificiale, insomma.
1: La ragazza,
0: ecco,
1: la ragazza.
0: Per Paola Dall'Oglio l'intelligenza artificiale è donna, va bene, è interessante questa sfumatura del mattino. Grazie Paola, alla prossima.
1: Ciao,
0: allora,
1: ciao Ale, ciao.

0: Sono le 8:02.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Massima cautela, ma rischio contagio molto basso, rassicura il ministro della Salute Schillaci. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco un turista britannico che ha viaggiato sul volo Sant'Elena a Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
3: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
2: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi.
1: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha aggiunto il presidente americano, negando poi di aver mai avuto problemi con la Cina. Resta tuttavia lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Se nuovamente attaccati potremmo arricchire l'uranio fino al 90%, aveva minacciato nelle scorse ore l'Iran, mentre il Pentagono aggiorna il costo della guerra contro la Repubblica Islamica, finora 29 miliardi di dollari, 4 in più rispetto al mese precedente. Delitto di Gerlasco, il pool difensivo di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avvio di chiusura indagini, notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori. Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla casa dei Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione. Intercettato nel 2025 in uno dei soliloqui carpiti mentre era in auto, si sente affermare: quel video io ce l'ho dentro la penna, riferito al filmato intimo presumibilmente di Chiara Poggi e del fidanzato Alberto Stasi. Sempio da lunedì sera si trova a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica richiesta dai suoi stessi avvocati. Abbiamo le risposte di Andrea, crediamo in lui, manca la pistola fumante, afferma Angela Taccia, che ammette la situazione di

0: Ferrara era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Tennis, Grande Italia, gli internazionali di Roma, Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, dove approda anche Darderi che elimina il numero 3 del mondo Zverev. Si ferma invece Musetti. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico, in delirio uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record. Eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2, 6-3 per Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa arriva da Luciano Darderi, che fa esplodere la MVP Paribas Arena dopo una battaglia di 2 ore e mezza con Zverev. Il numero 3 del mondo domina il primo set, spreca match point nel secondo che perde al tie break, crolla nel terzo chiuso 6-0 dall'azzurro che per la prima volta in carriera batte un top 10, trova i quarti in un 1000, il suo best ranking al numero 17. Nei quarti l'astro nascente spagnolo Hodar, esce invece dalla top 10 Lorenzo Musetti, in campo con un problema alla coscia, crolla 6-3-6-1 con Rud ed è anche in dubbio per il Roland Garros.
0: Calcio, si assegna questa sera la Coppa Italia, alle 21 la sfida tra Lazio ed Inter allo Stadio Olimpico, e nella capitale fa discutere il derby Roma-Lazio. Il prefetto ha deciso che si giocherà lunedì alle 20:45, non domenica alle 12:30. La Lega di Serie A chiede di rivedere il provvedimento e minaccia il ricorso al TAR. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai.
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.P.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
4: Flyspot.
9: Radio Fly viene in viaggio con te.
10: Radio Fly viene in viaggio con te.
9: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
11: Fizz in the morning.

Buongiorno e ben svegliati, siete sempre all'interno del Fizz in the Morning. Avete presente quelle mappe del tesoro dove una X segna praticamente un po' il punto preciso? Ecco, la scienza ha appena fatto qualcosa di simile, ma molto più incredibile. Ha mappato le X che decidono la nostra salute. La notizia è veramente fresca ed è pubblicata su Nature. Un team di giganti, tra cui Yale e il Broad Institute di Boston, ha analizzato oltre 220.000 alterazioni del nostro DNA. Immaginate di setacciare milioni di lettere genetiche per trovare quelle minuscole mutazioni che decidono se avremo la pressione alta, il colesterolo alle stelle o la glicemia fuori controllo. E qui proprio arriva il colpo di scena. Sapete cosa hanno scoperto? Spesso la causa praticamente di malattie come il diabete o i problemi cardiaci non sta dentro i geni, ma fuori, in quello che un tempo chiamavamo DNA spazzatura e che invece è un sofisticato centro di controllo. Ed è proprio lì che si decide quanto volume dare ai nostri geni. Se urlano troppo o troppo poco, la nostra salute ne risente. Hanno praticamente trovato oltre 13.000 varianti di una singola lettera, una sola, capaci di fare la differenza. Ma c'è di più. I ricercatori hanno scoperto che queste mutazioni giocano di squadra. In circa l'11% dei casi lavorano in coppia. Ad esempio, ci sono coppie fortunate di mutazioni che insieme riescono ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo. Una sorta praticamente di scudo naturale scritto nel nostro codice. Perché questa notizia ci può cambiare la vita? Perché non è solo teoria. Questa mappa ad alta risoluzione permetterà ai medici del futuro, un futuro però molto vicino, di prevedere i rischi con una precisione mai vista prima. Significa farmaci più mirati e terapie cucite su misura, come un abito di sartoria, proprio sulle nostre cellule. Insomma, il libretto di istruzioni del corpo umano è diventato molto più chiaro e chissà che tra quelle lettere non ci sia già scritta la cura per le sfide del domani, insomma. Fizz in the Morning continua, restate con noi.

chiudiamo insomma la puntata di questo mercoledì con la consapevolezza di avervi raccontato, no, di quanto la medicina è sempre più costruita su misura tailor made e lo sarà sempre più anche per star bene con la longevità che è sempre più, no, al passo coi tempi, e quindi curandoci meglio si vive e si vivrà meglio. Questo deve essere stampato davvero sulla pietra. Noi ci fermiamo per la puntata odierna. Domani torneremo in compagnia di Lorenzo Zucchi alla scoperta dei piccoli borghi, dei paesi, delle grandi città con veramente mille e un'Italia e ovviamente Ermanno Accardi e il nostro almanacco del giorno. È stato un piacere servirvi anche oggi. Una buona giornata e grazie per aver scelto la nostra emittente.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Metà settimana, signore e signori, benvenuti a bordo del Fizz in the Morning. Sono Alessandro Fizzotti qui dallo studio centrale a condurre la nostra trasmissione. Siamo ufficialmente arrivati, no, al giro di boa, alla vetta della montagna, l'abbiamo raggiunta e da qui in poi è tutta discesa verso la libertà del weekend. Siete già a metà dell'opera, quindi un bel respiro profondo e un sorriso allo specchio e ci siamo, eh? Oggi puntata, come sapete, dedicata, tra pochissimo lo scoprirete, al nostro almanacco del giorno. Avremo Ermanno Accardi collegato da Milano per fare un po' la cultura del nostro territorio e anche viaggiare nel diario della nostra vita alla scoperta magari di quegli eventi, di quelle notizie che abbiamo dimenticato ma che ci sono, che esistono nella nostra storia, nella vostra storia. E poi avremo Paola Dall'Oglio con una mela al giorno alla scoperta di curiosità che arrivano dall'Italia e dal mondo. Insomma, tanto da ricordare, tanto da raccontare. Questo è il nostro morning show la mattina. E allora, a proposito di raccontare e di ricordare, ricordo che potete mettervi in contatto con noi attraverso la nostra linea WhatsApp per richiedere magari proprio il brano che voi ricordate, che volete canticchiare quest'oggi mentre andate al lavoro o mentre al lavoro siete già e volete creare la vostra colonna preferita sonora. La potete realizzare proprio con la nostra radio live. Così come adesso invece partiamo ricordandovi che avremo anche le notizie con la nostra redazione. Andiamo con la musica, Fizz in the Morning.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: Sono le 9:01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo St. Helena Johannesburg, su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate, stanno bene, le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino, mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona, che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Calcio in chiusura, Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia. Tra i nerazzurri verso il recupero Thuram, a centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie e schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
6: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: stai cercando lavoro. Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
7: Flyspot.
10: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: In linea, grazie ovviamente a tutti voi per l'ascolto, state seguendo il Fizz the Morning, il programma del mattino della nostra radio, e andiamo sempre a fare mattinata con l'almanacco, appuntamento da non perdere, curato da Ermanno Accardi, collegato con noi in diretta. Buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Bene, sì, oggi era il 13 maggio, pensa, 1917, quando Lucia, Francesco e Giacinta, tre ragazzini di 10, 9, 7 anni di un paesino di nome Fatima in Portogallo, videro su un lecce una signora tutta vestita di bianco, splendente del sole. Il suo volto era molto bello, dalle mani giunte in atto di preghiera e dalle mani giunte appunto in atto di preghiera pendeva il rosario. La bianca signora chiese ai ragazzi di tornare in quel luogo ogni 13 del mese, da maggio a ottobre. Nel corso delle apparizioni, in totale, la Vergine tramite i ragazzi invitò in maniera pressante gli uomini alla preghiera, alla conversione e alla penitenza. La Madonna rivelò inoltre tre segreti da far conoscere a tempo opportuno. I primi due riguardavano i ragazzi stessi, due dei quali, Francesco e Giacinta, furono presto chiamati alla casa del padre. Il terzo segreto invece venne messo per iscritto da Suor Lucia nel 1944 e venne reso pubblico nell'anno 2000 per volontà di Giovanni Paolo II, che all'intercessione della Madonna di Fatima attribuiva la sua sopravvivenza all'attentato del 13 maggio, appunto, 1981. Secondo quanto scriveva Suor Lucia nel suo libro dei ricordi, la Madonna fece vedere ai ragazzi l'orrore dell'inferno per mostrare il pericolo che incombeva sugli uomini. Vi si poteva sfuggire diffondendo nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria, che sconfiggerà i persecutori della Chiesa che uccidono il Papa, i vescovi e i fedeli. Accade oggi, 1940, 13 maggio, Winston Churchill pronuncia il suo famoso discorso su sangue, lacrime, fatica e sudore davanti alla Camera dei Comuni britannica.

0: America, e nel 1950 nel circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Nel 1958, durante una visita a Caracas in Venezuela, l'auto del vicepresidente degli Stati Uniti Richard Nixon viene attaccata da dimostranti anti-americani. E poi ancora nel 1976 Pol Pot viene nominato primo ministro della Cambogia e sarà un bagno di sangue. Nel 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi, ma fa fatica poi a creare degli istituti di igiene mentale. 1999 in Italia Carlo Azeglio Ciampi diventa il decimo presidente della Repubblica italiana. Oggi 13 maggio è la giornata mondiale della lentezza, che ci invita a fermarci per un attimo a lungo per capire in che direzione stiamo andando e ritrovare il sorriso. Lo volesse il cielo, questo sarebbe veramente importante. Bene, chiudiamo con un aforisma, del giorno, di Sigmund Freud, che non ha certo bisogno di presentazioni, che dice: scherzando si può dire di tutto, anche la verità. Lo trovo veramente straordinaria questa affermazione. Caro Alessandro, buona giornata a noi e ai nostri ascoltatori. Volendo ci si può sentire domani mattina. Ciao.
1: Ciao, un abbraccio.
2: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly, la voce della tua città. Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 13 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, virus, controlli e nuovi contagi, analisi sul marittimo calabrese, verifiche sui due casi di a Milano e a Messina, taglio alto Trump ed Axi, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz. Contro lo spirito del tempo e Ciccone in maglia rosa è la prima d'Italia. La Repubblica, la minaccia nucleare dell'Iran, se riparte la guerra lavoreremo all'atomica, Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, amici ma non abbiamo bisogno di loro. Raffiche di dimissioni nel governo Starmer in bilico, ma vado avanti, virus, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese. La Stampa, Iran minaccia nucleare, Xi, Trump prova di forza, oggi il presidente americano vola in Oriente, l'ombra delle armi USA vendute a Taiwan, Teheran si è attaccato Iran al 90%, il Taikon nel Golfo non ci serve l'aiuto cinese. I migranti in Albania, basta CPR italiani, Meloni irritata, dietro fronte Rama, il giallo di Carlasco, l'avvocato dei Poggi accusando Sempio, i PM vogliono piegare la realtà. 60 anni sull'onda, alla vigilia del compleanno, Giovanni Soldini racconta la sua storia d'amore con il mare. Il Fatto Quotidiano, Meloni scopre il sud per salvarsi dalle urne, cabina di regia, la batosta al referendum, il nulla di fatto alla sbarra. Io in cella in Israele, in notte a interrogarmi, Saif Abu Shaker, flottiglia ora congresso. Il Resto del Carlino, test antivirus allo Spallanzani, l'OMS, finora 11 contagiati. Garlasco, 15 minuti di orrore, PM Chiara provò a difendersi. La Corte Europea dà ragione all'Italia, Meta deve pagare gli editori per le notizie online, FIEG e Agicom riconosciuta l'equa remunerazione. Il Messaggero, il caos derby si poteva evitare, calcio sicurezza intervista al ministro dell'Interno, domenica c'è la finale del foro, il prefetto sposta Roma-Lazio a lunedì sera. Industria, cresce la produzione nel trimestre PIL italiano più 0,2%, Gualtieri, Roma pronta per le Olimpiadi 2036, città dell'innovazione. La Verità, i Berlusconi restano nel centrodestra, Marina fa piangere il PD, la figlia del Cavaliere spegne le ipotesi di inciuci tra Forza Italia e DEM, non sono né artefici né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti o influenziare le elezioni del futuro capo dello Stato. La Meloni ha panorama, il piano casa metterà soldi nelle tasche degli italiani. Nessun voto l'ha autorizzato, eppure Bertolaso prepara le stanze per il fine vita. L'OMS riesce a fallire pure sull'antivirus. Il Giornale, Conte lo sfascia conti, l'eredità del leader grillino, frodi e crediti sospetti, voragine da 174 miliardi, ecco quanto è costato il super bonus al paese, dubbi su tre casi in Italia, già psicosi, antivirus, oggi il tampone al 25enne calabrese, due turisti in isolamento e si riparla di quarantena. La difesa di Sempio vive tumulato in casa, pronto il soccorso islamico per liberare l'imam in cella, l'associazione di Annu per Abu Dhangi. Libero, sicurezza vietata, vogliono abolire la polizia, immigrato si ribella a un controllo, il video postato dalla Salis accende la protesta a Milano, dopo gli inseguimenti impediranno ogni ispezione. Il virus diventa caso politico, ore psicosi, c'è chi gode, negativo il paziente in Veneto. Garlasco, gli avvocati al lavoro, la revisione di Stasi richiesta entro l'estate. Fico non ha perso il vizio, rispunta il reddito grillino. Il Tempo, Italia alla pechinese, il partito cinese, tre ex premier D'Alema, Prodi e Conte e tre giornali Corsera, Stampa e Repubblica schierati con un solo uomo, entusiasmo per Pechino alla vigilia del vertice Trump e Xi e un potente partito cinese che nello scontro occidente-Pechino tifa per il dragone. L'unità, così dilaga il razzismo. Italia-Alabama, linciato bracciante del Mali, pestato orafo del Senegal. Fortini in Sudafrica, il marxista che non voleva l'apartheid. Si ci chiamava compagni assassini. Il manifesto, finale di partito, dimissioni a raffica nel governo di Keir Starmer, dopo la mazzata nelle sue elezioni locali e il suo tentativo di andare avanti comunque, ma mezzo Labour ha già mollato il premier dopo 2 anni di scelte impopolari. La lotta per la successione è partita ed è fratricidia. Migranti, tramonta il modello Albania, Tirana annuncia che il protocollo con Roma non sarà rinnovato, poi ritratta, ma è caos giuridico. Avvenire, centri a scadere, il ministro degli esteri albanese, l'intesa con Roma non sarà rinnovata, Ramare corregge, da Gaza gli studenti universitari arrivano in Italia, vogliamo studiare per ricostruire. Musica e teatro superano le sbarre, concerto alla Dozza, spettacolo a Rebibbia. Norma sul fine vita in aula, senza intesa per farla vivere, al voto il testo delle opposizioni, Fratelli d'Italia cerca una mediazione. Secolo d'Italia, figuraccia albanese, il campo largo affonda Tirana, Rama, l'accordo per gli ARB dura finché vuole l'Italia. In primo piano i dati Istat smontano punto per punto le fake della sinistra. Marina gela chi sogna in Ciuci, legata a Forza Italia e al centrodestra. Grills, Biloslavo, Mika Lessin e Menia a testa in giù, Locanda, shock. Un'occhiata ai nostri quotidiani toscani, partendo dal Tirreno nelle varie edizioni delle città. Andiamo da Livorno, cornicione distrugge un'auto e una lastra crolla in Via Grande. Libeccia 80 km all'ora, doppia tragedia sfiorata in centro. Piombino, rigassificatore, Gianni avverte il ministro, non firmo senza compensazioni. Chieste garanzie sul memorandum. Da Lucca e Versilia, scuola 2026-2027, sono centinaia le cattedre senza titolare. Ecco istituti a cui mancano professori di ruolo. Da Lucca, steso dai mufloni, paga i danni alla regione, avvocato aggredito dagli animali selvatici durante una escursione in Garfagnana. Andiamo a Pisa, dalla regione altro 20 milioni per l'ospedale di Cisanello, sopralluogo di Gianni e Monni al cantiere, lavori al 70%. Pontedera, muore a 68 anni pilastro del Vespa Club, addio a Stefano Cannito, ora vola con la macchina fotografica sempre al collo. Andiamo a Grosseto, il mattone sale ma incube affitti, uno sfratto ogni 3 giorni, l'emergenza in provincia raccolta firme per il diritto dall'abitare. Pitigliano, meningite, già identificati 60 contatti, il sindaco rassicura la comunità, il caso è stato individuato e qui è gestito al meglio. Aria fiorentina, da Prato a coltellato dopo il lavoro, arrestati gli aggressori, cameriere colpita al cuore, il fendente sferrato da un 16enne. Montecatini, steso dai mufloni, paga i danni alla regione. La notizia di prima, avvocato aggredito dagli animali selvatici durante una escursione. Corriere fiorentino, accoltellato al cuore da un 16enne fiorentino, 23 anni, difendeva una collega fuori da un ristorante a Prato, ora lotta per la vita. Garante, Gianni fa eleggere Scaramelli, PD a casa e casa riformista votano in silenzio. Firenze La Repubblica, ragazza accoltellata al cuore mentre difende una collega, e poi il camion di Alia lo investì e uccise, risarcimento da 400.000 euro. Andiamo al Corriere di Siena, i conti sorridono a MPS, nel primo trimestre utile a 521 milioni, l'ovaglio detta la linea, pienamente concentrati su Mediobanca, i giovani a scuola di sicurezza stradale nella caserma dei carabinieri coinvolti a oltre 200 bambini nelle scuole primarie. Ancora carenza di infermieri, parla il presidente dell'ordine D'Ambrosio. Andiamo a dare un'occhiata al Corriere di Arezzo, gli anni del boom del turismo, il decennio di Arezzo in tour, le presenze sono aumentate del 100%, le strategie vincenti per il futuro. Premiazione Retino dell'Arno, Domiziano colpisce il centro, il podio vincitore Domiziano Bellavia al centro con Roberto Scarticci e Fabio Mori. Lo scatenato gatto Saverio diventa star di Instagram, adottato da Poppi, è seguito da quasi 40.000 follower e colleziona milioni di visualizzazioni. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo che questa mattina titola in un ampio servizio: Oro Arezzo non si arrende della crisi. E poi la tavola dei candidati, idee di città a confronto. Entriamo nello specifico: sindaco a confronto, cosa farò in 100 giorni e nei 5 anni? La fiera Orafa si conferma strategica, crescono del 6% le presenze estere, operatori da Medio Oriente a USA. Antivirus, stoppa gli allarmismi, tacconi, consiglio la prudenza, basta seguire le regole di igiene. Porta Crucifera, punta sui giovani, Bruni e Tavanti promossi titolari, è iniziata l'era di Martino Giani. Con questo termina la segna stampa di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. It's in the morning.

0: Allora, siamo ancora una volta all'interno del nostro Fizzone Morning e ancora una volta a parlare di intelligenza artificiale, che è un po' il tema di questi ultimi anni, no? Perché spesso ne sentiamo parlare. E abbiamo con noi Paola Dall'Oglio. Buongiorno, bentrovata.
1: Ciao Ale, perché poi tra l'altro va a toccare talmente tanti diciamo argomenti, pensieri, dinamiche, che è difficile non parlarle. Allora, l'altra volta era un po' un tema più serio, nel senso che abbiamo affrontato un po' il problema della difesa del copyright delle persone che si occupano, che fanno creatività in assoluto. Oggi è un tema più ludico, nel senso che sempre un tema un po' più frufru, diciamo, sempre più persone, ma anche brand di moda, interagiscono, hanno il proprio assistente, diciamo, personale, il proprio stylist per il proprio chatbot che si occupa di stile, per insomma, si alzano la mattina e chiedono al proprio chatbot cosa mettersi.
0: Ecco, siamo messi bene, insomma, anche lì manca l'idea, come si dice, no?
1: Allora, dunque, anche tanti brand

0: livello di armocromia e ti propongono tutto quello che ti devi comprare. Ma addirittura tu adesso fai le tue belle foto del tuo armadio a casa, la mattina dici ho una riunione di lavoro con il capo dei capi e la tua chatbot ti propone come vestirsi. Allora, ovviamente alcuni dicono certo la moda nasce, i grandi stili, i grandi designer nascono da incoerenze, originalità, errori, cose che non c'entravano, abbinamenti sbagliati, e ovviamente invece qua rischiamo un po' l'omogenizzazione della, insomma, tutto una roba di algoritmi o di, insomma, di cose un po' più matematiche che creative, però al tempo stesso e comunque se uno è un po' bloccato sul tema del proprio stile, sicuramente se siamo un po' in stallo, sicuramente la ragazza ti aiuta a trovare nuove combinazioni nel suo armadio che non avevi mai pensato, a fare shopping più consapevole, meno dispersivo, cioè è un punto di partenza, è un'alleata, potrebbe diventare, con il beneficio del dubbio, che insomma un tocco di tuo, di tua personalità ce lo devi, di tua identità ce lo devi mettere.
1: Insomma, mi piace perché hai dato della ragazza l'intelligenza artificiale, insomma.
0: La ragazza.
1: Per Paola Dall'Oglio l'intelligenza artificiale è donna. Va bene, interessante. È interessante questa sfumatura del mattino. Grazie Paola, alla prossima.
0: Allora, ciao Ale.
1: Ciao.

Buongiorno e ben svegliati, siete sempre all'interno del Fizz in the Morning. Avete presente quelle mappe del tesoro dove una X segna praticamente un po' il punto preciso? Ecco, la scienza ha appena fatto qualcosa di simile, ma molto più incredibile. Ha mappato le X che decidono la nostra salute. La notizia è veramente fresca ed è pubblicata su Nature. Un team di giganti, tra cui Yale e il Broad Institute di Boston, ha analizzato oltre 220.000 alterazioni del nostro DNA. Immaginate di setacciare milioni di lettere genetiche per trovare quelle minuscole mutazioni che decidono se avremo la pressione alta, il colesterolo alle stelle o la glicemia fuori controllo. E qui proprio arriva il colpo di scena. Sapete cosa hanno scoperto? Spesso la causa praticamente di malattie come il diabete o i problemi cardiaci non sta dentro i geni, ma fuori, in quello che un tempo chiamavamo DNA spazzatura e che invece è un sofisticato centro di controllo. Ed è proprio lì che si decide quanto volume dare ai nostri geni. Se urlano troppo o troppo poco, la nostra salute ne risente. Hanno praticamente trovato oltre 13.000 varianti di una singola lettera, una sola, capace di fare la differenza. Ma c'è di più. I ricercatori hanno scoperto che queste mutazioni giocano di squadra. In circa l'11% dei casi lavorano in coppia. Ad esempio, ci sono coppie fortunate di mutazioni che insieme riescono ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo. Una sorta praticamente di scudo naturale scritto nel nostro codice. Perché questa notizia ci può cambiare la vita? Perché non è solo teoria. Questa mappa ad alta risoluzione permetterà ai medici del futuro, un futuro però molto vicino, di prevedere i rischi con una precisione mai vista prima. Significa farmaci più mirati e terapie cucite su misura, come un abito di sartoria, proprio sulle nostre cellule. Insomma, il libretto di istruzioni del corpo umano è diventato molto più chiaro e chissà che tra quelle lettere non ci sia già scritta la cura per le sfide del domani, insomma. Fizz in the Morning continua, restate con noi.

Chiudiamo insomma la puntata di questo mercoledì con la consapevolezza di avervi raccontato, no, di quanto la medicina è sempre più costruita su misura tailor made e lo sarà sempre più anche per star bene con la longevità che è sempre più, no, al passo coi tempi, e quindi curandoci meglio si vive e si vivrà meglio. Questo deve essere stampato davvero sulla pietra. Noi ci fermiamo per la puntata odierna. Domani torneremo in compagnia di Lorenzo Zucchi alla scoperta dei piccoli borghi, dei paesi, delle grandi città con veramente mille e un'Italia, e ovviamente Ermanno Accardi e il nostro almanacco del giorno. È stato un piacere servirvi anche oggi. Una buona giornata e grazie per aver scelto la nostra emittente.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 13 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.12, ora legale. La luna sorge alle 3.29 e tramonta alle 16.21, luna calante. La chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima, Sant'Andrea Uberto Furnetti, Santa Gemma Spera.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 maggio del 1880 Thomas Edison eseguiva il primo test su una ferrovia elettrica. Applicando la corrente elettrica ad una locomotiva Edison fornì al mezzo la possibilità di trainare su ferrovia veicoli per il trasporto di merci o di viaggiatori, sfruttando l'energia elettrica per alimentare i motori.
0: Benessere naturale.
1: Ippocastano per la circolazione. L'ippocastano ha proprietà tonificanti e favorisce dunque la circolazione. Potete preparare un bagno molto utile per favorire la circolazione. Servono 200 g di corteccia di ippocastano e 2 litri di acqua. Si fa bollire la corteccia frantumata di ippocastano per 20 minuti e si lascia in infusione per un'ora. Si filtra e si unisce il liquido all'acqua del bagno. Si resta immersi per 20 minuti. Il bagno va ripetuto a distanza di 5 giorni.
0: Consigli pratici.
1: Regole per annaffiare. Se il problema è capire quando la pianta ha bisogno di essere annaffiata, battete con le nocche delle dita sul vaso. Se sentite un rumore chiaro e non sordo, vuol dire che la terra è secca e la pianta può aver bisogno di acqua. Meglio, inoltre, soprattutto nella bella stagione, non aspettare che il terriccio sia secco, ma scegliere il momento in cui si sta asciugando. L'acqua dopo l'innaffiatura deve fuoriuscire dal foro sottostante il vaso, non deve stagnare nel sottovaso.
0: Hanno detto?
1: Leggi il tuo destino, vedi ciò che ti sta davanti e cammina nel futuro. Harida Vittoro. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ovviamente ci risentiamo domani.
2: Sono le 10. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna partita da una zona endemica il 30 aprile è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in un'intervista il ministro degli esteri di Tirana Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e più Europa, chiedendo alla premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il question time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Dettagli inquietanti nella ricostruzione dell'omicidio in pieno centro a Taranto di un 35enne maliano immigrato regolare ad opera di un branco di giovanissimi, 4 minorenni e un 19enne poi fermati. Nel tentativo di scappare all'aggressione, Sacco Bacari avrebbe cercato rifugio in un bar, ma il proprietario, invece di chiamare la polizia, gli ha intimato di uscire. Una volta fuori è stato accoltellato a morte. Di contesto di particolare allarme parla la procuratrice tarantina Eugenia Pontasolo. Tassuglia nella conferenza stampa che fa il punto sulle indagini. Da un lato abbiamo la vita di un ragazzo di 35 anni che alle 5 di mattina in bicicletta si stava recando a svolgere un'attività che consentiva di mantenere la famiglia, ha sottolineato. Dall'altro lato abbiamo ragazzi di 15-16 anni e un maggiorenne che a quell'ora scorrazzavano per la città alla ricerca della persona da colpire. Tumore del polmone, nuove prospettive per i pazienti con mutazioni di EGFR. Se ne è parlato a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
3: È la seconda neoplasia più diffusa fra gli uomini e la terza fra le donne, con 45.000 nuove diagnosi ogni anno. Per la terapia della forma più comune di tumore al polmone, con la mutazione presente in un caso su 5, è ora rimborsata in Italia una nuova combinazione chemio-free. Antonio Passaro, direttore oncologia toracica, Istituto Europeo di Oncologia di Milano, spiega di che cosa si tratta.
4: I benefici della combinazione di amivante e lazertinib nei pazienti con tumore del polmone non a piccolo cellule e mutazioni di EGFR per quanto riguarda la malattia avanzata come trattamento di prima linea sono di migliorare in modo significativo la progressione libera da malattia, quindi il tempo in corso di trattamento ed anche la sopravvivenza globale.
3: L'utilizzo di anticorpi monoclonali contro specifiche mutazioni permette di agire in modo ancora più mirato su questo tipo di tumore, aggiunge Silvia Novello, professore di oncologia medica, Università di Torino.
5: Siamo passati da un trattamento con una singola compressa di prima generazione a farmaci di seconda e di terza generazione per arrivare a comprendere che abbiamo bisogno di un'associazione di farmaci per migliorare l'efficacia e superare i meccanismi di resistenza che si riflette in un aumento della sopravvivenza per i nostri pazienti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
6: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
9: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
10: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
8: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
11: Flyspot.
12: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
13: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni.

0: senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Notizie in breve. Da Estra.
13: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
14: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
15: Ascolta la tua musica.

Buongiorno amici di Radio Fly, io sono Vanna Onorato e questa è una nuova puntata di No Cap. Allora, puntata speciale. Oggi parliamo di una cosa che ci accompagna da sempre. Non importa l'età, non importa il posto, non importa il periodo storico, non importa nulla. È qualcosa che ci fa sudare, urlare, vincere, perdere, ma soprattutto sentire vivi. Per i maliziosi all'ascolto non sto parlando di quello che vi è appena venuto in mente, ma parlo dello sport. Oggi facciamo un viaggio insieme, un viaggio che parte da lontano e arriva fino ad oggi, fino a quella cosa che magari state facendo anche voi adesso in questo momento su un tappetino, ovvero il Pilates. Se torniamo indietro nel tempo, lo sport era completamente diverso. Non c'erano sponsor, non c'erano follower, non c'erano telecamere o telefonini ovunque. C'era solo una cosa, la fatica. Lo sport era sacrificio puro, allenamenti durissimi, poche comodità e tantissima disciplina. Era l'epoca degli atleti che diventavano leggende, non per quello che postavano, ma per quello che facevano. Gente che entrava sul ring, in campo, in pista e dava tutto. Tutto se stesso, senza filtri, senza seconde possibilità, e forse è proprio lì che nasce il fascino dello sport, nella sua autenticità.

Poi qualcosa cambia. Arrivano gli anni 90, gli anni 2000 e lo sport diventa, diciamocelo, un po' spettacolo. Non è più solo competizione, è intrattenimento. Le partite diventano eventi globali, gli atleti diventano icone e il pubblico diventa parte dello show. Nasce il mito dell'atleta perfetto, quello forte, quello veloce, quello vincente, ma anche riconoscibile, imitabile, quasi raggiungibile. E lì succede una cosa interessante: non guardiamo più lo sport, vogliamo essere lo sport. Quindi iniziamo a comprare delle scarpe che vediamo al nostro atleta preferito, il suo stile, il modo di allenarsi, tutto diventa ispirazione.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Poi arriviamo ad oggi e qui tutto cambia di nuovo, perché oggi lo sport non è solo vincere, non è più solo arrivare primi. Oggi lo sport è stare bene, è equilibrio, è salute mentale, è sentirsi a posto con se stessi e soprattutto è condividere. Iniziano ad esserci i cosiddetti allenamenti su TikTok, le routine su Instagram, le sfide reel, i programmi di allenamento, quindi lo sport entra nelle nostre vite quotidiane come non mai. Non serve essere professionisti, non serve essere perfetti, serve solo iniziare.

poi ad un certo punto arriva lui. È qui che volevo arrivare oggi in questa puntata. Arriva silenzioso, elegante, quasi innocuo, no? Il Pilates. Cioè, in realtà noi pensiamo che sia arrivato adesso perché lo vediamo sui video, sui TikTok, sulle storie. Ce ne parla la nostra amica che va a praticare appunto Pilates. In realtà però il Pilates ha una storia molto molto più antica di quello che sembra. Prima però vi dico una piccola chicca che forse ci ha fatto scoprire un po' il Pilates. Nel 2022 sul red carpet del Met Gala la modella statunitense Lori Harvey indossò un abito nero di Michael Kors e fin qui nulla di così eclatante. Questo abito però aveva una grossa apertura frontale che metteva in evidenza i suoi addominali particolarmente definiti. Quando le fu chiesto come avesse fatto ad ottenerli, Harvey disse: è stato il Pilates, mi ha cambiato la vita. E questa breve clip di quella risposta diventò virale su TikTok e su tutti gli altri social network, ovviamente. E come spesso accade quando una celebrità rivela qualcosa della sua routine sportiva, iniziarono a circolare moltissimi video in cui le persone, specialmente giovani donne, provavano a imitare i suoi allenamenti di Pilates per ottenere ovviamente gli stessi notevoli risultati. Fino a qualche anno fa il Pilates era un'attività a cui si dedicava soprattutto la nicchia elitaria delle celebrità di Hollywood e in generale delle donne americane ricche che frequentavano piccole palestre un po' esclusive. Negli ultimi anni però la situazione è cambiata parecchio e il Pilates si è diffuso sempre di più. Secondo Women's Health, negli Stati Uniti oggi lo praticano 13 milioni di persone, tantissimo, mentre nel 2019 erano poco più di 9 milioni, quindi ha avuto un glow up esorbitante. L'ultima evoluzione è il Reformer Pilates, la versione che si esegue su un grosso macchinario mobile, ma quella più classica, per cui serve solo un tappetino, ormai si trova anche nelle palestre commerciali, ecco, delle nostre città. È questa una discipline sportive più in voga del momento, anche se la sua diffusione così capillare ne ha in parte intaccato le caratteristiche originarie. E vi spiego subito perché. Le storie sull'origine di questo metodo di allenamento sono diverse, ma quello che si sa di certo è che prende il nome dal suo inventore Joseph Hubertus Pilates. Sì, si chiamava proprio così. Era un ginnasta, culturista, pugile e artista circense tedesco. Una delle versioni più conosciute racconta che Pilates fu incarcerato sull'isola di Man, nel Regno Unito, durante la Prima Guerra Mondiale e inventò un nuovo metodo di fare esercizio sulle brande e con attrezzi di fortuna che trovava in quel momento, ispirandosi agli stiramenti dei gatti che bazzicavano il cortile della prigione. Pensate un po'. Quando poi fu liberato, Pilates si trasferì, mi fa strano chiamare questa persona Pilates, non so perché, Pilates si trasferì a New York nel 1926, aprì una piccola palestra che cominciò a essere frequentata dai ballerini e dalle ballerine che volevano rafforzare i muscoli posturali e soprattutto prevenire gli infortuni. La clientela si allargò poi anche alle persone meno atletiche e con lavori più sedentari che trovavano beneficio negli esercizi di contrology sul Reformer, rispettivamente il modo in cui Pilates aveva deciso di chiamare il suo metodo, quindi lui lo chiamava Contrology, e uno appunto dei macchinari che aveva inventato per praticarlo, appunto il Reformer. Questo Reformer si tratta di una struttura mobile montata su una rotaia e dotata di sistemi di molle, cinghie e barre su cui appoggiarsi per eseguire gli esercizi. I concetti alla base del metodo di Pilates sono il rafforzamento del corpo, la consapevolezza del movimento, l'importanza della respirazione e l'attenzione al lavoro sul cuore. Oggi sono molto diffusi e riconosciuti, ma per il tempo erano considerati anticonvenzionali. Oltre a ricevere clienti nella sua palestra, Pilates scrisse due libri sul metodo e formò degli allievi che dopo la sua morte, avvenuta nel 1967, aprirono a loro volta degli studi negli Stati Uniti. Fu poi negli anni 90 che molte celebrità americane, Madonna tra le altre, e istruttrici con popolari programmi TV e corsi in DVD come Mary Windsor contribuirono al ritorno della disciplina come metodo efficace, seppur alternativo ad attività più popolari al tempo come l'aerobica, lo step e il jogging. È anche in questo periodo di grande ossessione per la forma fisica che il Pilates ha cominciato a essere associato alla concezione di disciplina sportiva particolarmente adatta al corpo femminile.
perché veniva infatti consigliata alle donne, perché si diceva capace di rassodare e scolpire muscoli senza ingrandirli. Quindi in linea con lo standard tradizionale di magrezza tonica, atletica, ma non troppo mascolina. Ecco, forse quella rappresentazione del Pilates esiste ancora oggi ed è quella che negli ultimi anni si è concretizzata nelle mode e consolidata nei trend partiti dai social, come ad esempio quella della Clean Girl. È un ideale di bellezza e di stile di vita fortemente legato alla cura di sé, alla disciplina del corpo e a pratiche considerate eleganti, controllate e armoniose, tra cui appunto il Pilates. La celebrità che più di tutte incarna questo modello è Dua Lipa, che a fine del 2025 ha cofondato un'azienda di macchinari Reforme. E a proposito di Dua Lipa, noi adesso ce l'ascoltiamo.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Ritorniamo alla nostra puntata di No Cap speciale dedicata allo sport, ma in particolare ci siamo soffermati sulla storia del Pilates, che abbiamo scoperto derivi dal nome proprio del suo inventore, ovvero Pilates. Allora, naturalmente abbiamo detto che per lo più sono le donne a praticare questo sport, però diciamo che in realtà non è proprio così, perché lo praticano anche persone di età e necessità molto diverse, grazie al fatto che è una disciplina a basso impatto, quindi non prevede salti o carichi sulle articolazioni. È facilmente adattabile a tutti, anche a chi parte da livelli un po' più bassi e a tutte le esigenze di allenamento. Il Pilates infatti viene utilizzato per esempio in ambito riabilitativo per applicare i benefici dell'attività fisica a problemi specifici di un paziente a causa di una malattia oppure di un trauma. Inoltre è preso in prestito da molti professionisti nel campo della salute e del benessere mentale, come gli psicologi, come strumento integrativo nel percorso psicoterapeutico. Quindi alleniamo mente e corpo, ragazzi. È considerato poi ottimo per l'allenamento del pavimento pelvico in gravidanza e per migliorare la mobilità, la flessibilità e l'equilibrio negli anziani. Ma parliamo un po' anche di costi, perché dobbiamo dircelo: non tutti possono permettersi ovviamente di eseguire delle lezioni di Pilates. Perché? Perché diciamo non ha un costo molto economico. Il Pilates che si è diffuso di più negli ultimi anni è la versione mat work, cioè quella eseguita a corpo libero sul tappetino, ok? Il motivo è che l'attrezzatura è minima e quindi nelle palestre possono essere organizzate classi molto grandi di persone che si allenano insieme, di conseguenza il costo sarà un po' più basso. Al contrario invece il reformer Pilates, che è la versione più in voga negli ultimi anni, per cui serve appunto il macchinario inventato da Joseph Pilates, è molto più costoso. Quindi i motivi quali sono? Sono due: il macchinario reformer è piuttosto caro, un buon reformer può costare anche 4-5 mila euro, quindi ecco, a costi molto elevati. E anche le palestre che sono specializzate in Pilates tendenzialmente organizzano classi molto piccole, al massimo di 4-5 per persone, per poter seguire meglio i clienti. Ecco, quindi è per questo che a volte troviamo queste lezioni un po' più costose. In realtà però vorrei soffermarmi ancora di più sul concetto di Pilates e forse potrei organizzarvi un incontro, un'intervista, magari la facciamo proprio ad un istruttore di Pilates, chissà.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Ma tornando a noi, che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che in realtà lo sport non è stato mai una cosa sola. È cambiato nel tempo, si è trasformato, si è adattato a noi, quindi dalla forza pura allo spettacolo, fino al benessere. Ma alla fine il cuore è sempre lo stesso. Muoversi, sentirsi vivi, stare bene. Ecco, non importa che tu sia in palestra, su un campo, per strada, su un tappetino a fare Pilates, non è importante come, l'importante è farlo, perché lo sport non è solo quello che fai, è come ti fa sentire, e se ti fa sentire vivo, allora sei già sulla strada giusta. Grazie amici di Radio Fly per essere stati qui con noi, noi ci vediamo con il prossimo appuntamento di NoCap e chissà se riusciamo a trovare l'istruttore di Pilates che ci può raccontare di più su questa bellissima disciplina. Ciao!

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε τη curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci trovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su delle leggi effettivamente permissive negli USA che addirittura ci permettono di costruirsi un'arma in casa anche stampandola in 3D, come dimostra il caso della pistola Liberator della Defense Distributor, censurata dal Dipartimento di Stato americano perché violava le leggi sul traffico d'armi, dopo che però il progetto di stampa 3D aveva fatto il giro del web, finendo anche su The Pirate Bay. Ma la tradizione di costruire armi nel garage è ben antica negli USA, ma ci possiamo anche scollacciare gli scolari, è proibito in quasi tutti i paesi democratici, anche negli USA, a cominciare dal New Jersey, che vietò le punizioni corporali a scuola nel lontano 1867, ma ci sono 19 stati dove ancora si può, tra questi per esempio Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee e Texas. Chiamare proprio figlio Google è possibile perché gli USA sono uno dei paesi più permissivi in fatto dei nomi dei bambini. È consentito anche chiamarli come siti web, marchi d'abbigliamento o supereroi. In Italia la legge vieta i nomi ridicoli e vergognosi e l'ufficiale di stato civile può arrivare a opporsi alla registrazione di un nome proponendone un altro di sua scelta, e di fronte a un genitore ostinato può trasmettere gli atti alla procura della Repubblica. Possedere un lanciafiamme, una pistola laser o un ombrello che diventa una spada è possibile. Nessuna legge federale vieta il possesso di lanciafiamme negli USA e 48 stati su 50 non hanno alcuna restrizione in proposito, anche se alcuni regolano il possesso del liquido infiammabile che serve per alimentarli. E ce n'è anche per gli appassionati di armi stravaganti, tipo quello utilizzato dai nemici di 007, dalla pistola laser all'ombrello che diventa una spada, in vendita anche per corrispondenza. Passiamo poi agli animali esotici, perché è possibile tenere una tigre del Bengallo, un leone africano, un alligatore, in generale appunto qualsiasi animale esotico, anche se pericoloso per l'uomo. Ogni stato si regola a modo suo sulla questione, alcuni li vietano, altri richiedono una licenza di possesso, e poi ci sono Idaho, Michigan, Montana, Nevada, North e South Carolina, West Virginia e Wisconsin, dove chiunque può farsi il suo zoo personale senza problemi. Addirittura ci fu un caso di due illusionisti di origine tedesca che utilizzavano bestie feroci nei loro spettacoli, questo prima che un incidente sfigurasse uno dei due maghi. Finiamo poi invece con qualcosa di vietato, perché il nostro gustosissimo e famosissimo Kinder Sorpresa non si può mangiare né vendere, perché infatti sono proibiti negli USA a causa di una legge che impedisce di introdurre materiale non commestibile all'interno di generi alimentari. E anche alcuni salumi italiani, non tutti, vedono la propria importazione vietata per motivi sanitari, il che potrebbe essere anche ironico vista la facilità con cui in America ci si procurano le armi. Ma detto questo, io vi lascio a un'ottima giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata. Sarà l'arbitro guida a fischiare alle 21 nello Stadio Olimpico di Roma l'inizio della finale di Coppa Italia. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ma stasera sarà tutto diverso. C'è un trofeo in palio e la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, sottolineano i due capitani Zaccagni e Lautaro.
1: Me lo immagino da un po' la serata, me la immagino da quando stavamo tornando da Bergamo e quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
2: Ci aspettiamo una partita diversa a quella di sabato, aggiungiamo che è una finale, che c'è un trofeo da alzare, sarà anche un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
0: Stesso stadio, altra partita tra pochi giorni. Il derby Roma-Lazio di campionato si giocherà lunedì alle 20.45 e non domenica alle 12.30 come inizialmente comunicato dalla Lega di Serie A. Lo ha deciso il prefetto della capitale per motivi di gestione dell'ordine pubblico, vista la concomitanza nella stessa area domenica della finale degli internazionali di tennis. La decisione comporta lo slittamento a lunedì alla stessa ora delle altre sfide chiave nella corsa Champions, come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli. La Lega chiede di rivedere il provvedimento e minaccia ricorso al TAR. Sfida 2 per la presidenza della Federcalcio. Oggi, ultimo giorno utile, la formalizzazione delle candidature dell'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, e di Giancarlo Abete, attuale numero 1 della Lega Dilettanti. Le elezioni sono in programma il 22 giugno. Sentivate degli internazionali d'Italia di tennis che vedono due azzurri allineati ai quarti di finale. Traguardo tagliato in scioltezza da Jannik Sinner. Il 6-2-6-3 nel derby con Andrea Pellegrino è il 31esimo match vinto di fila nei Masters 1000 dal numero uno del mondo, che eguaglia il record di Djokovic. Prossimo avversario domani, Rublev. Scende invece in campo stasera contro il 19enne talento spagnolo Hodar, Luciano Darderi, carico dopo aver eliminato in 3-7 il numero 3 del mondo, Zverev.
3: Lo Zverev a Roma, quarti di finale, prima volta Master 1000 a Roma, non, per me la più importante, la più bella, la più emozionante. Poi tanta pressione addosso, giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante. Sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
0: Ciclismo Giro d'Italia, Giulio Ciccone è il nuovo leader della classifica generale, terzo sul traguardo di Cosenza nella tappa vinta dall'ecuadoriano Narvaez. Il 31enne abruzzese sfila la maglia rosa all'uruguaiano Silva. Oggi la quinta frazione, 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
5: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
6: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
7: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
5: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: Notizie in breve da Estra. L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club a sostegno di una realtà dinamica in crescita in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
9: Flyspot.
10: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
11: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
10: Ma io ho il giga!
11: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
9: Flyspot.
12: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

scendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Fatima e gli Andrea all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 maggio il fisico Carlo Linneo, Tony Renis, l'attrice Senta Berger, il cantautore Stevie Wonder, Gianni Boncompagni e l'attore Harvey Keitel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del Toro, sei di buon carattere, gentile, onesto e puro. La tua pazienza e il desiderio di fare, di realizzare, ti porteranno molto in alto. La tua fiducia nel prossimo ti potrà mettere in difficoltà, perché non tutte le persone sono come te. Anche in amore sarai sincero. Frequenterai degli sportivi e gente del mondo dello spettacolo, soprattutto nella seconda parte della tua vita. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 13 maggio per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La Luna e Marte congiunti amplificano il ritmo emotivo. La sensibilità oggi è forza in movimento, non fragilità. Venere in Gemelli addolcisce i contorni, aiutando a comunicare con tatto anche ciò che sembra scomodo. Toro, lentamente ma sicuramente è il motto che caratterizza questo mercoledì. Certo, Plutone resta inquadrato, però non incrina alla determinazione. Il cielo invita alla continuità. I gesti ripetuti acquistano significato e ci aiutano a mantenere l'attenzione. Gemelli, la Luna torna in Ariete portando con sé ottimi rapporti sociali. Si preannuncia una giornata di equilibrio ed equità. Male non fare, paura non avere. Nei sentimenti comportiamoci sempre con estrema integrità e coerenza. Cancro, sentiamo l'esigenza di abbandonare quelle situazioni che non soddisfano più. La Luna consiglia di non guardare indietro con rimpianto, perché un nuovo viaggio evolutivo ci attende. Guardiamo al futuro con fiducia. Leone, il trigono di Marte infonde entusiasmo per un'iniziativa ambiziosa e quello della Luna amplifica l'ottimismo. Oggi è importante fare delle ricerche o contattare un esperto per avviare senza timore il nostro piano. Vergine, oggi non servono grandi mosse perché anche ogni gesto ordinario diventa significativo. Con l'appoggio del nostro cielo odierno, trasformiamo un potenziale ostacolo in un trionfo, con tenacia e solidità. Bilancia, il nostro innato senso di giustizia ed equità è amplificato, favorendo trattative e accordi professionali. Gli astri invitano a trovare il giusto equilibrio. L'amore si rileva appagante, ma la Luna in opposizione ci ricorda che non dobbiamo esagerare con le pretese. Scorpione, Mercurio in Toro ci spinge ad accettare la nostra fragilità. Non temiamo di mettere a nudo il cuore se serve a

0: fortificare un legame sincero. È giunta l'ora di prendere una decisione cruciale che coinvolga il nostro percorso di vita. Non voltiamoci indietro. Sagittario, sospendiamo l'azione senza temere di rallentare o sospendere un progetto. È il momento di accettare la realtà per quella che è e di fluire con gli eventi. Al bando la fretta, accogliamo il silenzio, spazio fertile per intuizioni nuove. Capricorno, ci sono novità in arrivo che meritano la nostra attenzione immediata. Dobbiamo essere pronti ad agire con rapidità e il giusto slancio. Affrontiamo con chiarezza e determinazione le piccole resistenze che possiamo incontrare nel corso delle ore. Acquario, la luna in Ariete addolcisce i toni e predispone agli incontri piacevoli. Scegliamo un approccio gentile e autentico nelle unioni affettive o con i colleghi. Non facciamoci però ingannare da un eccesso di romanticismo o di aspettative non realistiche su una persona. Pesci, Mercurio in sestile spinge alla velocità e Giove aiuta a direzionare questo movimento verso un miglioramento, ma occorre molta disciplina. La nostra sfida è la concentrazione. Scegliamo l'attività più importante e non molliamola finché non è completata. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: l'invidia è l'ammirazione dei falliti. Massimo Lopilato.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
2: Ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Life is, la vita è uno spettacolo. Quanti di voi hanno mai immaginato nella propria mente questa frase che ci porta in un mondo meraviglioso? Ma sarà un evento a farlo il venerdì di questa settimana, il 15 di maggio, al Teatro Petrarca. Ci sarà uno spettacolo musicale, tra l'altro a sfondo di beneficenza a favore del Calcit, della Croce Rossa Italiana e della Fondazione Tevenin, che vi porta in questa meravigliosa frase. Ma noi lo facciamo con l'organizzatrice di questo evento e diamo il buongiorno qui a Radio Fly alla dottoressa Annalisa Romanelli-Rupi. Buongiorno dottoressa,
3: buongiorno.
2: Benvenuta a Radio Fly.
3: Grazie.
2: Allora, un titolo che è già una previsione,
3: sì,
2: di gioia, mi viene da dire,
3: sì,
2: no? Insomma, come nasce questo spettacolo? Ce lo racconta?
3: Lo spettacolo nasce dal fatto che abbiamo riadattato vecchi spettacoli musicali, abbiamo cercato di mettere insieme qualcosa che fosse, benché con una trama che in realtà ha anche qualcosa di triste, ma che fosse comunque con un momento di speranza, qualcosa di allegro, di gioioso, perché in generale proprio nel mio modo di fare non mi piace fare cose che rattristano. Abbiamo tutti bisogno di essere più felici, non dico felici, ma perlomeno allegri e gioiosi, e qui ci sono veramente delle musiche molto accattivanti.
2: Ecco, diciamo che il fatto che si voglia andare verso il gioioso, verso la cosa, è una cosa bella, perché insomma ai giorni d'oggi, dottoressa, esatto, ce ne vuole. Ma lei tra l'altro è l'organizzatrice, ma diciamo, cioè anche la regista insomma di questo evento, no? Come nasce questa sua interesse, questa sua passione, questo suo lavoro?
3: Sì, allora non mi piace mai definirmi regista, magari faccio adattamenti regia, perché quella la lascio ai professionisti, quindi dato che noi siamo amatoriali, benché poi tutti i cantanti, ballerini, musicisti siano tutti dei professionisti, però diciamo che a questo livello lo facciamo in modo amatoriale, per cui non amo prendere nomi che non mi appartengono, ma diciamo che ormai sono anni che lavoriamo insieme, che ci divertiamo insieme con tanti ragazzi che poi piano piano sono cresciuti, che molti che vengono dal Casentino e altri vengono da Arezzo, che sono stati miei compagni quando io sono ancora un po' allieva della Libera Accademia di Arezzo, e quindi sono nati tanti spettacoli musicali come L'Isola di Mamma Mia, Greased Light, The Line, insomma tanti belli, di cui abbiamo le foto fatte da Enzo Celli, e quindi che possiamo vedere, che rappresentano proprio la nostra gioia di fare queste cose. Naturalmente non posso non citare in queste foto che vedo i costumi di Matelda Bigi, che è una cara amica, fa anche lei amatoriale, per carità, però insomma dà alla scena un grande vigore, e assieme a ciò anche negli ultimi due spettacoli, quello di ora e quello precedente che abbiamo fatto, cito anche con grande piacere gli allievi del liceo artistico che ci hanno dato una mano per le scenografie, cioè i video, via, non tanto le scenografie, video che saranno scenografici, e che anche in quello che abbiamo fatto precedente, la Tata Magica, erano veramente belli, quindi li ringrazio.
2: Ecco, queste esibizioni, queste coreografie, cioè, dov'è che avvengono? Dov'è che voi vi... anche la prima volta che venite?
3: No, noi l'abbiamo... Allora, i primi li abbiamo fatti in Casentino, perché c'era un teatro a disposizione, quindi avevamo un teatro e li abbiamo fatti, e poi li abbiamo trasportati anche a Arezzo in giro. E gli ultimi quattro li abbiamo fatti al teatro Petrarca,
2: ecco.
3: Sempre solo al teatro Petrarca, ecco. No, una volta al teatro Mecenate.
2: Il Casentino mi parla del Dovizi.
3: Al Casentino non l'abbiamo fatti, ormai chiuso Cinema Sole.
2: Quello non lo conosco,
3: sì.
2: No, perché vedo un'immagine qua, mi sembrava il palco del Dovizi.
3: No, perché noi siamo sempre talmente tanti, sì, forse quello è il Dovizi, non lo so. Ma
2: chi
3: noi
2: conosciamo una amica, insomma,
3: certo,
2: noi,
3: certo.
2: Fly, la Roberta Soldani.
3: Certo, la Roberta è stata, io che sono considerata molto una persona abbastanza dura. In queste cose mi commuovo. Perché sì, sì.
2: Allora mi fa piacere.
3: No, a me no, perché parlare con la voce rotta non è bello. Però la Roberta, così come altri, sono stati insieme, siamo stati insieme in tutto questo percorso. Quindi è una cosa molto bella.
2: Guardi,
3: molto bella.
2: Le dico una cosa: lei è, non è mai venuta qui a Radio Fly,
3: no,
2: vero? La voce è la nostra essenza dell'anima. Attraverso la voce noi comunichiamo. La radio non ci vedono in questo momento, ci vedono perché?
3: Sì.
2: Perché abbiamo unito il video, no?
3: Bene.
2: Però la voce attraverso le parole, quanto bello ascoltare. Quindi se anche sono un po' rotte d'emozione, ci dà quel...
3: però io che non sono di solito una persona ansiosa, quando poi parlo di certe cose, poi qui anche c'è di mezzo il fatto che tutto questo percorso è stato creato da mio marito, che è Giovanni Rupi, e tramite lui che io sono entrata in questa compagnia, diciamo così, è tramite lui che ho imparato certe cose, quindi ancora di più
2: è
3: forse
2: di
3: la
2: più
3: commozione.
2: Noi vediamo un'altra persona che conosciamo, un'altra artista, Rosetta Sandroni,
3: sempre
2: casentinese,
3: certo,
2: anche lei,
3: certo.
2: No? Quindi lei ci ha stupito con Edith Piaf, questa sua. Allora, una domanda che le voglio fare, sono spettacoli, no? Abbiamo detto, sono spettacoli musicali, ma hanno una storia o sono vari spettacoli che si legano in qualche maniera attraverso un racconto?
3: No, c'è sempre una storia, è sempre una storia,
2: sempre
3: diciamo
2: una storia.
3: Così, è sempre uno spettacolo fine a se stesso, concluso, quindi in questo caso anche una storia forse più triste che allegra, però la musica nella trama, diciamo così. Infatti c'è anche parti importanti, parti recitative, dove perché questi ragazzi casentinesi e aretini sono bravi, infatti sono amatoriali, ma sono bravi perché loro recitano e poi cantano dal vivo, con musica dal vivo diretta dal maestro Leonardo Rossi. E ci sono le ballerine della scuola Topaz Dance di Silvia Fanni, che sempre ci allieta con i suoi balletti e anche con il suo occhio, perché Silvia ha molto occhio anche nella parte, diciamo così, della regia dei movimenti. E quindi
2: una grande cosa. Senta, io nel mentre scorro le immagini, e qui lo vediamo con
3: suo marito.
2: E ho visto anche le coreografie, che lei mi dice, i costumi che dice lei, insomma, che sono veramente belli. Cioè, voi dite che siete amatoriali, ha usato questo termine qui, no? Cosa manca al professionismo?
3: Effetti, guardi, allora, mio marito faceva delle scenografie fantastiche all'inizio, l'ha fatte anche per scuole di ballo, eccetera, veramente belle, e quindi anche qui all'inizio le facevano, le dipingevano, insomma, anche con altre collaborazioni, e poi qui invece sono video, ma i costumi che scegliamo insieme a Matelda sono costumi di tutto rispetto, perché a volte vedo delle cose anche professionali che non lo sono, perché così c'è questo piacere del particolare, di fare bene. Poi se si fa bene o meno bene non lo so, però in genere quando scegliamo dei costumi con gli attori, con i cantanti, con le ballerine, è un divertimento, perché
2: qui la vediamo assorta nel suo controllo. Questa sua che deve, è giusto,
3: perché lì non è semplicissimo, perché lei lo sa meglio di me, però lì bisogna ricordarsi di aprire e chiudere gli archetti, perché poi i cantanti magari non se li chiudono, e quindi dopo c'è caso, dietro c'è molta confusione, non sembra, ma dietro le quinte c'è confusione, se parlano poi è un problema.
2: Comunque è veramente una bella iniziativa, e senta, questa iniziativa è a scopo benefico, diciamo, questa che è verso il calcio di Croce Rossa Italiana e la Fondazione Temiti, però è anche possibile grazie a chi vi aiuta, insomma, vogliamo citarli,
3: certo,
2: che vi aiuta, insomma, diciamo, artisti, come ha detto, la Proloco.
3: Sì, la Proloco di Capolona, che ci ha offerto il suo spazio enorme, grande, bellissimo. Come sono ho fatto caso che le Proloco nei vari paesi sono veramente dei posti belli, ben tenuti, dove loro ballano, fanno, insomma, e quindi ci è stata data la possibilità di fare le prove lì. Poi le abbiamo fatte anche nello spazio di Silvia Topaz Dance lì a Soci, però noi venendo da Arezzo magari Capolona era a metà strada, quindi benissimo. Vorrei anche citare il fatto che mi danno fiducia, e di questo li ringrazio, le associazioni, che sono associazioni veramente importantissime per la città, che sono Calcit, Croce Rossa e Casa Tevenin, nel senso, mi danno fiducia nel senso senso che mettono il loro nome, è vero che è a loro favore, però mettono il loro nome per uno spettacolo che loro in realtà vedono la sera stessa, però ormai ne hanno visti altri.
2: Io penso che ormai
3: che si fidino. No, perché cioè, per me è molto gratificante, per noi tutti, non per me, è gratificante fare qualcosa per loro, perché loro fanno tantissimo per la città.
2: È una bella cosa, io non posso non sottolineare la sua, diciamo così, mi permette un termine un po' che con l'artistico ci incasta poco, però la sua rigidità nel seguire le cose, far seguire le cose, lei è molto attenta.
3: Sì, abbastanza.
2: Cioè
3: sì.
2: Il suo ruolo, lo calza a pennello, mi viene.
3: Sì, non lo so se si vede, non lo so, sì, se sono...
2: No, vabbè, questo è sicuramente...
3: Cioè, cerco di pensare a tutto, perché insomma...
2: Penso che sia una grande guida questa una cosa. Ecco, i giovani dottoressa, vedo qui anche tanti volti giovani, insomma, riesce a coinvolgere? Come si coinvolge?
3: No, il piacere per me, infatti, è che questi giovani, che ora glielo devo dire, loro se ne avranno male, ma sono proprio giovanissimi, non sono più.
2: Qualcuno ci
3: però
2: sono
3: quando giovani, abbiamo cominciato, erano quindi si parla di 15 anni fa, erano tutti veramente, lo sono ancora che c'entra, però erano tutti veramente giovani. E il mio piacere più grande, e penso sia il piacere di tutte le persone over, diciamo, non voglio dire aged, insomma, è stare con i giovani.
2: È stare con
3: perché
2: i giovani.
3: Io ora sono arrivato a un momento un po' stressante, perché non so se il teatro sarà pieno, non so se andrà bene, però questi 2 mesi passati vedendo 2 o 3 volte a settimana tutte queste persone, sono un regalo che mi sono fatta, che mi fanno. Molto importante, perché non è che quando uno lascia una certa età e poi non ha magari più vicino qualcuno, non è finito niente.
2: Anzi, questa è una cosa molto importante, quello che sta dicendo.
3: Si ricomincia.
2: Penso che sia un rapporto dove i giovani possono acquisire dai meno giovani, ma i meno giovani acquisiscono la freschezza della gioventù anche negli errori, no? Di entrambi. Quindi questa è una cosa molto importante. Veramente, ecco, quale potrebbe essere lo spettatore tipo di questa cosa? A parte tutti, questo è un messaggio che va verso tutti, e tra l'altro un messaggio positivo, un messaggio molto bello secondo me, già dal titolo, no? Però ce lo sta spiegando anche fatto in una maniera, devo dire, molto bene. Ma c'è uno spettatore tipo secondo lei?
3: Ma lo spettatore tipo è la persona che ama ascoltare musica, che ama avere ritmo, e che ama passare 1 ora e mezzo, 2 ore senza pensare ad altro, e guardando quello che gli altri gli offrono e gli regalano, così come il teatro fa bene a chi lo fa e fa bene a chi lo guarda.
2: Il teatro fa bene a chi lo fa e fa bene a chi lo guarda. È vero che dal teatro lei sicuramente, con tutti gli attori che conosce, comunque chi fa teatro, si sente una sorta di vibrazione, cioè il pubblico sente, percepisce la vibrazione di chi si esibisce, che è nel teatro, e lo stesso musicista o l'attore sente la vibrazione del pubblico.
3: Certo, infatti se io ripeto, essendo stata allieva, e forse sarò ancora allieva, ho recitato sempre a livello amatoriale, lo specifico, però si sente benissimo se il pubblico non risponde, è veramente una cosa che ti fredda. Se invece o fa una risata, o fa un applauso in più, o fa una cosa, ti dà una carica. Io infatti la mia parola d'ordine è, ora quest'anno l'ho usata poco, non so perché, forse la vecchiaia, però la parola d'ordine è sempre stata energia.
2: Io metto una foto che adesso mi piace metterla, lei qui sta dirigendo con tutti, tra l'altro colleghi che conosciamo,
3: sì,
2: noi,
3: certo,
2: qui del service,
3: certo.
2: E quindi lei sta impartendo, cosa sta facendo?
3: Io devo seguire il copione, perché chi fa il service in realtà arriva il giorno stesso, perché non è che noi anche al Teatro Petrarca possiamo andare tanto prima, andiamo il giorno stesso, esatto, per ovvi motivi economici, e quindi il copione ce l'ho io, lo so io quando entra una persona, e quindi ripeto, l'archetto va aperto, chiuso, lui non glielo posso dire, ma non lo sa, lo so io quando va cambiata la scenografia dietro gli attori.
2: Quindi qui c'è una responsabilità dei tecnici, audio, devo dire, molto importante.
3: Quindi
2: gli facciamo un applauso anche.
3: Sì, certo,
2: dai,
3: certo.
2: Va bene, allora dottoressa, ricordiamo questo appuntamento, Life is, la vita è uno spettacolo, e devo dire che è veramente veramente bella questa presentazione già fatta, uno spettacolo musicale a favore di Calcite, Croce Rossa Italiana e Fondazione Evening, che andrà si dice andrà in onda. Io, noi siamo in radio, noi andiamo questa
3: voi andate
2: formazione.
3: In onda, noi andiamo sul palcoscenico.
2: Eccola, andiamo sul palcoscenico. Vabbè, insomma, qui siamo in radio, ci andremo anche noi sul palcoscenico. Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21. Che cosa consiglia di fare, di prenotare, di sentire?
3: Allora, le prenotazioni abbiamo no, non lo posso chiamare collaboratore perché in realtà lui è in prima persona, però abbiamo Giancarlo Sassoli, che tutti conoscono, che non solo è presidente del CALCIT, ma anche una persona precisa, affidabile,
2: è
3: efficiente,
2: una persona squisita,
3: paziente, e quindi è tramite lui che si fa le offerte per il biglietto. Quindi si può andare al CALCIT oppure si può usare il numero di telefono che sono nella locandina, penso che ci siano lì,
2: li stiamo vedendo anche noi,
3: esatto, che sono si può mandare quindi messaggi su WhatsApp, si può chiamare direttamente Giancarlo Sassoli, si può chiamare il numero fisso, è sempre il CALCIT che risponde, quindi sono loro che poi dispongono anche posti e poi dicono come fare, danno le... Io di questo meno male che c'è lui, che sono loro, perché sennò sarebbe me impossibile.
2: L'impegno e le cose che che fa il CALCIT è encomiabile, veramente.
3: Quindi io veramente li ringrazio.
2: A favore di chi ci ascolta in radio, che non può vederci, vi dico i numeri, il fisso 0575 22200, è un numero anche facile da ricordare, 22200, e poi WhatsApp o messaggi 328 7254025, ve lo ripeto, 328 7254025. Teatro Petrarca, venerdì 15 maggio 2026, non perdetevi questo appuntamento. Life is, la vita è uno spettacolo, e sicuramente insomma ci stupirete, devo dire,
3: Speriamo di stupirvi perché siamo stati bravi, non di stupirvi,
2: ma sì, l'immagine che abbiamo messo sicuramente sarà stato bravo anche il fotografo
3: si sa, è bravo,
2: ho capito, però
3: poi
2: ci
3: il marito
2: deve essere
3: una cantante,
2: ho capito, ma ci deve
3: nominare
2: essere dall'altra parte l'oggetto della fotografia, che insomma qualcosa deve contenere, se no voglio dire, va bene. Allora io la ringrazio, dottoressa,
3: grazie
2: di questo viaggio che ci ha fatto fare, dottoressa Annalisa Romanelli Rupi, e quindi che diciamo, andiamo, vogliamo vedere, vogliamo vivere un'ora e mezzo, ci ha detto dottoressa.
3: Sì, più o meno,
2: ecco,
3: sì.
2: Vogliamo vivere un venerdì sera alle ore 21, vogliamo arrivare alle 11 di venerdì sera e dire come siamo stati bene, abbiamo visto una cosa bellissima, ci ha rinfrancato lo spirito e soprattutto ci ha dato quella grande ondata di positività che questi messaggi danno.
3: Bene, grazie
2: dottoressa, e allora grazie che ci ha seguito, appuntamento alla prossima edizione Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
4: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 13 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, virus, controlli e nuovi contagi, analisi sul marittimo calabrese, verifiche sui due casi di a Milano e a Messina, taglio alto Trump e Daxi, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz. Contro lo spirito del tempo e Ciccone in maglia rosa è la prima d'Italia. La Repubblica, la minaccia nucleare dell'Iran, se riparte la guerra lavoreremo all'atomica, Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, amici ma non abbiamo bisogno di loro. Raffiche di dimissioni nel governo Starmer in bilico, ma vado avanti, virus, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese. La Stampa, Iran minaccia nucleare, Xi, Trump prova di forza, oggi il presidente americano vola in Oriente, l'ombra delle armi USA vendute a Taiwan, Teheran si è attaccati Uriano al 90%, il Taikon nel Golfo non ci serve l'aiuto cinese. I migranti in Albania, basta CPR italiani, Meloni irritata, dietro fronte Rama, il giallo di Carlasco, l'avvocato dei Poggi accusando Sempio, i PM vogliono piegare la realtà, 60 anni sull'onda, da vigilia del compleanno, Giovanni Soldini racconta la sua storia d'amore con il mare. Il Fatto Quotidiano, Meloni scopre il sud per salvarsi dalle urne, cabina di regia, la batosta al referendum, il nulla di fatto alla sbarra. Io in cella in Israele, in notte a interrogarmi, Saif Abu Shaker, flottiglia ora congresso. Il Resto del Carlino, test antivirus allo Spallanzani, l'OMS, finora 11 contagiati. Garlasco, 15 minuti di orrore, PM Chiara provò a difendersi. La Corte Europea dà ragione all'Italia, Meta deve pagare gli editori per le notizie online, FIEG e Agicom riconosciuta l'equa remunerazione. Il Messaggero, il caos derby si poteva evitare, calcio sicurezza intervista al ministro dell'interno. Domenica c'è la finale del foro, il prefetto sposta Roma-Lazio a lunedì sera. Industria, cresce la produzione nel trimestre PIL italiano più 0,2%. Gualtieri, Roma pronta per le Olimpiadi 2036, città dell'innovazione. La Verità, i Berlusconi restano nel centrodestra, Marina fa piangere il PD, la figlia del Cavaliere spegne le ipotesi di inciuci tra Forza Italia e DEM, non sono né artefici né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti o a influenzare le elezioni del futuro capo dello Stato. La Meloni a Panorama, il piano casa metterà soldi nelle tasche degli italiani. Nessun voto l'ha autorizzato, eppure Bertolaso prepara le stanze per il fine vita. L'OMS riesce a fallire pure sull'antivirus. Il Giornale, Conte lo sfascia conti, l'eredità del leader grillino, frodi e crediti sospetti, voragine da 174 miliardi, ecco quanto è costato il super bonus al paese, dubbi su tre casi in Italia, già psicosi, antivirus, oggi il tampone al 25enne calabrese, due turisti in isolamento e si riparla di quarantena. La Difesa di Sempio vive tumulato in casa, pronto il soccorso islamico per liberare gli imam in cella, l'associazione di Annu per Abu Dhangi. Libero, sicurezza vietata, vogliono abolire la polizia, immigrato si ribella a un controllo, il video postato dalla Salis accende la protesta a Milano, dopo gli inseguimenti impediranno ogni ispezione. Il virus diventa caso politico, ore psicosi, c'è chi gode, negativo il paziente in Veneto. Garlasco, gli avvocati al lavoro, la revisione di Stasi richiesta entro l'estate. Fico non ha perso il vizio, rispunta il reddito grillino. Il Tempo, Italia alla pechinese, il partito cinese, tre ex premier D'Alema, Prodi e Conte e tre giornali Corsera, Stampa e Repubblica schierati con un solo uomo, entusiasmo per Pechino alla vigilia del vertice Trump e Xi e un potente partito cinese che nello scontro Occidente-Pechino tifa per il dragone. L'Unità, così dilaga il razzismo, Italia-Alabama, linciato bracciante del Mali, pestato orafo del Senegal, Fortini in Sudafrica, il marxista che non voleva l'apartheid, si ci chiamava compagni assassini. Il Manifesto, finale di partito, dimissioni a raffica nel governo di Keir Starmer, dopo la mazzata nelle sue elezioni locali e il suo tentativo di andare avanti comunque, ma mezzo Labour ha già mollato il premier dopo due anni di scelte impopolari. La lotta per la successione è partita ed è fratricidia. Migranti, tramonta il modello Albania, Tirana annuncia che il protocollo con Roma non sarà rinnovato, poi ritratta, ma è caos giuridico. Avvenire, centri a scadere, il ministro degli esteri albanese, l'intesa con Roma non sarà rinnovata, Ramare corregge, da Gaza gli studenti universitari arrivano in Italia, vogliamo studiare per ricostruire. Musica e teatro superano le sbarre, concerto alla Dozza, spettacolo a Re Bibbia, norma sul fine vita in aula, senza intesa per farla vivere, al voto il testo delle opposizioni, Fratelli d'Italia cerca una mediazione. Secolo d'Italia, figuraccia albanese, il campo largo affonda Tirana, Rama, l'accordo per gli ARB dura finché vuole l'Italia. In primo piano i dati Istat smontano punto per punto le fake della sinistra, Marina gela chi sogna inciuci, legata a Forza Italia e al centrodestra. Grills, Biloslavo, Mika Lessin e Menia a testa in giù, locanda shock. un'occhiata ai nostri quotidiani toscani, partendo dal Tirreno nelle varie edizioni delle città. Andiamo da Livorno, cornicione distrugge un'auto e una lastra crolla in Via Grande. Libeccia 80 km all'ora, doppia tragedia sfiorata in centro. Piombino, rigassificatore, Gianni avverte il ministro, non firmo senza compensazioni. Chieste garanzie sul memorandum. Da Lucca e Versilia, scuola 2026-2027, sono centinaia le cattedre senza titolare. Ecco istituti in cui mancano professori di ruolo. Da Lucca, steso dai mufloni, paga i danni alla regione, avvocato aggredito dagli animali selvatici durante una escursione in Garfagnana. Andiamo a Pisa, dalla regione altro 20 milioni per l'ospedale di Cisanello, sopralluogo di Gianni e Monni al cantiere, lavori al 70%. Pontedera, muore a 68 anni pilastro del Vespa Club, addio a Stefano Cannito, ora vola con la macchina fotografica sempre al collo. Andiamo a Grosseto, il mattone sale ma incube affitti, uno sfratto ogni tre giorni, l'emergenza in provincia, raccolta firme per il diritto dall'abitare. Pitigliano, meningite già identificati, 60 contatti. Il sindaco rassicura la comunità, il caso è stato individuato e qui è gestito al meglio. Aria fiorentina, da Prato accoltellato dopo il lavoro, arrestati gli aggressori, cameriere colpita al cuore, il fendente sferrato da un sedicenne. Montecatini, steso dai mufloni, paga i danni alla regione. La notizia di prima, avvocato aggredito dagli animali selvatici durante una escursione. Corriere fiorentino, accoltellato al cuore da un sedicenne, fiorentino 23 anni, difendeva una collega fuori da un ristorante a Prato, ora lotta per la vita. Garante, Gianni fa eleggere Scaramelli, PD a casa e Casa Riformista votano in silenzio. Firenze La Repubblica, ragazza accoltellata al cuore mentre difende una collega, e poi il camion di Alia lo investì e uccise, risarcimento da 400.000 euro. Andiamo al Corriere di Siena, i conti sorridono a MPS, nel primo trimestre utile a 521 milioni, l'ovaglio detta la linea, pienamente concentrati su Mediobanca, i giovani a scuola di sicurezza stradale nella caserma dei carabinieri coinvolti a oltre 200 bambini nelle scuole primarie. Ancora carenza di infermieri, parla il presidente dell'ordine D'Ambrosio. Andiamo a dare un'occhiata al Corriere di Arezzo, gli anni del boom del turismo, il decennio di Arezzo in tour, le presenze sono aumentate del 100%, le strategie vincenti per il futuro. Premiazione Retino dell'anno, Domiziano colpisce il centro, il podio vincitore Domiziano Bella Via al centro con Roberto Scartecci e Fabio Mori. Lo scatenato gatto Saverio diventa star di Instagram, adottato da Poppi, è seguito da quasi 40.000 follower e colleziona milioni di visualizzazioni. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo che questa mattina titola in un ampio servizio: Oro Arezzo non si arrende della crisi. E poi la tavola dei candidati, idee di città a confronto. Entriamo nello specifico, sindaco a confronto, cosa farò in 100 giorni e nei 5 anni. La fiera Orafa si conferma strategica, crescono del 6% le presenze estere, operatori da Medio Oriente a USA. Antivirus stoppa gli allarmismi, tacconi, consiglio la prudenza, basta seguire le regole di igiene. Porta Crucifera punta sui giovani, Bruni e Tavanti promossi titolari, è iniziata l'era di Martino Gianni. Con questo termina la segna stampa di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 12:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. Attivati i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla nave da crociera Onius che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16:30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, 2 morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih, altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev, che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Trump. Il presidente americano, in volo verso Pechino, dove incontrerà domani il suo omologo cinese Xi Jinping, però torna ad ostentare ottimismo. Che ci crediate o no, la fine della guerra è molto vicina e raggiungeremo un accordo tra Russia ed Ucraina, dice Trump, che però ammette con Putin nessun accordo sul Donbass. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da €500.000 di euro. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli. Ciclismo, Giro d'Italia, dopo le 3 tappe in Bulgaria, la prima nel nostro paese, in corona Giulio Ciccone. Terzo sul traguardo di Cosenza, il 31enne abruzzese è la nuova maglia rosa. Oggi la quinta frazione, 203 i chilometri da Praia Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
6: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete rete Wi-Fi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
8: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Fly viene in viaggio con te.
12: Radio Fly viene in viaggio con te.
11: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento, in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia, ribadisce una nota del Ministero della Salute, mentre oggi alle 15 il ministro Schillaci risponderà al question time alla Camera.
0: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
2: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito dal Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al ministro della difesa nel quadro le missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere.
0: Delitto di Gerlasco, il pool difensivo di Andrea Sempio, indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, si affida a 6 perizie per controbattere alle accuse mosse dai PM, secondo cui il 38enne avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Sempio da lunedì sera è a Roma per sottoporsi ad una perizia personologica richiesta dai suoi stessi legali. Ed emergono nuovi dettagli dalle indagini: il 38enne non sarebbe passato per caso davanti alla casa di Poggi poche ore dopo l'omicidio, come mise a verbale nel 2008, ma tornò sul luogo del delitto, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione nel suo racconto. Kate Middleton torna in Italia e questa volta ha scelto Reggio Emilia, famosa nel mondo per i suoi asili modello. Si tratta del primo viaggio della principessa di Galles dopo la sua malattia. Il servizio è di Barbara Beghelli.
3: L'Emilia Romagna sembra proprio essere un luogo entrato nel cuore della Royal Family. Dopo la visita di un anno fa di Carlo e Camilla a Ravenna, ecco che Kate Middleton sarà a Reggio Emilia, città diventata un punto di riferimento mondiale per l'educazione dell'infanzia. La moglie dell'erede al trono britannico William arriverà a breve e pare soggiornerà tra le colline delle terre di Canossa. In pratica si tratta della sua prima visita ufficiale in Italia, programmata ancora 2 anni fa, e del viaggio d'esordio all'estero dopo la malattia. Kate desidera infatti conoscere la città rinomata per il Reggio Children e il suo metodo educativo, che insegna come il bambino abbia ben 100 linguaggi per apprendere disegno, corpo, musica e parole. Nel corso della visita, Sua Altezza Reale incontrerà insegnanti, genitori, bambini, amministratori e rappresentanti del mondo imprenditoriale, per conoscere da vicino il metodo pedagogico che pone le relazioni, l'ambiente e la comunità al centro dello sviluppo dei più piccoli.
0: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio, a contendersi la Coppa Italia. Nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca per impreziosire ancora di più l'annata. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata, bistrattata da settembre ad aprile, mortificata da una formula che non piace a nessuno ma non si cambia. La Coppa Italia diventa a maggio un obiettivo da non fallire. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ovvi favoriti della sfida che stasera andrà in scena con un contorno però del tutto diverso. Olimpico esaurito, la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, i due capitani Zaccagni e Lautaro.
5: I tifosi ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
6: Sarà un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
4: La Lazio ritrova in avanti Zaccagni nel tridente con Isaksen e Nosli. Sarri squalificato in tribuna. Attacco doc per l'Inter, Lautaro, e Thuram recuperato dagli acciacchi. Arbitra guida il via alle 21.
0: Tennis internazionali d'Italia. Dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darderi torna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
8: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
9: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
10: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
8: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
11: Flyspot.
12: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia.

Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: non arriva più quello che doveva arrivare.
1: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
2: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
3: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
4: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 13 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, virus, controlli e nuovi contagi, analisi sul marittimo calabrese, verifiche sui due casi di a Milano e a Messina, taglio alto Trump e Daxi, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz. Contro lo spirito del tempo e Ciccone in maglia rosa è la prima d'Italia. La Repubblica, la minaccia nucleare dell'Iran, se riparte la guerra lavoreremo all'atomica, Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, amici ma non abbiamo bisogno di loro. Raffiche di dimissioni nel governo Starmer in bilico, ma vado avanti, virus, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese. La Stampa, Iran minaccia nucleare, Xi, Trump prova di forza, oggi il presidente americano vola in Oriente, l'ombra delle armi USA vendute a Taiwan, Teheran si è attaccati uriano al 90%, il Taikon nel Golfo non ci serve l'aiuto cinese. I migranti in Albania, basta CPR italiani, Meloni irritata, dietro fonte Rama, il giallo di Carlasco, l'avvocato dei Poggi accusando Sempio, i PM vogliono piegare la realtà. 60 anni sull'onda, vigilia il compleanno, Giovanni Soldini racconta la sua storia d'amore con il mare. Il Fatto Quotidiano, Meloni scopre il sud per salvarsi dalle urne, cabina di regia, la batosta al referendum, il nulla di fatto alla sbarra, io in cella in Israele, i notte a interrogarmi, Saif Abu Shaker, flottiglia ora congresso. Il Resto del Carlino, test antivirus allo Spallanzani, l'OMS, finora 11 contagiati. Garlasco, 15 minuti di orrore, PM Chiara provò a difendersi. La Corte Europea dà ragione all'Italia, Meta deve pagare gli editori per le notizie online, FIEG e Agicom riconosciuta l'equa remunerazione. Il Messaggero, il caos derby si poteva evitare, calcio sicurezza intervista al ministro dell'interno, domenica scena finale del foro, il prefetto sposta Roma-Lazio a lunedì sera, industria cresce la produzione nel trimestre PIL italiano più 0,2%, Gualtieri Roma pronta per le Olimpiadi 2036, città dell'innovazione. La Verità, i Berlusconi restano nel centrodestra, Marina fa piangere il PD, la figlia del Cavaliere spegne le ipotesi di inciuci tra Forza Italia e DEM, non sono né artefici né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti o influenziare le elezioni del futuro capo dello Stato. La Meloni a panorama, il piano casa metterà soldi nelle tasche degli italiani. Nessun voto l'ha autorizzato, eppure Bertolaso prepara le stanze per il fine vita. L'OMS riesce a fallire pure sull'antivirus. Il Giornale, Conte lo sfasciaconti, l'eredità del leader grillino, frodi e crediti sospetti, voragine da 174 miliardi, ecco quanto è costato il super bonus al paese, dubbi su tre casi in Italia, già psicosi, antivirus, oggi il tampone al 25enne calabrese, due turisti in isolamento e si riparla di quarantena, la difesa di Sempio vive tumulato in casa, pronto il soccorso islamico per liberare l'imam in cella, l'associazione di Annu per Abu Dhangi. Libero, sicurezza vietata, vogliono abolire la polizia, immigrato si ribella a un controllo, il video postato dalla Salis accende la protesta a Milano, dopo gli inseguimenti impediranno ogni ispezione. Il virus diventa caso politico, ore psicosi, c'è chi gode, negativo il paziente in Veneto. Garlasco, gli avvocati al lavoro, la revisione di Stasi richiesta entro l'estate. Fico non ha perso il vizio, rispunta il reddito grillino. Il tempo, Italia alla pechinese, il partito cinese, tre ex premier D'Alema, Prodi e Conte e tre giornali Corsera, Stampa e Repubblica schierati con un solo uomo, entusiasmo per Pechino alla vigilia del vertice Trump e Xi e un potente partito cinese che nello scontro Occidente-Pechino tifa per il dragone. L'unità, così dilaga il razzismo. Italia Alabama, linciato bracciante del Mali, pestato orafo del Senegal. Fortini in Sudafrica, il marxista che non voleva l'apartheid. Si ci chiamava compagni assassini. Il manifesto, finale di partito, dimissioni a raffica nel governo di Keir Starmer, dopo la mazzata nelle sue elezioni locali e il suo tentativo di andare avanti comunque, ma mezzo Labour ha già mollato il premier dopo due anni di scelte impopolari. La lotta per la successione è partita ed è fratricidia. Migranti, tramonta il modello Albania, Tirana annuncia che il protocollo con Roma non sarà rinnovato, poi ritratta, ma è caos giuridico. Avvenire, centri a scadere, il ministro degli esteri albanese, l'intesa con Roma non sarà rinnovata, Ramare corregge, da Gaza gli studenti universitari arrivano in Italia, vogliamo studiare per ricostruire. Musica e teatro superano le sbarre, concerto alla Dozza, spettacolo a Rebibbia, norma sul fine vita in aula, senza intesa per farla vivere, al voto il testo delle opposizioni, Fratelli d'Italia cerca una mediazione. Secolo d'Italia, figuraccia albanese, il campo largo affonda Tirana, Rama, l'accordo per gli ARB dura finché vuole l'Italia. In primo piano i dati Istat smontano punto per punto le fake della sinistra, Marina gela chi sogna in ciusci, legata a Forza Italia e al centrodestra. Grills, Biloslavo, Mika Lessin e Menia a testa in giù, Locanda, shock. Un'occhiata ai nostri quotidiani toscani, partendo dal Tirreno nelle varie edizioni delle città. Andiamo da Livorno, cornicione distrugge un'auto e una lastra crolla in Via Grande. Libeccia 80 km all'ora, doppia tragedia sfiorata in centro. Piombino, rigassificatore, Gianni avverte il ministro, non firmo senza compensazioni. Chieste garanzie sul memorandum. Da Lucca e Versilia, scuola 2026-2027, sono centinaia le case. Cattedre senza titolare, ecco istituti in cui mancano professori di ruolo. Da Lucca, steso dai mufloni, paga i danni alla regione, avvocato aggredito dagli animali selvatici durante una escursione in Garfagnana. Andiamo a Pisa, dalla regione altro 20 milioni per l'ospedale di Cisanello, sopralluogo di Gianni e Monni al cantiere, lavori al 70%. Pontedera, muore a 68 anni pilastro del Vespa Club, addio a Stefano Cannito, ora vola con la macchina fotografica sempre al collo. Andiamo a Grosseto, il mattone sale ma incube affitti, uno sfratto ogni tre giorni, l'emergenza in provincia raccolta firme per il diritto dall'abitare. Pitigliano, meningite già identificati, 60 contatti. Il sindaco rassicura la comunità, il caso è stato individuato e qui è gestito al meglio. Aria fiorentina, da Prato accoltellato dopo il lavoro, arrestati gli aggressori, cameriere colpita al cuore, il fendente sferrato da un sedicenne. Montecatini, steso dai mufloni, paga i danni alla regione. La notizia di prima, avvocato aggredito dagli animali selvatici durante una escursione. Corriere fiorentino, accoltellato al cuore da un sedicenne fiorentino 23 anni, difendeva una collega fuori da un ristorante a Prato, ora lotta per la vita. Garante, Gianni fa eleggere Scaramelli, PD a casa e casa riformista votano in silenzio. Firenze la Repubblica, ragazza accoltellata al cuore mentre difende una collega, e poi il camion di Alia lo investì e uccise, risarcimento da 400.000 euro. Andiamo al Corriere di Siena, i conti sorridono a MPS, nel primo trimestre utile a 521 milioni, l'ovaglio detta la linea, pienamente concentrati su Mediobanca, i giovani a scuola di sicurezza stradale, nella caserma dei carabinieri coinvolti oltre 200 bambini nelle scuole primarie. Ancora carenza di infermieri, parla il presidente dell'ordine D'Ambrosio. Andiamo a dare un'occhiata al Corriere di Arezzo. Gli anni del boom del turismo, il decennio di Arezzo in tour, le presenze sono aumentate del 100%, le strategie vincenti per il futuro. Premiazione Aretino dell'anno, Domiziano colpisce il centro, il podio vincitore Domiziano Bellavia al centro con Roberto Scartecci e Fabio Mori. Lo scatenato gatto Saverio diventa star di Instagram, adottato da Poppi, è seguito da quasi 40.000 follower e colleziona milioni di visualizzazioni. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo che questa mattina titola in un ampio servizio: Oro Arezzo non si arrende della crisi. E poi la tavola dei candidati, idee di città a confronto. Entriamo nello specifico: sindaco a confronto, cosa farò in 100 giorni e nei 5 anni. La fiera Orafa si conferma strategica, crescono del 6% le presenze estere, operatori da Medio Oriente a USA. Antivirus stoppa gli allarmismi, tacconi, consiglio la prudenza, basta seguire le regole di igiene. Porta Crucifera punta sui giovani, Bruni e Tavanti promossi titolari, è iniziata l'era di Martino Giani. Con questo termina la segna stampa di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 14.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento, in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia, ribadisce una nota del Ministero della Salute, mentre oggi alle 15 il ministro Schillaci risponderà al question time alla Camera.
1: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato le scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri italiani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
3: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito dal Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al ministro della difesa nel quadro le missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere.
1: Delitto di Gerlasco, il pool difensivo di Andrea Sempio, indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, si affida a 6 perizie per controbattere alle accuse mosse dai PM, secondo cui il 38enne avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Sempio da lunedì sera è a Roma per sottoporsi ad una perizia personologica richiesta dai suoi stessi legali. Ed emergono nuovi dettagli dalle indagini: il 38enne non sarebbe passato per caso davanti alla casa di Poggi poche ore dopo l'omicidio, come mise a verbale nel 2008, ma tornò sul luogo del delitto, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione nel suo racconto. Kate Middleton torna in Italia e questa volta ha scelto Reggio Emilia, famosa nel mondo per i suoi asili modello. Si tratta del primo viaggio della principessa di Galles dopo la sua malattia. Il servizio è di Barbara Beghelli.
4: L'Emilia-Romagna sembra proprio essere un luogo entrato nel cuore della Royal Family. Dopo la visita di un anno fa di Carlo e Camilla a Ravenna, ecco che Kate Middleton sarà a Reggio Emilia, città diventata un punto di riferimento mondiale per l'educazione dell'infanzia. La moglie dell'erede al trono britannico William arriverà a breve e pare soggiornerà tra le colline delle terre di Canossa. In pratica si tratta della sua prima visita ufficiale in Italia, programmata ancora 2 anni fa, e del viaggio d'esordio all'estero dopo la malattia. Kate desidera infatti conoscere la città rinomata per il Reggio Children e il suo metodo educativo, che insegna come il bambino abbia ben 100 linguaggi per apprendere disegno, corpo, musica e parole. Nel corso della visita, Sua Altezza Reale incontrerà insegnanti, genitori, bambini, amministratori e rappresentanti del mondo imprenditoriale, per conoscere da vicino il metodo pedagogico che pone le relazioni, l'ambiente e la comunità al centro dello sviluppo dei più piccoli. piccoli.
1: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
0: L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca per impreziosire ancora di più l'annata. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata, bistrattata da settembre ad aprile, mortificata da una formula che non piace a nessuno ma non si cambia. La Coppa Italia diventa a maggio un obiettivo da non fallire. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ovvi favoriti della sfida che stasera andrà in scena con un contorno però del tutto diverso. Olimpico esaurito, la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, i due capitani Zaccagni e Lautaro.
5: I tifosi ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
6: Sarà un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
0: La Lazio ritrova in avanti Zaccagni nel tridente con Isaksen e Nosli. Sarri squalificato in tribuna, attacco doc per l'Inter Lautaro e Thuram recuperato dagli acciacchi, arbitra guida il via alle 21.
1: Tennis internazionali d'Italia, dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darderi torna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar, domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
8: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
8: Ma io ho il giga.
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Flyspot.
10: Notizie in breve da Estra.
11: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club a sostegno di una realtà dinamica in crescita in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
12: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, two non-movers, four records going up and two records going down. Ciao ciao, saluta tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, due brani stabili, quattro in salita e due in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Esce Alex Warren con Fever Dream e Saif con Tu Mi Piaci Tanto. E ora si parte, al numero 10, subito la prima new entry della settimana, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter.
13: New entry.
12: New entry.

Aitana and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, conquistano la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E in nona posizione un posto in più per Blanco ed Elisa. Ricordi.

0: Ricordi, Blanco ed Elisa, 5 settimane in classifica, dalla 10ª alla 9ª posizione un gradino in più. E al numero 8 troviamo la seconda new entry della settimana, Madam con Marrakesh, Volevo capire.
1: New entry.

0: Volevo capire, Madame con Marrakesh conquistano l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits! Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
0: Top 10 Hits! It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7, 6 posti in meno per Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia. 4 settimane in classifica, dalla prima alla settima posizione, 6 posti in meno. E al numero 6, un gradino in più per Samurai J, Ossessione. Mm, yeah, yeah, yeah.

Ossessione, Samurai J, 9 settimane in classifica, dalla quinta alla sesta posizione, un gradino in più, e al numero 5, metà classifica, perde una posizione, Annalisa, canzone estiva.

canzone estiva, Annalisa, 8 le settimane in classifica, dalla quarta alla quinta posizione un gradino in meno, e al numero 4 due posti in più per Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: Runway, Lady Gaga e Doechii, 4 settimane in classifica, dalla sesta alla quarta posizione, 2 gradini in più.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della top 10 hits. Stabile in terza posizione, The Colors, Rolling Stone.

Rolling Stones, The Color, si riconfermano in terza posizione della Top 10 Hits. E stabile al numero 2, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento

0: Riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, prima di entrare della settimana, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. In nona posizione, Blanco ed Elisa Ricordi. Al numero 8, seconda new entry, Madame con Marrakesh, Volevo Capire. In settima posizione, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar. Al numero 6, Samurai J, Ossessione. Al numero 5, Annalisa, Canzone Estiva. Al numero 4, Lady Gaga e Doechii, Runway. Stabile al numero 3, The Colors, Rolling Stones. E stabile al secondo posto, Serena Brancale, Levante ed Elia, Al Mio Paese. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Harry Styles con American Girls.
1: Number 1.

0: Winner of the week, Harry Styles, American Girls. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento, ma prima di salutarvi vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter, e in ottava posizione, Volevo Capire, Madame con Marrakesh. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
2: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
3: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: Radio Fly, le ali della tua musica.
5: Buongiorno Beppe.
6: Buongiorno Vanna, come
5: ben
6: stai?
5: Ben ritrovato.
6: Alla semana
5: no, com'era? La semana loca, vedi, sono... oppure Crazy Week.
6: Oppure Crazy Week, la semaine de folie.
5: La semaine de folie, chi
6: bene.
5: Più ne ha più chi ne più... metta.
6: Che bene, l'importante è che siamo qua. Tutto bene Vanna, sì?
5: Tutto bene.
6: Va bene, allora Beppe, di cosa parli questa
5: iniziamo
6: settimana?
5: Iniziamo subito con il recappone delle cose successe questa settimana.
6: Il recappone?
5: Anche... Sì, un riassunto, un riassuntone.
6: È la regina gallina, che è?
5: No, quella è il cappone.
6: No, perché un re cappone avrà problemi con la regina gallina, secondo me, però.
5: No, non c'entra niente. Comunque.
6: Ma tu sai chi erano i capponi, vero? Sì.
5: No, chi erano?
6: I galli.
5: Ah, i galli.
6: Sì, ma che gli avevano, per farli crescere più grandi, gli avevano asportato.
5: No.
6: Sì, è vero, i capponi erano così.
5: Ah, ok, non lo sapevo, vedi, quindi, va bene. Comunque
6: vai,
5: no, non c'entra
6: cappone.
5: Niente con i capponi, con le galline, nulla. È un riassunto delle cose un po' più strambe successe durante questa settimana. Inizio subito. Attenzione ai fidanzati, alle coppie, perché qui se si tradisce finisce male per le macchine, per le proprie macchine, perché il fidanzato la tradisce, lei lo scopre e gli imbratta l'auto con le chat con l'amante, ok? Quindi questa BMW è imbrattata con scritte come traditore e fogli stampati con chat affissi su vetri carrozzeria
6: che
5: dopo
6: spettacolo.
5: Un presunto tradimento.
6: Ma ti rendi conto, questa è una vendica, così almeno uno sa tutto quello che è successo con l'amante.
5: Sì, esatto.
6: Va bene, ascolta, io ti porto a Sorrento.
5: Sì, okay.
6: A Sorrento è una cosa, anche questa che riguarda una macchina, però è una cosa un pochino differente. Volantini del supermercato al posto della targa. Questa è una cosa originale.
5: Sì,
6: no?
5: Faceva pubblicità,
6: ma
5: dai.
6: No, questi, i carabinieri la fermano, dice, ma cioè, signora, ma che sta facendo? No, questa signora che percorreva la strada di meta di Sorrento, l'hanno scoperto. Siccome lei non aveva l'assicurazione, quindi era assolutamente, non poteva assolutamente viaggiare con la macchina, lei ha pensato bene di metterci di tappare le targhe, quindi okay. Ci ha messo i volantini del supermercato,
5: sì, sì.
6: E dice volevo solo fare una passeggiata.
5: Beh, la passeggiata puoi farla a piedi, no?
6: Sì, per me gli avranno anche revocato la patente. Comunque
5: può darsi.
6: Era senza assicurazione,
5: sì.
6: Revisione carta circolazione. Il veicolo è stato sequestrato mentre per la donna è scattata la denuncia.
5: Ok, allora ti porto un'altra notizia. Questa volta siamo in India, quindi facciamo un viaggio in India. Cosa è successo? Praticamente una donna dichiarata morta si è svegliata perché l'ambulanza ha preso una buca sull'asfalto.
6: Ma pensa te.
5: Sì, diciamo che sta un po' un lieto fine, dai.
6: Diciamo Arezzo, venite ambulanze perché abbiamo una terapia del risveglio che
5: sì,
6: è pazzesco.
5: Esatto, praticamente questa donna dichiarata brain dead, quindi ufficialmente diciamo morta.
6: Ma ti rendi conto?
5: Sì, sì, in ospedale di Parli avrebbe mostrato segni di vita dopo il sobbalzo dell'ambulanza su una buca durante il trasferimento verso casa.
6: Ma ti rendi conto? Chissà no, quanto
5: ragazzi.
6: A dire, oh, ma meno male che non abbiamo tappato quella buca.
5: Esatto.
6: Vabbè, comunque Arezzo potrebbe essere candidata per queste cose. Vabbè, senza nulla togliere.
5: Vabbè, ma come Arezzo, ma come altre città
6: ma
5: dell'Italia.
6: Sì, va bene. Diciamo che le buche sono il la bellezza dell'automobile.
5: Sì, sì, il salvavita, vai.
6: Ascolta, invece io non ti porto sulle buche, ti porto su una cosa. Se io ti dico questo numero, 413.793.
5: Ti dico che è un grandissimo numero.
6: È un grandissimo numero, ecco. Dove l'hai nascosti? Dove l'hai nascosti? Tu pensa che sono il numero di barrette di Kit Kat che sono state rubate in un camion. Che c'era 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
5: Ma poi che ci fai?
6: E che ce lo mangi?
5: Ah, beh, certo.
6: Sì, cioè, è buono Kit Kat, ora non è che vuoi fare la pubblicità, ma insomma. Vabbè, comunque è stato rubato questo carico mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia, insomma. Quindi chissà, insomma, con questi pezzi è stato rubato e ora sono, per ora al momento sono introvabili. Al momento.
5: Mamma mia, pensa un po'. Sì. Chissà come li nascondi tutte queste barrette.
6: Ma secondo me quando inizierà a esserci da qualche parte un aumento di diabete.
5: Ecco, so. Troveremo la risposta. Bene, va bene. Allora, ritorniamo a zona Napoli. Prima abbiamo parlato di Sorrento, adesso ti porto a San Sebastiano al Vesuvio. Ok, cosa è successo? Praticamente due ladri in fuga scavalcano un muro per fuggire. Ma il problema è che questo è il muro della caserma.
6: E quindi dai, che sono andati dentro.
5: Sì, sì, sì. Praticamente per scappare arrivano proprio nella recinzione e atterrano nel cortile di una caserma e vengono bloccati e arrestati.
6: Ma si saranno dati dei fessi da soli?
5: Penso proprio di sì. Vabbè.
6: Senti, invece, io ti voglio portare, sai che oggi è il mondo della tecnologia, il robot, la robotica, no?
5: Sì.
6: È successa una cosa veramente incredibile nella città di Macao in Cina, che non è, ce n'è un'altra che somiglia al nome, che è in Africa, questa è in Cina. Una settantenne è stata molestata, pensa, per la strada, che in Cina è difficilissimo che ti molestano, lo sai, insomma, sono rigidi. Ma sai da chi? Da un umanoide, da un robot. Sì, un robot impazzito. È una pedina una donna e praticamente ha iniziato a dare noia e questo è stato fermato dalla polizia, però Polina solamente, pensate, un robot. Siamo arrivati a questo punto.
5: Mamma
6: quindi,
5: mia, anche i robot.
6: Esatto, secondo le costruzioni e media locali, questa donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone e si è accorta di questa presenza meccanica, questo che la guardava. Insomma, questo robot sembra averla puntata, insomma, e continuava a seguirla, continuava a dare no, uno stalker proprio, uno stalker.
5: stalker
6: chissà, insomma, robotico. Sai che in Cina sono avanti, però.
5: Anche in questo,
6: sì.
5: Va bene. E allora, parliamo di calcio e quindi noi che abbiamo appena preso una batosta, che siamo usciti dai mondiali
6: per la terza volta.
5: Quindi ormai sono 12 anni.
6: Non possiamo più dire l'Italia è la culla del calcio. Sì.
5: Niente, 0-0-0. Vabbè, comunque.
6: Ci sono tanti campi da zappare per parecchi, quindi non lo so. Vabbè.
5: Esattamente. Vabbè. E, comunque, allora, in una gara di terza categoria, l'allenatore che era squalificato. Si presenta in abito talare.
6: Che?
5: In abito talare.
6: Talare.
5: Praticamente si traveste da prete.
6: Perché?
5: Dà indicazioni a bordo campo e secondo gli atti entra nel recinto di gioco colpendo con un calcio un giocatore avversario.
6: Addirittura no, ma non si può.
5: Sì.
6: Vabbè, assurdo. Vabbè, è una cosa che purtroppo succede di tutto questo, ma ora io ti racconto un'altra cosa. Praticamente è successo che un uomo si sveglia, tu pensa, no? Se tu dici un uomo si sveglia con la pelle blu la notte, te giuro, non andare a pensare cose che hanno a che fare con il blu e gli uomini, non c'entra niente. Quest'uomo, Tommy Lynch, è un 42enne inglese, è andato al pronto soccorso perché si è svegliato appunto con tutta la pelle blu delle mani.
5: Ti prende un colpo.
6: Dice, che dici te? Allora, di corsa, oddio che è successo, starò diventando un puffo oppure ho esagerato con determinati farmaci, non lo so. Sta di fatto che come è arrivato in ospedale l'hanno visto blu, dice che è successo, alla fine si sono messi tutti a ridere. Sai perché?
5: Perché
6: mentre dopo che diciamo quando è arrivato lui ha iniziato a levargli questa roba, sostanzialmente lui aveva comprato un set di 9 lenzuola del colore blu scuro da 40 sterline, ricevuto in regalo da un amico per affrontare il freddo invernale. Il colorante delle fibre è complice probabilmente il calore e forse anche la bassa qualità di queste lenzuola, si era trasferito interamente sulla sua pelle durante la notte.
5: No,
6: quindi
5: pensate, mamma mia.
6: No, ma è grave anche perché allora prima di tutto non si compra la roba costa poco, ma c'è l'immagine qui su Today, si vede quest'uomo veramente tutto blu, ma del resto se ha stinto le cose stinte delle lenzuole, ma hanno stinto i lenzuoli.
5: Ma pensa un po', comunque sì, ti prende un colpo.
6: Ti prende un colpo, perché dici, ma che è successo?
5: Cosa sta succedendo?
6: Cioè, ti svegli domattina verde.
5: Mamma
6: che colore
5: mia.
6: Ce l'hai le lenzuole?
5: No,
6: tu?
5: Guarda, in realtà ce l'ho chiare, le uso sempre tutte chiare apposta.
6: Quindi al limite diventi un fantasmino.
5: Sì, esatto.
6: Va bene, vai.
5: Allora, Beppe, cosa è successo in questa nuova notizia? Allora, compra una Barbie per la figlia, questa signora, e dentro la scatola ci trova una busta di fentanyl.
6: Addirittura.
5: Esattamente.
6: Miseria, tanto sai, diciamo la piaga degli Stati Uniti. E come è successo?
5: Niente, praticamente la polizia Independence ha raccontato il ritrovamento di fentanyl nascosto nella confezione di Barbie, venduta in un discount locale, con 5 unità individuate come coinvolte. Non si capisce poi bene, comunque c'era del fentanyl. Ma è pericolosissimo.
6: Il fentanyl, ragazzi, lo sai, non piace che sta distruggendo un'intera generazione negli Stati Uniti, non solo, quindi vabbè, comunque attenzione, insomma, quando fate questi regali, che era dentro una bambolina?
5: Dentro la Barbie.
6: Dentro la Barbie, pensa invece che anche le auto, si ritorna a parlare delle auto, offrono, diciamo così, riparo a tante cose. E è successo i vigili del fuoco di Coral Spring Portland in Florida, io non lo traduco, non so se lo pronuncio bene, comunque hanno ricevuto una chiamata molto particolare. Una donna che era possessrice di un pitone, ti ricordi quel pitone famoso che si era detto tempo l'altra volta, no? Se lo volevi, qualcuno l'ha preso.
5: Bene.
6: Insomma, questo pitone è scappato perché ha avuto paura di qualcosa e ha infilato dentro la macchina, e la donna non gli è riuscita più a trovarla, hanno dovuto smontare mezza macchina.
5: Ecco.
6: E dice, hanno dovuto smontare mezza macchina, hanno provato con tutto, con gli urli, li hanno provati di tutti i colori, niente, alla fine smontando alcuni pezzi sono riuscite a riprendere il serpente. Però insomma è una...
5: Panico, ora avrò paura anche ad entrare in macchina.
6: Quindi te lo dissi l'altra volta, non lo prendere il pitone, perché vabbè, poi la prossima notizia però non so se ti farà un pochino più ridere o
5: meno. Va bene, io te ne porto un'altra, che anche questa è altrettanto curiosa. Allora, in Olanda hanno ritrovato lo scheletro di un cavaliere che potrebbe essere di D'Artagnan.
6: La miseria,
5: sì,
6: senti bello.
5: A Maastricht, nei Paesi Bassi, hanno fatto dei lavori in una chiesa che hanno riportato alla luce uno scheletro che potrebbe appartenere a Charles de Batz Castelmore, quindi il militare che ispirò appunto il D'Artagnan di Dumas.
6: Che spettacolo.
5: Bello, vero?
6: Bello, sì, potrebbe insomma, è molto essere. Interessante. Senti, io invece ti dico un'altra cosa, tu giochi a scacchi?
5: No.
6: No, vabbè, comunque, per tutti i giocatori di scacchi, attenzione, perché che cosa è successo? Un signore si è comprato attraverso Temu, ma un signore di Spresiano, in provincia di Treviso, attenzione, il signore italiano, ha voluto acquistare una scacchiera, ordina una scacchiera su Temu, questo grande gigante cinese che ti massacra da tutte le parti, pubblicità, tutto quello che vuoi.
5: Sì.
6: Apri questa scacchiera, carinissimo, però a un certo punto gli esce fuori uno scorpione di 6 centimetri. Quindi, chiaramente, insomma, dice, all'inizio non mi sono accorto di nulla, dice, poi ho visto che qualcosa si muoveva e ho capito subito che si trattava. Lo scorpione non mi appunto, per una fortuna. Insomma, trovarsi dentro uno scorpione, tra l'altro lì sono anche velenosi, lo sai. Quindi, comunque, al momento l'episodio è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine, ma che vuoi che ci facciano?
5: Niente, purtroppo niente. Allora ti porto l'ultima notizia.
6: Anch'io te ne do l'ultima, sì, perché
5: l'ultima notizia che ha fatto un po' scalpore durante tutta questa settimana. Praticamente non so se hai letto la notizia che c'è stata questa lite tra fidanzati per una vincita al Gratta e Vinci. Se hai letto da qualche parte.
6: Che è successo?
5: Racconta. Praticamente a Carzoli un uomo regala un Gratta e Vinci alla fidanzata. Ok? E lei vince 500.000 euro.
6: Bene.
5: Cosa fa?
6: L'uomo regala il Gratta e Vinci alla fidanzata.
5: Lo regala alla fidanzata. Allora lei cosa fa? Vince 500.000 euro, quindi fortuna veramente assurda, incassa il biglietto e sparisce senza più rispondere.
6: Adesso ne va. Ma come?
5: Scappa e lo lascia lì.
6: Poverino, gli ha fatto un regalo.
5: Lo lascia. Però anche qui, scusami. Allora, tu cosa avresti fatto? Avresti diviso?
6: Allora, io te l'ho regalato e te l'ho regalato, quindi quella che è una cosa tua.
5: Esatto.
6: Ma visto che siamo fidanzati,
5: bravo, qualcosina, concordo con te.
6: Ora non ti dico proprio il 50%, ma fammi un regalo.
5: Lei proprio ha preso e scappato.
6: Va bene, però
5: forte.
6: Non è che il tuo fidanzato ti regala qualche carta vinci, no?
5: Guarda,
6: diciamo gli sta fermo,
5: magari, ma niente,
6: fagli
5: niente.
6: Firmare un foglio prima. Vabbè, io invece ti racconto questa cosa che ha anche un po' dell'incredibile tra virgolette, ma anche di quella. Noi tutti diciamo abbiamo sempre il cellulare dietro, no?
5: Sì,
6: quindi croce delizia, ormai non possiamo, esatto, più farne a meno, e diciamo sempre che il cellulare insomma ci rovina la testa, non ci fa pensare, vabbè, insomma anche l'uso, i social, quello che vuoi.
5: Okay.
6: Ecco, c'è un cellulare che insomma ha fatto una fine balorda lui per salvare il suo proprietario. Che è successo? Un meccanico di 40 anni di Cascavel in Brasile,
5: okay,
6: che ha fatto, passeggiava per la strada tranquillamente, a un certo punto due cani l'hanno preso di mira, non si sa perché non fossero stati tenuti al guinzaglio, gli sono avventati contro e hanno iniziato a morderlo sulle gambe. Mamma solo mia. Che nel mordere questo signore, nella tasca c'era il cellulare, e quindi che è successo? I denti hanno perforato probabilmente la batteria, per qualche motivo, insomma, il cellulare ha preso fuoco, è esploso e i cani sono andati via. Lui si è fatto un po' male, ma relativamente insomma, diciamo così,
5: poteva
6: però
5: finire peggio.
6: I cani sono scomparsi, e ovviamente nella foto che vediamo qui su Today c'è questo cellulare ovviamente completamente bruciato, che però sostanzialmente ha salvato il suo possessore dai cani, che insomma, poteva avere sicuramente una cosa, e chiaramente come vedi, come dici, i denti dell'animale hanno trasferito la scocca dello smartphone perforando la batteria al litio, e sono, certo, estremamente pericolosi in caso di perforamento.
5: Sì, sì, sì. Va
6: ecco
5: bene.
6: Qua è questa cosa.
5: Va bene, Beppe. Allora, noi abbiamo fatto un recap di qui, un recappone, come abbiamo detto all'inizio di questa settimana, e quindi noi ci troviamo con il prossimo appuntamento di Crazy Week.
6: La semena loca, la semena de folie, non me la ricordo nemmeno più. Comunque, al prossimo appuntamento. Ciao,
5: ciao,
6: Anna.
5: Ciao, ciao.
4: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura la notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile e ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, dove era stata rinvenuta l'auto della donna, lo ha comunicato la procura di Piacenza. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La procura però non intende rendere noto il luogo in cui Sonia Bottacchiari è stata rintracciata. La donna avrebbe espresso preoccupazione nel caso in cui venisse scoperto il posto in cui si era rifugiata, prospettando anche la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile. Il Medio Oriente è di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani in Libano, a sud di Beirut. I bombardamenti proseguono, nonostante sia in vigore un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo, nemmeno un granello di polvere sarà portato fuori dal nostro paese, ha detto il vice comandante della marina iraniana, che poi ha minacciato gli Stati Uniti: se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio Meloni torna nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei diversi gruppi parlamentari, conti pubblici ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. E stamani invece audizione dei ministri di esteri e difesa. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato il ministro della difesa Crosetto. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre all'uomo deceduto, una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Intanto sono risultati negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Oggi il ministro della Salute Schillaci risponderà al Question Time alla Camera. Donald Trump è arrivato a Pechino, la Cina dà il benvenuto al presidente USA in occasione della sua visita di Stato ed è pronta ad ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti per gestire le differenze. Così il Ministero degli Esteri di Pechino ha commentato l'arrivo del capo della Casa Bianca nel paese asiatico. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui. Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Tennis internazionale d'Italia al via ai quarti di finale al Foro Italico. Dalle 15 in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Hodar. Nel doppio maschile, agli ottavi, gli azzurri Bolelli e Vavassori sfidano Goranson e King dalle 16:15. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
2: Flyspot.

0: Notizie in breve da Estra.
1: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo? Con Radio Fly.

0: Ci andiamo a collegare con la redazione di consumatori.ch che redige, come sempre, lo ricordo, le riviste d'inchiesta Spendere Meglio e Scelgo Io, direttamente da Bellinzona. C'è con noi Matteo Cheda. Ciao Matteo, ben trovato.
1: Ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Senti Matteo, buongiorno. Oggi parliamo di energy drink, no? Di tutti questi prodotti, insomma, che dovrebbero darti la carica, ricaricarti. Però, insomma, ci sono delle notizie, dopo appunto alcuni test e ricerche, che ci hanno lasciato un attimino basiti. Che cosa succede? Spieghiamo.
1: Sì, un test di laboratorio che abbiamo pubblicato su 12 energy drink rivela una realtà piuttosto amara dietro il sapore dolce. Abbiamo esaminato la quantità di zucchero, l'acidità, i dolcificanti e il bisfenolo A, una sostanza che danneggia il sistema immunitario. Partiamo dallo zucchero, prendiamo il caso del Mango Slam. Una confezione da mezzo litro contiene 60 grammi, più di 60 grammi di zucchero. È come mangiare 12 bollette di zucchero una dopo l'altra. Quindi già solo una dose che supera da solo il limite giornaliero di 50 grammi raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, un picco di zuccheri che fa impennare la glicemia, aprendo la strada a rischi come l'obesità e il diabete. Ma non è solo una questione di calorie, perché dalle analisi emerge che c'è un ospite indesiderato in questi energy drink, il bisfenolo A. È una sostanza che viene usata nel rivestimento interno delle lattine e può danneggiare il nostro sistema immunitario. Due bevande su tre hanno fatto tracce di questo composto. Poi c'è l'aspetto della acidità. Il laboratorio ha misurato il tasso di acidità perché questo acido può aggredire i denti. Mette a dura prova lo smalto e i dolcificanti artificiali che sono utilizzati per sostituire lo zucchero, come sono, hanno cercato nel laboratorio l'aspartame, l'acesulfame, sucralosio, non è così, perché la loro presenza ha comportato, diciamo, una penalizzazione nel punteggio e il risultato è che nessuno di questi energy drink è risultato buono. Ce ne sono tanti, ce ne sono su 12, 7 sono insufficienti o pessimi e ce ne sono 5 sufficienti. Il problema appunto è questo acido e questi dolcificanti artificiali usati per sostituire lo zucchero. Ora, prima di cercare la carica di questa lattina di energy drink, vale la pena veramente chiedersi se questo piacere così pubblicizzato dall'etichetta vale davvero il prezzo che paga la nostra salute, perché non sono sani questi energy drink.
0: Assolutamente, piuttosto facciamoci una buona tazza di caffè o del tè nero, mi viene da dire, Matteo, no?
1: Sì, soprattutto evitate questo bisfenolo, perché penetrano le bevande attraverso il rivestimento del lattino di alluminio. Esistono delle alternative a base di poliestere e altre materie plastiche. I grandi distributori stanno abbandonando questo bisfenolo, questo rivestimento in alluminio, proprio il momento di su tre ce l'hanno ancora.
0: Grazie, grazie a Matteo Cheda per essere stato con noi. Se volete approfondire, il sito è consumatori.ch. A presto, un abbraccio.

arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: mercoledì, Silvia con le notizie.
1: A maggio, maggio mese dei fiori, del sole e dei matrimoni a raffica.
0: Eh sì, matrimoni uno via l'altro.
1: Ma avete mai pensato che sotto l'abito bianco si nascondono...
0: Cosa si nascondono?
1: No, dico tradizioni così strane da fare
0: tradimenti,
1: impallidire pure il fizzo nostro.
0: Ecco, attenzione.
1: Ecco, ne alcune divertenti e sorprendenti. Allora, partiamo dalla Germania. La sera prima del matrimonio, amici e parenti si animano per un polterband. Cioè lanciano piatti e porcellane di fronte alla casa degli sposi. Quindi attenzione agli sposi a non uscire in quel momento.
0: Infatti.
1: Si dice infatti che rompere il vetro scaccia gli spiriti maligni e poi gli sposi devono ripulire insieme.
0: Ecco.
1: Simbolo super lampante della vita di coppia.
0: Cavoli,
1: potevo farlo con te, Samu.
0: Sì, certo, ero qua sotto ad aspettare i tuoi piatti.
1: Vabbè, poi voliamo in Scozia.
0: Sì, Scozia.
1: Allora, qui si pratica il black canning, ovvero il giorno prima gli amici spalmano gli sposi di fango oppure di melassa.
0: Ecco.
1: O ancora c'è qualcuno che lo fa con il letame.
0: Bah, schifo.
1: Ma però c'è un perché.
0: C'è un perché.
1: Sì. Lo scopo è simboleggiare il fatto che la vita a volte è
0: di merda, insomma, questo è un po' il fatto che avviene.
1: Ma affrontarla uniti rende tutto più sopportabile.
0: Ecco, vedi.
1: Ti piace questo?
0: Sì, bel significato. Ma
1: vuoi
0: insomma,
1: che ti spalmi?
0: No, non mi spalmi, no, spalmami di Nutella, che forse è il preferito.
1: Oppure se vuoi possiamo andare in Romania.
0: Cosa succede a Romania?
1: In Romania si rapisce la sposa.
0: Ecco.
1: Non parliamo però di rapimenti da film, Cioè gli amici la sequestrano e lo sposo deve pagarne il riscatto con bottiglie di champagne e prove romantiche.
0: Ecco.
1: Carina questa,
0: sì,
1: no?
0: Sì, questa è carina, insomma.
1: Oppure se vi sposate in Fiji, c'è lo sposo che regala un dente di balena al padre della sposa, prova di coraggio e simbolo di sì, la prendo pure a denti stretti. Ma ti rendi conto, Ale?
0: Mi rendo.
1: Non lo so, oggi siamo pronti a spendere 50.000 euro per un ricevimento perfetto con catering di chef stellati e hashtag da influencer. In giro ci sono usanze semplici però sentite. In Germania ti fanno spaccare i piatti, vera ceramica che si sfracella e devi pure pulire, Ale.
0: Mamma mia.
1: E in Scozia ti tirano le tame addosso come se fosse il cenone della vigilia, ma alla fine ti alzi uniti, molto più realistico di fiabe che finiscono con il sì.
0: Eh sì. Eh sì.

0: Incredibile queste storie, no, che arrivano dal mondo, no, per i matrimoni, le tradizioni prima del matrimonio, cioè gli amici che cosa combinano agli sposi per portare gioia, per portare fortuna ai futuri.
1: E quindi, ragazzi, se avete in programma qualche matrimonio, mi raccomando, prendete spunto. Se volete un momento di coppia autentico, rompete il piatto sulla casa degli sposi e fate loro pulire insieme. Se volete ridere prima dell'altare, una spruzzata di fango non guasta, come dire, perché il matrimonio è fatto di momenti veri, no? Simboli divertenti, gesti condivisi. E se maggio è il mese dell'amore, Ale, allora fuori dagli schemi, accendiamo la festa, scoppiamo piatti, facciamo fango, magari restiamo con i piedi ben piantati nella vita reale, così, che sì, è fatta di compromessi, ma anche di risate, Ale, no? Anche un bel sorriso sotto ogni fetta di torta, almeno speriamo.
0: Speriamo davvero. Buona vita agli sposi!

0: Ben trovati l'ascolto da Nicola De Muro. La donna scomparsa dalla provincia di Piacenza con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari molti contorni della vicenda. La procura di Piacenza ha comunicato il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, a lungo ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ma la stessa procura ha reso noto che non comunicherà il luogo in cui i tre familiari sono stati rintracciati. Ci sarebbero preoccupazioni in merito a possibili nuove fughe. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità francesi hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Oltre all'uomo deceduto, una cinquantina di altre persone tra passeggeri ed equipaggio hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Tutti negativi all'antivirus gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Attivati intanto i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla MV Ondius, la nave da crociera che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Hexet. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Calcio, il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata scudetto trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione difficile centrando anche la qualificazione in Europa League. Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 21, arbitra guida. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:04.

0: Rewind. Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
1: E ben ritrovato Enrico negli studi di Radio Fly e ben ritrovati ai nostri ascoltatori.
2: A me quando vengo a Radio Fly mi viene da ridere. Proprio.
1: No, qui vabbè, sì. Meglio da ridere che da piangere.
2: No, da ridere, anzi da sorridere.
1: Che bello.
2: Si sta proprio bene.
1: Bello.
2: È come dire il momento
1: migliore
2: della giornata e anche della settimana, guarda.
1: Wow, che onore.
2: No, vero, perché poi parlo di cose che mi piacciono, quindi
1: certo, questo cambia tutto.
2: E questo benessere oggi lo voglio condividere con tutte quelle ragazze e ragazzi, ma anche un pochino più attempati, perché può succedere, che prendono la patente di guida.
1: Ai.
2: Allora,
1: che fatica sarebbe.
2: È vero, davvero, sì, che fatica sarebbe, ma molta più fatica la parte teorica che oggi è estremamente variegata.
1: Stavo proprio pensando a quello.
2: Quindi non basta solo la segnaletica stradale, ma le regole della precedenza. No, si va nella meccanica, si va nel pronto soccorso, si va nel codice della strada, quindi ci sono tanti aspetti che devono essere valutati. Ma la parte che a me piace di più oggi è trattare l'esame pratico di guida.
1: Il pratico. Okay.
2: L'esame pratico di guida. Quindi vi darò alcuni consigli. Quindi chi ha figli, amici.
1: Tu hai figlie che stanno per...
2: No, assolutamente. L'altra c'ha da prenderla, però. Però ecco. A chi invece è in questa fase, quando si presenterà il momento dell'esame pratico, vi do alcuni consigli molto pratici. Esame pratico, consigli pratici.
1: Non chiamate Enrico Meacci per chiedergli consiglio mentre siete alla
2: guida. Mi bocciano sicuro, senza pietà. No. Allora, prima cosa da fare è, sembra una banalità.

0: Potete Perfetto. Spostare il sedile, non fatevi prendere dal panico.
1: Ve lo consiglio, fatevi vedere dall'esaminatore, giustamente, che regolate il sedile di guida, il poggiatesta, l'altezza del volante. Dovete sentirvi bene nell'automobile, comodi, a vostro agio. Quindi fate tutte le regolazioni del
0: che
1: caso.
0: Non sarà facile sentirsi a vostro agio.
1: Ma poi sti ragazzi sono anche abbastanza, come dire, diversi da come eravamo noi, che avevamo questa ansia, cioè ce l'hanno anche loro, però ecco, è un po' diversa. Quindi comunque fate ste regolazioni, poi allacciate la cintura di sicurezza, ovviamente specchietti, quindi tanto quello retrovisore interno quanto i due laterali. Dopodiché nei vari vademecum di preparazione all'esame pratico si suggerisce di mettere, se c'è il cambio automatico, questo evidentemente non si fa, ma laddove...
0: Perché si fa l'esame anche col cambio automatico?
1: Penso di sì. Solo col cambio manuale?
0: No, non lo so, è una domanda che faccio all'esperto, non me la rifilare perché io non
1: penso
0: lo so.
1: Sì, io credo, io ho visto solo cambi manuali, però penso che ci sia anche chi ha il cambio automatico. Forse sono solo cambio manuale.
0: Vedi che le mie domande
1: davvero,
0: hanno sempre.
1: Infatti, il vademecum dice premere pedale della frizione del freno, portare la leva del cambio in folle, abbassare il freno a mano, inserire la prima e partire, dopo aver azionato l'indicatore di direzione.
0: La freccia.
1: L'indicatore di direzione, la freccia, ragazzi, ci dovete stare attenti perché uno tende a scordarsela, però è fondamentale perché fa capire dove volete andare.
0: Mi sento di dire che dovete starci attenti anche quando siete per la strada.
1: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Sia a metterla ma anche a toglierla.
1: Madonna mia, si vede certa gente con queste frecce inserite.
0: Lo sai che io non mi fido mai quando mi devo immettere in una strada di chi ha la freccia. Non mi viene da fidarmi perché troppe volte ho pensato, vabbè, gira, invece no.
1: Vedi.
0: Quindi, sì.
1: Invece, questi, diciamo, sono i consigli pratici per la partenza. Naturalmente dopo ci saranno tutte le prove alle quali sarete sottoposti, che peraltro si distinguono in due fasi: le manovre in area chiusa o poco trafficata e poi la guida nel traffico. Questa la sapevi?
0: No.
1: Le manovre in area chiusa
0: noi non l'abbiamo fatto.
1: No. Quando noi nel paleozoico abbiamo fatto l'esame no, perché le manovre in area chiusa o poco trafficata sono il parcheggio a S o a pettine.
0: Ok.
1: Quindi dimostrare una certa abilità con l'uso del volante e anche con il cambio e con la pedaliera, saper sincronizzare i movimenti, questo tipo di attività, e poi il circolare appunto nel flusso del traffico.
0: Ho capito.
1: Ecco. Invece dovete stare attenti ad evitare che vi si spenga il motore. Questo è uno, questo era un, come dire, uno spettro che avevamo anche noi. Io ho preso la patente immediatamente a 18 anni, come poteva essere diversamente? 1990.
0: Allora, devo dire che prima era più facile che si spengesse il motore, eh?
1: Sì.
0: Oggi è un po' più difficile.
1: Cioè,
0: già se guardi dalla mia macchina a una macchina moderna, è più facile.
1: Sì. Quindi. È vero, lo condivido. Quello che invece dovete assolutamente fare, continuare a fare, è mantenere la marcia corretta, rispettare i limiti di velocità, segnali stradali e ovviamente le precedenze, usare correttamente le frecce, come diceva Valentina, controllare gli specchietti e mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede. Oggi aggiungo io anche mantenere la distanza di sicurezza dai ciclisti,
0: che non è sempre facile.
1: Il Beppe Misuri ce l'ha coi,
0: non è sempre facile,
1: ce l'ha coi monopattini elettrici, però tu non hai una particolare simpatia.
0: Ma no, non è che non ho simpatia per i ciclisti. È che a volte
1: si
0: può parlare nel sentiero che troverete più avanti, non si può parla stare in tre

0: uno accanto all'altro e parlare tranquillamente mentre sei in una strada trafficata.
1: Certo.
0: Perché dovresti avere paura, tra l'altro? Certo. Che insomma è pericoloso per tutti. Si sta in fila indiana lì sul bordo. Per bene, ecco.
1: Ecco.
0: Poi dopo la scampagnata, chiacchierando più avanti, quando si arriva in delle strade un po' più secondarie, secondo me. Poi.
1: Invece, quello che non dovete assolutamente fare è non portare il foglio rosa.
0: Cioè, va portato.
1: Certo, ha portato il foglio rosa, vanno portati i documenti. Se avete la prescrizione di guida con lenti, è evidente che le lenti ce le dovete avere, quindi o ci avete gli occhiali o ci avete le lenti a contatto, ma dovete dimostrare che
0: di avere,
1: soprattutto dovete stare di vederci, perché sai, è un requisito al quale tengono particolarmente. Evitate di chiedere all'esaminatore su che sedile si siederà, quindi solitamente l'esaminatore va sul sedile posteriore, però nulla vieta che si possa anche che spostare, quindi evitare di dirgli, insomma, dice guardi, mi ostacola la visuale, lui lo sa da sé, insomma l'esaminatore lo sa in che posizione si deve mettere. Soprattutto evitate di mettervi nella carreggiata senza inserire la freccia e soprattutto dimostrando di avere guardato gli specchietti. Ho letto anche attenzione al senso del traffico, cioè ci sono stati degli esaminandi bocciati perché hanno preso
0: andati contromano.
1: Bravissima, in senso contrario. Cioè, assolutamente da non fare.
0: Proprio se non solo l'esame, proprio da non fare.
1: Dal punto di vista tecnico, quindi proprio come comportamento di guida, evitate di fare la curva con la frizione spinta, cioè esercitando la vostra sede sulla frizione. La frizione deve essere
0: alzata.
1: Esatto, alzata. Quindi la macchina deve avere trazione, questo per un'evidente questione fisica, perché altrimenti la macchina va per inerzia, si innescano tutta una serie di spinte che non vi fanno mantenere la traiettoria, quindi le curve si affrontano a marcia inserita.
0: Magari piano.
1: Assolutamente, rispettando particolarmente i limiti, esatto, di velocità. Evitate di urtare il marciapiede quando si fanno le manovre di parcheggio.
0: Anche i pedoni.
1: Anche i pedoni, sì. Anche lì se ne hanno male.
0: No, lì sì, proprio sì. Mi ricordo una delle cose che diceva sempre l'insegnante di scuola guida è: se vedi un pedone, anche che non lo sai che cosa farà, tu fermati.
1: Tu fermati.
0: Tu
1: certo.
0: Fermati.
1: Così come al segnale di stop ci si deve fermare.
0: Anche se la visuale è aperta.
1: Non c'è stop. Nessuno, non importa. Allo stop, c'è scritto stop, ti devi fermare. No, rallentare quasi a fermarsi, poi ripartire.
0: Perché quello è il dare la precedenza.
1: È evidente, cioè se c'è scritto stop ti devi fermare. È come al rosso. No, ma tanto non attraversava nessuno. Col rosso ci si ferma.
0: Fermi,
1: chiuso.
0: Certo.
1: Senza appello. Oggi invece la tecnologia, giustamente dicevi te prima, ai nostri tempi per certi versi era più difficile.
0: Cioè, anche
1: no?
0: Ripartire in salita non era facile.
1: È proprio segnata qui, ripartenza in salita, evitare di fare indietreggiare la macchina. Oggi c'è l'Hildol, che è questo simpatico marchingegno. Che ti mantiene.
0: Io con la mia macchina.
1: No, con la tua no. Non c'è
0: niente. No, io ancora faccio quella partenza lì.
1: Gioco di frizione, freno, sì. Frizione, partenza. Sì, quindi qui siamo più avvantaggiati. Attenzione anche alle frenate in modo brusco che vanno evitate. Una dimenticanza che assolutamente va non va dimenticata, gioco di parole, pazzesco, è lasciare il freno a mano inserito. Quindi c'è la spia ben accesa sul cruscotto. Quindi,
0: poi insomma lo sentite un po' che fa fatica.
1: Sì, specialmente quelli elettronici.
0: Quelli nuovi.
1: Sì, alle volte si disinseriscono quando la macchina sente la spinta. Tende, però voi lo sapete, insomma, quindi l'esaminando lo sa, il freno a mano va tolto.
0: Io ti svelo una cosa: la prima volta che ho preso una macchina più moderna della mia,
1: sì.
0: Non capivo come si
1: dove era il freno a mano. Non è così intuitivo, perché poi ci sono di vari tipi, alcuni sono sul tunnel centrale, altri è il pulsantino sotto il lato sinistro della macchina, insomma va un po', bisogna capire in base al tipo di macchina, ecco. Però questi sono i consigli del giorno. Naturalmente non uno stile di guida né troppo spavaldo, perché urta, ma neanche troppo indeciso, una via di mezzo. Via di mezzo, quindi con prudenza, nei limiti di velocità, rispettando tutto e tutti. In bocca al lupo.
0: Sì, in bocca al lupo, è vero, chi deve fare questo. Assolutamente. Enrico, grazie, oggi ci hai fatto fare un po' un viaggio nel tempo.
1: Sì, ma l'ho fatto anch'io, ho ripensato al mio esame di guida e me lo ricordo molto bene. Io ho avuto una signora, una donna, una giovane ingegnera esaminatrice.
0: Dai.
1: Sì, fu molto carina e mi mise a mio agio, fu anche spiritosa, mi ricordo.
0: Ah, vedi, perché tu eri bravo.
1: Sì, io ero bravo ragazzo, dai, sempre stato bravo ragazzo. E il mio
0: insegnante
1: di scuola guida fu Mario Viviani. E poi non è pubblicità, Mario Viviani non c'è più, però è al Giotto, insomma, dove io sono nato e cresciuto, è stato una istituzione.
0: È vero.
1: Quindi
0: è
1: lo ricordo con molto piacere.
0: Enrico, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Alla prossima puntata. Un saluto a tutti.
2: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Radio Fly.
3: Rewind.
5: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Notizie in breve da Estra.
1: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.

0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere.

tutta colpa di Freud, dei suoi sordidi inganni, se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni. E poi è colpa sua

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti, è il giorno della finale di Coppa Italia, dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Inter a caccia del trofeo nazionale. Per noi Maurizio Pizzoferrato.
1: Prosegue il conto alla rovescia per questa finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter, che si ritrovano di fronte all'Olimpico 4 giorni dopo la netta vittoria in campionato dei nerazzurri neoscudettati. Ma questa sera sarà ben altro scenario, il popolo laziale torna allo stadio, più di 20.000 gli interisti che sbarcano nella capitale, le due curve, gemellate da sempre, annunciano importanti scenografie. L'Inter recupera tempo di record Thuram a fianco di Lautaro e Christian Chivu elenca gli ingredienti per centrare la decima Coppa Nazionale e una storica doppietta.
2: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
1: Dall'altra parte Lazio in attacco con Isaksen, Noslin e Zaccagni. Maurizio Sarri in tribuna per squalifica sogna una notte magica.
3: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato, bisogna crederci fino alla follia.
1: Olimpico vestito a festa, dicevamo, prima della gara Neck canterà da cerimoniale l'inno di Mameli, arbitra guida.
0: Abbiamo ascoltato i due allenatori, ora parola ai due capitani. Per la Lazio Mattia Zaccagni, che sottolinea la stagione complicata dei biancocelesti.
4: Ce la meritiamo e come, per tutto quello che è stato quest'anno, tutte le difficoltà che abbiamo affrontato. Il mister prima ha detto, è una cosa che ci ripete sempre, abbiamo attraversato il deserto senza acqua e a noi questa cosa ci fa ridere, però obiettivamente è vero e ripeto, siamo contenti del percorso fatto e ci meritiamo la partita di domani sera.
0: Per l'Inter Lautaro Martinez, così sull'eventuale doblete.
5: Oggi abbiamo la possibilità di giocare un'altra finale, domani sarà ancora una volta la possibilità di riportare questa Coppa a casa che, come ho detto prima, manca da 2 anni. Poi questo del doblete è una statistica, una cosa che è successo una sola volta, però noi siamo tranquilli perché la nostra testa oggi è messa totalmente su questa Coppa.
0: Tra pochi giorni l'Olimpico sarà teatro anche del derby tra Roma e Lazio, spostato dal prefetto capitolino lunedì ore 20:45. In un primo momento la Lega, che ha annunciato il ricorso al TAR, lo aveva fissato alle 12:30 di domenica, così il ministro dell'Interno Piantedosi.
6: La decisione che è stata presa dalle autorità di pubblica sicurezza sono state per me persino molto scontate, insomma, nella loro ragionevolezza, e mi dispiace che era qualcosa a cui ci si poteva pensare prima, perché non è che gli internazionali d'Italia non si sappia che si svolgano annualmente in una determinata fase dell'anno e che sono anche relative ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato.
0: Elezioni FIGC depositate nell'ultimo giorno utile le candidature di Malagò e Abete. Ascoltiamo proprio quest'ultimo.
7: Io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela delle componenti più deboli del sistema. Ho sempre fatto questo, non sono stato mai espressione, tra virgolette, di poteri forti. Sono sereno e fiducioso.
0: L'assemblea elettiva è in programma il prossimo 22 giugno. Voltiamo pagina, tennis a pochi passi dall'Olimpico, la sfida dei quarti di finale degli internazionali d'Italia tra Luciano Darderi e il talento spagnolo Rafa Hodar, in campo dalle 20:30. In palio la semifinale del torneo. Domani sarà il turno di Jannik Sinner, impegnato contro il russo Rublev. In chiusura il basket, Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene per sfidare il Real Madrid. Già delineata invece l'altra semifinale tra Olympiacos e Fenerbahce. È tutto dallo sport.
8: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Eh? Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro. Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
9: Flyspot.
13: Sono le 17 e 9 minuti.
9: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E ci siamo arrivati a questo grande traguardo, centesima puntata di Gatta Cicova. La nostra Valentina è arrivata, no, maggiorenne ormai da tanto, ma ci ha portato, pensate, 100 volte nel meraviglioso mondo degli animali. E noi come possiamo non festeggiare con lei questa grande puntata? Innanzitutto gli diamo la benvenuta e centesima puntata, grazie Vale.
14: Ciao, che bello. Bello, arrivare a 100, guarda, mamma è veramente mia, una grande emozione.
1: Magari con gli anni aspettiamo,
14: emozione.
1: No?
14: Sì,
1: però.
14: Sì, no, con calma. Però, Giuseppe, è tipo un nostro anniversario: 100 puntate insieme.
1: Mamma mia,
14: ti 100 scoperte.
1: Ma 100 animali ne esistono mica.
14: Ma ne esistono riuscita, molti di più.
1: Ma non è che te sei riuscita a inventarti qualche animale? No,
14: però oggi avrai l'impressione che io mi stia inventando qualcosa.
1: Perché? Che è successo?
14: Perché
1: è
14: oggi successo? Io non sapevo come fare una puntata, tra l'altro molto difficile, quindi spero di non fare errori.
1: Vabbè, insomma, gli errori fanno parte della
14: molto
1: vita.
14: Molto complicata. Insomma, no? Però oggi ho scelto proprio un viaggio incredibile.
1: Cioè, normalmente ce li fai fare sempre
14: per esplorare il lato diciamo più misterioso della natura. Infatti oggi ti parlerò, Giuseppe, e vi parlerò, cari ascoltatori, di animali che sembrano usciti da un film di fantascienza. Tu pensa, conosceremo delle creature capaci di rigenerarsi da se stesse, di sopravvivere nello spazio, di restare congelate per migliaia di anni e poi tornare a vivere, e persino creature in grado di sfidare il tanto temuto invecchiamento.
1: Mamma mia, raga, e chi è questa cosa qui? Ma non essere sicura che non è un film di fantascienza?
14: Aspetta, perché infatti non mi sono fermata a questo.
1: Appure?
14: Ma appunti alla mano.
1: Appunti alla mano.
14: Ho deciso anche di paragonare ognuno di questi animali.

0: Torni.
1: Per, per la mia parlantina, perfetto.
0: Non lo, esatto,
1: non lo ripeterei nemmeno.
0: Esattamente.
1: Volte.
0: E dove vive? Vive negli oceani tropicali e temperati, è presente nel Mar Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico. No. Dirai, deve essere una cosa enorme. No. È minuscola, pochi millimetri, veramente pochi millimetri, ma ha una capacità assolutamente incredibile.
1: Quale?
0: Ovvero, quando è sotto stress perché viene ferita, menomata oppure invecchia, lei è in grado di tornare bambina.
1: No, sì, ora,
0: sì?
1: Che vuol dire tornare
0: bambina? Sì? Grazie a un processo che ha un nome, si chiama transdifferenziazione cellulare, ok?
1: Oh, mamma mia.
0: Praticamente che cosa succede? Le cellule adulte, quindi stressate, hanno la capacità di trasformarsi nuovamente in cellule giovani e fresche. In pratica questa medusa, il suo ciclo vitale è: nasce, cresce, diventa adulta, torna bambina.
1: Cioè non muore mai praticamente.
0: Esatto. Cioè lei è in grado di ripetere il ciclo infinite volte.
1: Ma pensa te se qualcuno ma non l'hanno mai studiata per portarla a un uomo.
0: Certo, bravissimo, ma lo vedi, noi non ci siamo messi d'accordo.
1: No, è spontanea.
0: Però gli scienziati la stanno proprio studiando per questo, per capire se questo processo può essere in qualche maniera applicabile all'invecchiamento.
1: Mamma
0: umano. Considera che a livello proprio scientifico è considerata l'unica specie al mondo biologicamente immortale tra tutte le specie conosciute. Incredibile,
1: iniziamo
0: vero?
1: Iniziamo bene. No, perché queste medusine qui, è velenosa questa qui,
0: no,
1: che sappia, perché lo sai che uno assimila a questa, è la più velenosa al mondo, e basta niente e muori subito steccolato.
0: L'unico caso in cui questa medusa muore è se viene predata o uccisa.
1: Passa un'elica ad un transatlantico, voglio vedere se vive, insomma.
0: Esatto.
1: No?
0: Però altrimenti diciamo che di fronte al normale ciclo della vita lei è immortale.
1: Molto interessante.
0: Quindi
1: vale.
0: Ho il film.
1: Ah, pure il film. Qual è il film?
0: Sì, perché paragono ogni animale a un film di fantascienza.
1: No, Kevin Costner.
0: No, cioè io ne ho pensato uno, poi ognuno insomma può pensare.
1: È immortale, scusa, Highlander,
0: il suo,
1: no?
0: Vero? Io invece ho pensato a un altro. Il curioso caso di Benjamin Button.
1: Ah, sì. Il bambino nato vecchio che ritornava, sì,
0: esatto,
1: sì, è pazzesco, l'ho visto quel film. Beh, sì, effettivamente sì, sì.
0: E quindi ecco, abbiamo anche un consiglio per vedere un
1: va
0: film.
1: Va bene, molto carina questa cosa.
0: E adesso
1: dove
0: però
1: porti?
0: Io ti continuo, adesso ti porto, a livello di dove ti porto praticamente ovunque, perché ti porto a conoscere un microorganismo che però è meno di un millimetro, però se lo guardi al microscopio ha un aspetto davvero molto curioso, che vive ovunque,
1: cioè?
0: Vive su muschi, licheni, ghiacci, oceani, montagne, è praticamente ovunque sulla terra, e lui ha un nome, si chiama tardigrado.
1: È questo che vedi qua? Cioè, è questo,
0: sì,
1: il tardigrado?
0: È lui.
1: Mamma mia, scusa Valentina,
0: è lui.
1: Ma questo è un animale?
0: È un microorganismo vivente.
1: Ho capito,
0: quindi, e quindi sì, è un animale, ma è un animale incredibile, perché lui
1: già basta guardarlo, insomma,
0: lui fa una cosa assurda, ovvero sfida la morte.
1: Cioè?
0: Lo fa grazie a uno stato in cui lui è in grado di entrare. Sembra un po' un sacchetto dell'aspirapolvere.
1: Sì, no, in effetti io posso capire che la morte dica: guarda, sta dove sei, perché onestamente.
0: Sì, perché lui entra in questo stato che si chiama criptobiosi, e vuol dire che perde quasi tutta l'acqua del corpo e il metabolismo si ferma praticamente completamente. Questo gli permette di poter sopravvivere senza ossigeno, al gelo estremo, a temperature altissime, alle radiazioni e perfino nello spazio. Ma tu mi dirai, Ma come si può sapere se questo può sopravvivere nello spazio oppure no? E invece si sa, ne abbiamo le prove. Le prove sono arrivate nel 2016.

0: Quando alcuni tardigradi furono mandati nello spazio. Immaginavo. Nello spazio e furono esposti al vuoto cosmico. E indovina che cosa è successo?
1: Ci sono.
0: Sono sopravvissuti.
1: Sono sgonfiati e poi sono.
0: Esatto, che cosa succede? Praticamente loro perdono acqua con questo processo, si restano addormentati anche per decenni e poi indovina cosa gli basta per tornare vivi?
1: L'acqua.
0: Una goccia d'acqua.
1: Mamma mia, cioè, però io sono convinto che se li metti in un forno...
0: E invece resistono a temperature altissime,
1: pure.
0: Non so fino a quanti gradi,
1: mamma
0: però
1: mia,
0: a temperature
1: sono, cioè,
0: altissime. E infatti il film a cui ho voluto paragonare il tardigrado non poteva che essere Alien.
1: Però è curioso, sembra che abbia la bocca di un aspirapolvere,
0: sì.
1: Questo, cioè, cioè veramente ce la mettiamo bene, ma comunque questo... Vabbè, la natura, devo dire, veramente, gli occhi ce l'hanno, ma non credo, vabbè.
0: Considera che ha meno di un millimetro di dimensioni, questa
1: insomma,
0: è un'immagine al microscopio.
1: C'ha gli artigli però, vedi?
0: Sembra un orsetto con 8 zampe.
1: Vabbè, ora...
0: Povero orsetto, direi.
1: Sposo la cosa a un sacchetto gonfiato, quella che ti detto prima, sì, dell'aspirapolvere, sì. C'ha anche la valvola di scarico.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque, questo come tardigrado?
0: Tardigrado.
1: Perfetto.
0: E io l'ho paragonato ovviamente a un film.
1: Qual è il
0: film? E ho pensato al concetto che probabilmente se la Terra finisse, probabilmente il tardigrado resterebbe. E quindi è Alien.
1: Alien, ah, ce lo vorrei vedere Alien con questo tardigrado, che gli fa? Un fico secco. Va bene, mamma mia, va bene. Questa centesima puntata, devo dire, mi porta... Beh, veramente, sei sempre molto stupefacente, ma non nel senso... No, veramente.
0: No.
1: Vabbè, dai, facci fare un altro
0: Il numero
1: viaggio.
0: 3 ti porta un po' in una tua comfort zone.
1: Ah, perché... tra l'altro dei tardigradi c'era un'altra foto, guarda,
0: hai visto?
1: Non l'avevo vista.
0: Proprio sui muschi.
1: Questo si capisce bene che è un tardigrado, cammina anche, poi c'ha la bocca aperta, vedi, respira, quello di prima era un po' chiuso. Vabbè. Dai, dici, dove ci porti?
0: Adesso ti porto un po' in una tua comfort zone, perché comunque sapevo che con questa puntata ti avrei proprio fatto esplodere il cervello, quindi ora ti voglio riportare un attimo nella bellezza del mare, dell'oceano,
1: mare.
0: E lo faccio con il polpo, perché lui
1: ormai
0: non
1: conosciuto.
0: Poteva non rientrare in questa mia classifica.
1: E che fa lui di strano?
0: Vabbè, lui che cosa fa? Allora, insomma, prima di tutto,
1: sì, gli 8 cervelli, era quello che aveva 8 cervelli.
0: Esatto, ti ricordo,
1: sì.
0: Che ha un sacco di neuroni solo nei tentacoli, che ha 3 cuori, che ha il sangue blu, che ha appunto
1: giusto,
0: 500
1: giusto.
0: Milioni di neuroni. E poi che cosa fa? Lui ha una capacità di rigenerarsi incredibile, infatti può rigenerare i suoi tentacoli.
1: Ah, è vero, sì.
0: Può cambiare colore istantaneamente e mimetizzarsi in maniera perfetta. Quindi voglio dire...
1: E poi dice che è intelligente un po'.
0: È intelligente, te, tu considera che ogni tentacolo può agire praticamente autonomamente. E insomma riesce ad aprire barattoli,
1: questo polipo, insomma,
0: a risolvere puzzle. Alcuni riconoscono addirittura degli altri esseri viventi specifici, e considera che dai biologi è definito l'animale più alieno esistente sulla Terra.
1: Più alieno?
0: Quindi quello più di grosse dimensioni, insomma, si parla di animali. E proprio per questo l'ho voluto paragonare a un film che mi piace molto.
1: E qual è questo film?
0: Pirati dei Caraibi.
1: C'era quel polipone.
0: Sì, esatto, perché ricorda il leggendario Davy Jones, con questi tentacoli ovunque, questa creatura marina quasi aliena.
1: È vero, sì.
0: E quindi, ecco, volevo dare anche questo consiglio di visione.
1: Bello,
0: però ora ti riporto.
1: Oddio,
0: ti riporto.
1: Ho paura perché ho visto un'immagine che mi fa paura.
0: Allora,
1: vabbè.
0: Intanto ti porto in una zona veramente molto ostile del pianeta Terra, perché
1: cioè?
0: Ti porto nel permafrost della Siberia.
1: Quindi al freddo che vuoi che
0: siberiano.
1: Ci sia, niente, non c'è niente.
0: Ma ti porto anche a qualche anno indietro. Circa 46.000 anni fa.
1: Miseria, saltino così.
0: Sì, quando è successo una cosa, ovvero che dei nematodi, che sono dei vermi, parassiti, che sono ce ne sono di varie specie diffuse nel pianeta Terra, però ti voglio parlare di questi in particolare perché sono stati ritrovati appunto nel permafrost della Siberia, sono stati trovati da degli scienziati, e questi nematodi risalivano a 46.000 anni fa. Che cosa è successo? Che sono stati portati come reperti in dei laboratori. E che cosa è successo quando sono stati scongelati?
1: Me lo posso immaginare.
0: Sono tornati vivi e attivi.
1: Mamma mia. Sì. Con nematodi di 46.000 anni fa.
0: Sì, esatto. E questo...
1: Ma sono pericolosi però.
0: Sì, alcune specie sono proprio parassite, per esempio ci sono anche nematodi del riso, ce ne sono diversi.
1: Riportare in vita roba di anni fa, insomma.
0: Vabbè, questo è stato fatto sotto stretta sorveglianza degli scienziati.
1: Quanti sono piccolini comunque?
0: Piccolini, certo. E che cosa è come è possibile, come si spiega la scienza un comportamento del genere, che è incredibile? Perché questo è possibile grazie alla sospensione estrema del metabolismo, cioè proprio ha una capacità di interrompere il metabolismo ma di non farlo deperire, e alla protezione cellulare proprio contro il congelamento data dalla disattivazione del metabolismo. Tu pensa che questi animali che sono stati scongelati e sono tornati vivi e vitali erano vivi prima delle piramidi, prima che esistesse la scrittura moderna, quando gli esseri umani erano ancora degli esseri preistorici.
1: Insomma. E la domanda che mi viene spontanea però, sono stati trovati nel permafrost, no? Quindi freddo.
0: Sì.
1: Ma se sono formati da acqua, normalmente il problema, per esempio, anche di chi volesse ibernarsi è quello che l'acqua cristallizza, quindi spacca le cellule. Queste, va a capire, ce l'hanno il grasso al posto delle cellule.
0: È capito, riescono proprio a interrompere questa cosa.
1: E allora qui su che film mi hai portato te?
0: Ora
1: io devo scaperlo.
0: Su un film che io negli ultimi anni ho visto veramente
1: tantissimo.
0: Un'altra
1: immagine di questi.
0: No, non ci sono altre immagini.
1: Perché ognuno me ne ha messe due, io pensavo fosse
0: tranne una sola. Che di lui.
1: Meno male, perché sennò anche la Medusa ce n'era un'altra. Vabbè, che film è?
0: Jurassic Park.
1: Attraverso
0: una cellula, nel caso di Jurassic Park ti ricordi com'era
1: nata?
0: Magari
1: questi potevano, come si chiamano questi?
0: Nematodi.
1: Questi nematodi erano nella pancia di un dinosauro e ne hanno succhiato un po' il sangue.
0: Perché Jurassic Park, nell'ambra è stato trovato il DNA dinosauro in una zanzara.
1: Però dinosauri 46.000 anni fa non c'erano.
0: No, c'erano gli uomini preistorici, quindi più giovani.
1: Allora bisogna andare alla ricerca di bisogna trovare nematodi.
0: Dei nematodi.
1: Nematodi di qualche milione di anni fa.
0: I nonni di questi nematodi.
1: Anche più. Va bene. Allora continuiamo con questa centesima puntata che è veramente incredibile. Vai, io la Valentina è sempre una scoperta. Dove porti ora?
0: Allora adesso ti porto in estate. Ti porto in estate nelle zone calde e temperate. Un animaletto simpatico, bello, porta fortuna, presente anche in Italia, soprattutto al sud, nelle isole. E stiamo parlando del geco. Avrei potuto parlare in generale delle lucertole, però mi piaceva il geco.
1: Il geco è simpatico.
0: Mi piaceva il geco.
1: Non mi chiedere perché, ma a me rimane simpatico.
0: Esatto. E perché il geco rientra in questa mia categoria?
1: Questa la so.
0: Vai.
1: Se gli tagli la coda gli ricresce.
0: Esatto.
1: Te l'ha bruciata?
0: Sì, perché è un maestro della rigenerazione.
1: Tipo un polipo.
0: Quindi se attaccato perde la coda volontariamente.
1: Ah, la perde lui?
0: Sì, perché proprio si stacca. E non solo, la coda ha un'altra capacità incredibile, continua a muoversi perché così distrae il predatore.
1: Ho capito.
0: Perché molto spesso chi sono i predatori? I nostri amici, no? I gatti.
1: Ah, i gatti quando vedono il movimento.
0: Esatto, e quindi tu pensa, la coda staccata si continua a muovere così che il predatore si concentri su quella, si distrae, ma non è finita qui. non è finita qui, non è solo che questa coda si stacca e si muove, ma questa coda rinasce, ricresce. E
1: quella staccata no.
0: Quella staccata,
1: quella staccata magari cioè,
0: quella staccata dopo un po' smette di muoversi
1: e si decompone.
0: Esatto, e si decompone.
1: Non è che fa come quei come si chiamavano prima,
0: i nematodi.
1: Sì,
0: no. No, tu dici i tardigradi.
1: Sì, quelli, per colma con questi nomi oggi siamo andati in, vabbè.
0: No. Allora, ricresce una nuova coda che è proprio composta da una cartilagine diversa dall'originale e pensa che la molte specie di geco possono rigenerare la coda più e più volte e hanno anche però un'altra caratteristica incredibile i gechi, e qui poi dopo ci porta al film, perché le loro zampe hanno dei milioni, i loro palmi delle zampe hanno dei milioni di microstrutture che gli permettono di camminare su qualsiasi superficie.
1: Se questo la sapevo, se sono stati studiati per capire come riuscire a fare le ventose o quelle cose
0: per le scarpe, per le arrampicate, vero. E proprio per questo il film che ho voluto citare riguarda un altro animale, perché il regista ha sbagliato, non si doveva chiamare Spider-Man, si doveva chiamare Jackman,
1: ho capito, l'uomo ragno, l'uomo cieco, ecco, va bene, abbiamo sdoganato anche questo. Va bene, ora siamo nell'ultimo. Questo secondo me è veramente terribile.
0: Io l'ultima, allora con l'ultima ti voglio veramente stupire e voglio stupire i nostri ascoltatori.
1: Questa un po' la conosco.
0: In una maniera assurda. Mamma infatti mia. Vi parlo in realtà di due esseri, no? Ovvero l'ospite e l'ospitante. Infatti l'animale coinvolto è la formica.
1: Eccola qua, però in una situazione.
0: È la formica, e invece il parassita di cui voglio parlarvi è un fungo del genere dei cordyceps, si chiama Ophiocordyceps, che sono tra l'altro dei funghi pieni di proprietà, ma che sono i protagonisti di questo fenomeno che riguarda le formiche, che conosciuto al mondo solo come le formiche zombie.
1: Ma solo le formiche vengono colpite?
0: Sì, che cosa succede? Cosa succede nelle foreste tropicali. Praticamente questo fungo, che sembra posseduto da una certa sorta di intelligenza, che cosa fa? Infetta la formica e ne altera il comportamento, perché manipola il sistema nervoso della formica. Quindi attenzione, che cosa fa? La formica è costretta da questo fungo a salire in alto, mordere una foglia, restare immobile. Solo a quel punto il fungo uccide la formica e cresce dal suo corpo. E questo è uno dei casi più impressionanti, se non il caso più impressionante in natura, di controllo biologico. Perché questo fungo prende il controllo della volontà di questa formica, che
1: anche solamente diciamo scoprire queste cose deve
0: essere incredibile,
1: ma
0: questo
1: è una cosa che è veramente inquietante, guarda. E volevo dire, ma lui ha una sorta, come fa a avere questa, cioè è la sua predisposizione, perché qui in questa foto vediamo che è una sorta di cervello, ma non è cervello.
0: No, questa qui è la fine, capito? Quando la formica è già arrivata sulla foglia, cioè la formica è guidata da questo fungo verso la foglia, che è il punto ideale per lui per crescere, capito? Quindi proprio per questo si chiama formiche zombie, perché sono possedute da questo fungo.
1: Ho capito.
0: E quindi ho il consiglio, ho una serie in questo caso, perché ho scovato questa serie che si chiama The Last of Us. È una serie, pensa, dove un fungo prende il controllo del corpo dell'ospite.
1: È questo.
0: Infatti io, guarda, ora voglio contattarlo il regista per sapere.
1: Ma scusa, l'ospite in quel caso era umano?
0: Sì.
1: Ecco, è un film quello, per carità, perché io già sta foto, guarda, la levo perché mi inquieta veramente. Mamma mia, ragazzi, quindi interessante veramente, devo dirti, quando ho visto le foto che tu hai messo, questa cosa qui me l'aspettavo. però tutto il mio abbraccio va a questi animaletti che ci hai presentato. E devo dirti, una puntata incredibile, la centesima puntata.
0: Vero. Abbiamo scoperto che la fantascienza esiste da molto prima della fantascienza.
1: Ora ti mancano, sì, no, l'hai detto, l'animale più alieno può essere il polipo, però ora ti manca. Tu hai messo in sottofondo qui questa immagine del fantascientifica, cioè di questo pianeta. Ora ti manca di trovare un animale alieno proprio, cioè. Va bene, allora Valentina, complimenti innanzitutto, grazie, perché grazie. 100 puntate è un impegno enorme, grazie per quello che diffondi in maniera così gradevole, soprattutto con tanta conoscenza. Poi si vede che sei una persona che ama gli animali, ama la natura nella forma corretta, devo dirti.
0: Dai, grazie, è un bellissimo complimento.
1: Perché amare la natura non vuol dire mai essere, sai che gli estremismi devono essere sempre, certo. Ecco, quindi grazie alla nostra cara Valentina, sicuramente spero e sono convinto che questa puntata vi ha affascinato come affascinata me, a parte il fungo finale, perché
0: abbiamo dato anche un po' di consigli per guardare dei film, sì, che sono altra mia funghi, grande passione.
1: Non li mangiate più i funghi tropicali, no, vabbè, ovviamente
0: cercateli in Casentino,
1: ecco, meglio un bel porcino grosso. Va bene, allora grazie Vale e appuntamento alla prossima settimana. Non ci spoilerare niente,
0: perché
1: sono curioso da ora in poi, ma che animale ci porterà?
0: Dopo 100.
1: Ma dopo 100 animali, 100. Ma quante ce ne sono? Cioè,
0: vabbè.
1: Ma perché?
0: Con gli animali di oggi ti ho svelato che insomma, animali.
1: Ho capito, però ora ho proprio tutti animali, ora pur si muove, mi verrebbe da dire.
0: Esseri viventi, però, natura.
1: Ecco, questo è bello, natura. Grazie Vale, appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
4: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: Accendi la giornata con Radio Fly.
6: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of Ma Baker.

0: Allora, pronta?
1: Parto, sì.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E allora buongiorno, bentrovati. La Semaine des Folies, secondo appuntamento. Ciao Vanna, buongiorno.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno. Finalmente.
0: Finalmente ci siamo ritrovati, sì, anch'io. Con queste notizie, le notizie più curiose della settimana e non solo, che vi porta Radio
1: sì,
0: Fly.
1: Sì, esatto. Crazy Week l'abbiamo intitolata.
0: È la Semaine des Folies per chi non parla in inglese,
1: esatto,
0: come me.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo subito, vai Vanna.
1: Allora, iniziamo subito. Siamo all'estero e questa, diciamo, la fonte è il New York Post. Questa è molto simpatica, attento.
0: E
1: un ladro entra in casa ma trova una nonna bodybuilder.
0: Ah, una nonna bodybuilder.
1: Esatto, all'arrivo della polizia ha detto: ha scelto la casa sbagliata. In pratica questo ladro è entrato in casa di un'anziana sfondando la porta, ma non sapeva a cosa sarebbe andato incontro. La donna ha afferrato un tavolo, pensa, e l'ha scagliato contro lo scassinatore per poi colpirlo con una scopa mentre era a terra. È stato l'uomo stesso a chiamare i soccorsi.
0: Ti
1: rendi conto?
0: Ma veramente,
1: immaginando mia nonna in questo momento che fa una cosa del genere.
0: Ce l'hai i muscoli tua nonna?
1: No, non
0: ha
1: i muscoli, però sarebbe in grado.
0: Vabbè, questo ladro è stato molto sfortunato. Io invece vi voglio portare su quello che è successo a due signore fan di Brad Pitt. Perché? Perché c'è stato un episodio che ha fatto discutere. Due donne sono finite nella rete dei truffatori in Spagna, pensate, adoscate online, convinte di avere una relazione sentimentale con l'attore. Hanno versato ingenti somme di denaro per finanziare fantomati progetti, facendo finta appunto di essere, facendo credere a queste due ammiratrici di essere Brad Pitt, gli hanno spillato ben 325.000 euro.
1: Ecco.
0: Ma tu lo farei, cioè, ti rendi conto?
1: No, cioè, assurdo.
0: Quindi una nuova truffa online, attenzione, se vi dicono, care signore, che potete andare a dare un bacino a Fred Pitt.
1: A Brad Pitt no, direi
0: proprio di no, vai.
1: Ma restiamo sempre in tema truffe, ecco, qui siamo a Torino, la fonte La Stampa. Un ragazzo vende una collezione di Pokémon per 105.000 euro, ma attento, lo pagano con banconote del Monopoli. Quindi ecco.
0: Insomma.
1: Quindi sì, siamo attenti a queste truffe sui social, che ce ne sono ogni.
0: Mi pare che fosse un po' nel mondo dei sogni anche sto ragazzo.
1: Esatto, però cavolo, 105.000 euro sono tanti soldi.
0: Però anche il Monopoli, essendo un gioco ormai datato, avrà.
1: Li userà per quelli.
0: Un valore storico. Invece io di storia vi parlo di un altro cosa che viene dalla Francia. Trovano un messaggio in bottiglia di 200 anni fa, sorpresa totale, che emozione. Pensate che in Normandia, durante degli scavi, è stata trovata una bottiglia con dentro un messaggio. Pensate l'emozione di 200 anni fa. In questo messaggio c'era scritto che era un ricercatore che l'aveva lasciato lì, PJ Ferret, nativo di Dieppe, membro di varie società intellettuali, che ha effettuato gli scavi qui nel gennaio 1825. Pensate l'emozione di trovare una bottiglia, un messaggio in bottiglia. Ma io sapevo sempre che erano in mare i messaggi in bottiglia, questa era sottoterra.
1: Volte visto, stranezze.
0: Ecco, ma tu ma ci pensi mai di trovare un messaggio in bottiglia, chissà, il principe azzurro in bottiglia?
1: Sì, no? Vabbè, però 200 anni fa è un principe ormai morto.
0: Va bene.
1: Allora, ritorniamo all'estero, siamo in UK, è stato cancellato perché, un treno è stato cancellato perché occupato da scoiattoli terroristi che si sono rifiutati di scendere.
0: Ma come?
1: Sì, esatto, il treno per l'aeroporto di Gatwick è stato cancellato dopo che degli scoiattoli sono saliti a bordo, costringendo i passeggeri a spostarsi in un'altra carrozza per evitare gli animali impazziti. Quindi, nonostante i tentativi di un membro dello staff di farli scendere, il servizio alla fine è stato interrotto.
0: Cioè, ti ricordi l'altra settimana c'era un aereo che è stato fermato per
1: un
0: topo?
1: Sì, questa volta scoiattoli
0: terroristi. E come hanno fatto a definirli terroristi? Poverini?
1: Perché evidentemente erano proprio in preda.
0: Va bene. Allora, andiamo subito su un'altra notizia. Incube sulle montagne russe, persone bloccate mezz'ora testa in giù. L'attrazione si è fermata a causa di un guasto durante il giro della morte. È successo durante la fiera di Ocotlán in Messico. Per far scendere gli sfortunati visitatori è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. E nelle immagini si vedono questi che sono bloccati proprio a testa in giù. Ma tu ci sei montata nelle...
1: No, non ci sono stata, ma perché soffro di vertigini.
0: Ho capito, ma volevano provare l'emozione. Allora, scusa.
1: Ma vedrai che non ci riandranno, stai tranquillo.
0: Vabbè, però è carino anche perché pensa anche quel blocco preciso a testa in giù. Cioè, in tutto il giro della ruota a 360
1: proprio
0: gradi
1: in quel momento.
0: Proprio in quel momento, per me insomma gliel'hanno gufata.
1: Allora, qui torniamo in Italia. Papà Novax curava i figli con l'acqua magica e teneva lontana la mamma vaccinata e diceva: attenti, è radioattiva. Cioè, pensa un po', la coppia è separata dal 2017, meno male aggiungerei. Il papà ha perso la responsabilità genitoriale e da fine agosto ha il divieto di avvicinamento. È imputato per maltrattamenti. Parla la mamma e dice: curava i miei figli con boccette di acqua magica e sospendeva l'assunzione dell'antibiotico.
0: E beh, insomma, qui questo è un tema un po' sul serio, perché insomma,
1: sì, l'acqua sicuramente magica, ce ne sono tante di persone.
0: Ci avrà avuto, esatto, ci avrà avuto l'acqua al 5G, l'acqua che viene dal ghiacciaio. Sai che esiste in fondo alla terra piatta? Sai che i terrapiattisti dicono che c'è un'enorme montagna di ghiaccio ai confini? Ecco, magari sarà stata l'acqua di quel ghiacciaio.
1: Sì, uno di loro, sicuramente.
0: Vabbè. E io invece ti porto cosa ha fatto una signora a 99 anni che per festeggiare questa veneranda età, mi viene da dire, sai cosa ha fatto? Si è regalato un tatuaggio.
1: Bellissimo.
0: Emma, una nonna della provincia di Latina, ha scelto di farsi tatuare il ravvedevole traguardo su un braccio. Infatti si vede un 99 e la domanda sorge spontanea: se lo guardo da una parte 66,
1: vedi, fatto apposta magari.
0: Vabbè, comunque complimenti signora Emma per questa sua cosa. Altri 100 anni, come diciamo?
1: Sì, sì. Altri 99.
0: La passione del tatuaggio, 99 anni, però se lo guardi bene sembra un 66, se lo guardi davanti.
1: È vero, va bene, dimostra comunque la signora.
0: Va bene, vai Vanna.
1: Allora, siamo sempre in Italia e diciamo questa notizia ce la porta il Corriere della Sera. Scopre di aver pagato le bollette del vicino per almeno 15 anni, ma attenzione, non c'è nessuna truffa. Il sospetto a causa dei conti elevati nonostante i bassi consumi, la certezza dopo aver installato un misuratore.
0: Cioè, quindi, lui ha pagato
1: le bollette del suo vicino per 15 anni.
0: Vicino,
1: contentissimo, lui
0: scusa,
1: contentissimo.
0: Ma abbi pazienza, ma come, cioè, non c'è scritto come? Sbagliamo il nome, sbagliamo la lettura?
1: Chissà, forse era un contatore, non lo so. Da approfondire.
0: Potremmo anche cambiare il titolo dicendo: o scopri di essersi fatto pagare per 15 anni le bollette del gas. E lui, stupefatto, diceva: ecco perché pagavo così poco.
1: Vedi?
0: È vero, va bene. Io invece vi porto su una cosa, sai che abbiamo parlato dell'aereo, no?
1: Sì.
0: La scorsa settimana c'è anche questa settimana una notizia sull'aereo, però di natura non si parla di topi ma si parla di un'altra cosa. Atti sessuali sull'aereo, coppia focosa, imbarazzi passeggeri. Lei: io stavo solo masseggiando la gamba.
1: Insomma,
0: due ragazzi sono stati scoperti e lasciati andare ad alta quota dai vicini di posto, vicini di posto vedono anche, comunque, che hanno avvertito gli assistenti di volo, insomma, e tra i testimoni del fatto anche una ragazza adolescente, non so perché poi ci abbia, perché gli adolescenti non sanno come funziona il mondo.
1: Lo sanno.
0: Il tabloid britannico The Sun dice che insomma riporta questa notizia. Tutto sommato dice che il giovane è stato sentito dire alla compagna che doveva fargli fare un
1: non entriamo nei dettagli,
0: i passeggeri hanno segnalato questo grande scandalo, però c'è da dire che l'aereo non è stato costretto ad atterrare. Quindi,
1: per fortuna direi.
0: Niente topi in cabina, vai.
1: Allora, siamo in Gran Bretagna e un gatto è tornato a casa portando con sé un gratta e vincente da 10 pound. Io non ho animali domestici, però credo che sia arrivato il momento forse di prenderne uno.
0: No, io credo.
1: Il gatto della ragazza è famoso per rubare cose in giro, ma stavolta delinquere gli ha fruttato una vincita di ben 10 sterline. Il video è diventato virale.
0: Beh, insomma, io non so.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo. Allora, io invito il mio gatto, che se ne sta sempre a poltrire nel divano, ad andare a cercare un gatto e vinci. Beh, scusa, 10 pound.
1: Sì, sì, esatto.
0: Via, insomma, è tutto guadagnato.
1: Esattamente.
0: No? Per ora consuma e basta. Quindi, vabbè. Tutti i possessori di gatti, diciamo così, possono così
1: fateli uscire.
0: Ecco, vedremo le edicole dei gratte vinci. Vabbè. Allora, io vi porto invece sull'ultima notizia: si parla di sport. Perché si parla di sport? Perché insomma, sempre più sportivi, tifosi sono, diciamo così, coinvolti nelle attività sportive. Ma in questo caso, l'impresa di Pavel, un tifoso dello Sparta Praga, è stato sorteggiato, pensate, per partecipare ad una prova: segnare da metà campo in una mini porta. Il risultato? Gol e premio, si è vinto 40.000 euro segnando un gol da centrocampo. Chissà, bellissimo, i giocatori che hanno detto, dice, poi dicono di noi che con un calcio si guadagna un sacco di soldi, questo con un gol 40.000 euro,
1: bellissimo, bellissimo.
0: Vabbè.
1: Allora, noi restiamo sempre in tema sport. Questa è una notizia, diciamo, a cui tengo particolarmente, se si può dire, perché ora tu lo sai, ma magari i nostri ascoltatori non lo sanno, che i miei genitori sono di origine partenopea, no? E praticamente da qualche settimana il cosiddetto pezzotto napoletano, non so se sai che cosa significa pezzotto.
0: No, il pezzotto, guarda, della Pari Cecilia, quelli che se la fregano le partite, no?
1: Ok, sì, però in realtà questo termine, cioè, esiste, no?
0: Sì.
1: Esiste per indicare il cuneo usato in falegnameria e la toppa in sartoria.
0: Ma pensa,
1: però
0: te,
1: poi noi, siccome napoletano siamo un po' fantasiosi, lo abbiamo utilizzato appunto per indicare il decoder utilizzato per accedere appunto illegalmente ai contenuti dei canali televisivi.
0: Sì.
1: E quindi niente, l'enciclopedia appunto Treccani ha ben pensato di metterlo all'interno del vocabolario e quindi è ufficialmente diventato un termine, cioè si usa.
0: Si usa il termine pezzotto.
1: Sì, pezzotto, quindi ora si può usare.
0: Si può usare, no, attenzione, il pezzotto non si può usare.
1: No, non si usa, esatto, no, la pirateria, però era simpatica come cosa.
0: Sì, è vero, ma questa, ma del resto il genio, anche l'arte partenopea è, sì, ha sempre contraddistinto,
1: sì,
0: queste cose.
1: Nel bene e nel male, devo dire, però vabbè.
0: No, vabbè, in questo caso, insomma. Va bene, allora noi terminiamo,
1: sì,
0: qui questa
1: La
0: Semaine des Folies, cose che sono accadute. Cadute, insomma, attenzione, ripeto, Brad Pitt non è in vendita, non ci credete. Io questo è il consiglio che posso dare, insomma. Poi se volete farvi un tatuaggio,
1: sì,
0: a 99
1: assolutamente
0: anni, ben venga.
1: Anche prima, sì.
0: Però senti, quella dei gatti mi è piaciuta troppo.
1: Bellissima. Ora io sono sicura che tu te ne dai a casa.
0: Assolutamente, sì, assolutamente. Dico, vai, esci.
1: Esci e porta qui.
0: E porta un tagliando, bellissimo, da qualche migliaio d'euro.
1: Bellissimo.
0: Grazie, Vanno Onorato.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a te,
0: la Semaine des Folies ritorna la prossima settimana.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a
0: ciao.
1: Tutti, ciao ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.

0: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani al sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della Marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto, ha aggiunto Meloni. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy nel processo d'appello a suo carico. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. L'ex presidente in primo grado è stato condannato a 5 anni di carcere. La procura di Pavia ha attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere da Meta dati utili a ricostruire il passato digitale di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'acquisizione dei materiali informatici si affianca alle 6 perizie predisposte però dalla difesa, che punta a smontare l'impianto accusatorio secondo cui il 38enne avrebbe ucciso Chiara dopo un rifiuto alle sue avance. Intanto i PM evidenziano nuove incongruenze. Per l'accusa Sempio non passò casualmente davanti alla villetta poche ore dopo il delitto, ma vi tornò contraddicendo la versione resa nel 2008. Coppa Italia, sale l'attesa per la finale tra Lazio e Inter, biancocelesti a caccia dell'ottavo trofeo nazionale, nerazzurri del decimo, che varrebbe anche il cosiddetto doblete dopo la vittoria dello scudetto. Calcio d'inizio all'Olimpico alle ore 21, arbitra Guida. È tutto, a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Notizie in breve da Estra.
5: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club a sostegno di una realtà dinamica in crescita in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: folks. This is Foxy John with the top 10 rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have two new entries, one non-mover, three records going up, and four records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John, qui con lo top 10 rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, un brano stabile, tre in salita e quattro in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 rock. Non c'è più Jack White con God and the Broken Ribs, e nemmeno Noah Kahan con The Great Divide. E ora si parte al numero 10, subito la prima new entry della settimana. Il brano Here, Mumford & Sons and Chris Stapleton.
1: New entry.
0: New entry.

Mumford & Sons and Chris Stapleton, Here, conquistano la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E in nona posizione, tre posti in meno per Arctic Monkeys, Opening Night.

0: Opening Night, Arctic Monkeys, 4 le settimane in classifica, dalla sesta alla nona posizione 3 posti in meno. E al numero 8 troviamo la seconda new entry della settimana, Suki Waterhouse, Tiny Raisin.
1: New entry.

Song of the Future, U2. 6 settimane in classifica, dalla terza alla settima posizione, 4 posti in meno. E al numero 6, un gradino in meno per Pokémon, i Wet Leg.

Wet Leg Pokémon, 6 settimane in classifica, dalla quinta alla sesta posizione, un gradino in meno, e a metà classifica number 5, 3 posti in più per Riptides, Death Cab for a Cutie.

Death Cab for Cutie, Riptides. Nuova entrata la scorsa settimana, dall'ottava alla quinta posizione, 3 posti in più. E al numero 4, a rete di 2 posizioni, Shine Again, Weezer.

0: Weezer, Shine Again. 5 le settimane in classifica, dalla seconda alla quarta posizione, 2 gradini in meno.
1: Rock. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
2: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
3: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: Sono le 18 e 49 minuti.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. In terza posizione guadagna un posto Royal Oates, Sweet Hallelujah.

pain. Sweet Hallelujah, Royal Oates, tre la settimana in classifica, dalla quarta alla terza posizione un gradino in più, e al numero due avanza di ben cinque posti Temper City, Self-Aware.

0: riepilogo alla Top 10 Rock al numero 10, prima di mezzo della settimana. Mumford & Sons and Chris Stapleton, Here. Al numero 9, Arctic Monkeys Opening Night. Al numero 8, seconda new entry della settimana, Suki Waterhouse, Tiny Raisin. Al numero 7, U2 Song of the Future. Al numero 6, Wet Leg Pokemon. In quinta posizione, Death Cab for Cutie, Riptides. Al numero 4, Weezer, Shine Again. In terza posizione, Royal Otis, Sweet Hallelujah. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, I Temper City con Self Aware. Ladies and gentlemen, si riconfermano in vetta al numero 1 della Top 10 Rock, The Strokes con Going Shopping.
1: Number 1.

0: rock!
1: The winner of the week, The Strokes con Going Shopping. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Mumford & Sons and Chris Stapleton con Here. E al numero 8, Suki Waterhouse con Tiny Raisin. E all'appuntamento, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Fox John. Top 10. Rock.
2: Buonasera da Marco Mancini. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato in Senato la Presidente del Consiglio, Meloni. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per un confronto, ha aggiunto Meloni. Voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie per la medicina nucleare perché i vostri territori hanno detto no, ha replicato il capogruppo 5 Stelle Patuanelli.
3: L'economia.
2: L'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, lo ha detto il commissario europeo all'energia Jorgensen. Dobbiamo portare avanti, ha aggiunto, i nostri obiettivi di transizione dai combustibili fossili e intensificare i nostri sforzi per migliorare l'efficienza energetica. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su 3 teme anche la mala movida, quasi 9 su 10 hanno investito in misure di sicurezza, ma sentiamo il presidente Sangalli.
4: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono due cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
2: Assegno unico universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari che guadagna l'1%, spread stabile, poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
5: 98.5 106.1 Le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
6: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il transito di una nuova perturbazione interesserà il nord Italia. fenomeni più diffusi ed intensi sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, qui non escludiamo qualche locale grandinata. Al centro-sud situazione piuttosto variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche isolato fenomeno più probabile nella seconda parte del giorno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, diffusamente le temperature saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
0: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
5: Flyspot.

0: Eccoci qua, benvenuti alla 29esima puntata di Giostrando, questo programma che ormai sta impazzando da tutte le parti nell'etere. Perché? Perché vi porta nel meraviglioso mondo delle giostre, delle quintane, dei pali, ma anche delle cose di scoperta. E oggi ne avremo una che devo dire ormai non ci meraviglia più nulla. Ma vediamo i nostri paladini, come mi piace chiamarli, Roberto Parnetti e Roberto Rosati, che ci sono nonostante il forse del Rosati. Benvenuti.
1: Buongiorno. Buongiorno. Anche in ancora una puntata un po' pesa come l'altra volta. Dai, no, diciamo, siamo sempre qui. Siamo ancora qua.
0: Questo sabato così strano, insomma, dire. Ma perché siete andati a fare il ponte?
1: No, io l'ho fatto il ponte. Vabbè. Ho fatto quello del coso.
2: Sì, Salvini.
1: Senti, quella settimana passata.
0: Io c'ho una domanda. C'ho una domanda subito qui. L'altra settimana io ho avuto il terrore, 2 settimane fa, no? Dico, Madonna, chissà che succede ora con questi. Ma l'hanno cambiato i colori o no?
1: Allora no, non hanno cambiato niente, tanto, ma era prevedibile che non venisse cambiato niente nell'ultimo consiglio comunale, perché quello comunque deve essere una delibera da consiglio comunale. E niente, però siccome te insistevi, ma perché l'hanno cambiato, hanno invertito i colori? Perché nel 1985 fecero un'indagine, telefonarono, insomma, chi faceva i disegni dei costumi, telefonò ai 4 rettori di allora, non farò il nome di quello di Porto Crucifera perché non... è deceduto, quindi non si può difendere.
0: Quindi che è successo?
1: E telefonarono e non so dove era lui, magari era a fare i fatti suoi, gli chiesero ma te i colori del tuo quartiere qui sono, e lui disse verde e rosso, invece erano rosso e verde, e lì è venuto fuori
0: da tutto, da qui nasce,
1: è tutto da lì che è nato.
0: Ma come, non è colpa del Bertini? No, manco qui,
1: no,
0: non c'è.
1: Ora Bertini
0: scherzo, ovviamente, no, lo salutiamo no, aspetta, lo spiego qua. Io ho trovato il consigliere delegato alla giostra, che sarà consigliere finché c'è il sindaco Ghinelli in carica,
1: sicuramente,
0: no? Io la domanda gliel'ho fatta, ma com'è sta storia di questi colori? E lui ha detto ora giugno si sistemerà, però non me l'ha fatta una dichiarazione.
1: E ha detto che t'ha detto anche che c'era stato un errore, però
0: c'era stato un errore, questa è una cosa quindi
1: verissima.
0: Non potete, perché parecchie volte è la vera colpa lui,
1: no cose. Io non ho mai dato la colpa,
0: no, te no, ma in generale, insomma, no,
1: ah vabbè, l'ha messo lì apposta, no, a prendere le colpe.
0: Va bene, chissà se lo vedremo a giugno.
1: Beh, quello si vedrà.
0: Te che dici, Parnetti?
2: Sicuramente no,
1: sarà in par condicio.
2: Sicuramente
1: dico,
2: sarà
1: sarà
2: la nuova giunta a giugno.
0: Mica si sta facendo una cosa.
2: No, sarà il nuovo sindaco, il nuovo.
0: Ma magari in fanno tempo a farlo.
1: Vabbè,
0: no?
1: Sarà il nuovo sindaco che dovrà decidere se farlo.
0: Invece, perché noi abbiamo degli ospiti, dobbiamo farli entrare.
1: Andiamo,
0: no? I primi 5 minuti sono avanzati così. Invece, voi avete uno scoop, me l'hanno detto prima.
2: Ma prima dello scoop, celebriamo, divaghiamo 10 secondi con un. Una foto,
1: 10 secondi, 9.
2: Celebriamo l'Arezzo, dai, l'Arezzo Calcio.
0: Arezzo Bella Vera.
2: Che domenica, con la vittoria con la Torres, ha conquistato la promozione in Serie B. Per cui il prossimo anno.
0: Contento.
2: Ma sicuramente la città,
0: aumenterà tutto, aumenterà il gasolio,
1: è già riaumentato, non ti preoccupare, vai, via.
2: Ma andiamo, comunque, andiamo.
0: Vabbè, comunque un plauso a tutti i giocatori, all'allenatore Bucci si chiama, no?
2: Sì, il presidente
0: Manzo che ci ha messo i soldi, sicuramente
2: era sullo stadio, questo era il minimo.
0: È stata una rinascita anche del calcio aretino, perché vi ricordate i tempi
2: da 20 anni,
0: vabbè, è una doveroso salutare anche tutti i tifosi dell'Arezzo, perché questo è un programma
2: perché l'Amaranto ci unisce. Poi io anche sabato ho fatto una foto con persone che a livello di quartiere siamo colori, però in quel caso l'Amaranto unisce.
0: Senti, ora faccio entrare gli ospiti.
1: No,
2: c'è da dire una cosa, questa è una novità, questa è proprio fresca, diciamo.
0: Che è successo?
2: Ci sono le nomine per le due giostre del 2026. Se ne parlava l'altra volta.
0: Fatto ora la nomina.
1: Fanno sempre verso di solito subito dopo Pasqua, hanno allungato un po' i tempi.
2: Sì. Allora, io brevemente, chiaramente per quanto riguarda il maestro di campo rimane sempre Carlo Alberto Salvicchi, che si alternerà con Gabriele Veneri.
0: Gabriele Veneri, sì.
2: Gabriele Veneri
1: fa, io no, a me io no, però

0: Bonariamente
1: caratteristiche come quelle che misurano il burazzo lì, insomma.
2: A proposito di burazzo, infatti, guarda, te lo dico anche, i famigli sono sempre i soliti: Gianluca Marmorini, Marco Severi e Simone Rocialli. Il sergente sarà Massimiliano Venturieri, il sergente Elefanti. Poi ora non sto a leggere i nomi della giuria.
0: I nomi della giuria, perché li leggi?
2: Va bene, leggo. Per giugno abbiamo Carlo Biagini, presidente, Marco Cordovani, Laura Pagliai, Andrea Ermini, Stella Venturini. Per settembre Giuliano Allegrini, presidente, Lucia Natalizzi, Baldi, Laura Rocialli, Manuela Lapini, Roberto Bonini.
0: Regolamento della giostra del Saracino, delibera del Consiglio Comunale numero 9/2019. All'articolo 31 dice che il mandato di giudice ha un massimo di 5 anni. Ora,
1: 2019, c'è il COVID,
0: però Biagini
1: COVID.
0: Carlo e Allegrini Giuliano risultano Biagini Carlo dal 2019. Quindi,
1: ma c'era il COVID in conta.
0: E Allegrini addirittura, ma si parla anche di più indietro. Allegrini addirittura dal 2010 che
1: ormai andiamo avanti. Andiamo avanti. Insomma, dicelo,
2: ma ho tenuto per ultimo una cosa che il nostro Beppe ora.
1: Che c'entro io? Scusa, io non ho fatto
2: nel ruolo di magnifico Araldo Abremo. Francesco Sebastiano Chericoni, vice Araldo, Niccolò Marzia.
0: Ora,
1: no,
0: c'era già stato il vice Araldo, ti ricordi?
1: Nel regolamento dimmi che c'è.
0: Non esiste come figura nel regolamento, tant'è che il primo annuncio in piazza, te ormai l'hai imparato, lo fa il regista che annuncia l'ingresso dell'Araldo. Ora c'è, Araldo c'era anche nel 2024, che era stato nominato dalla giuria nel 2024, che era Lorenzo Lelli. Poi nel 2025 non è stato nominato il vice Araldo. Nel 2026 c'è stato, ora, visto che c'è nel 2019, questo dal 2019, ma ci devono stare 5 anni, gran giurì che trasforma le cose, ma mi pare la giosta di libertà. Ci fanno un po' come gli
1: secondo me qui c'entra di mezzo lo zampino dell'Araldo, no, sai però perché si vuole bene tutti,
2: però noi si è detto,
1: ma ti ricordi quando gli abbiamo detto noi, mi sembra che sia intervistato, ma se ti prende la fioca come si fa a fare?
0: Sì, però comunque a sto Niccolò Marzia che gli faccio un di qualcosa, gli faccio fare una prova generale, anche per provare un po' l'ebbrezza,
1: glielo chiederemo,
0: perché se gli tocca per davvero che si fa,
1: ragazzi,
2: e poi chiudiamo, ma questa volta è Beppe che ha portato avanti la battaglia per vincere.
1: Ma ha smontato subito che non c'è nel regolamento.
0: Non c'è, non esiste.
1: Comunque lasciatecelo ormai.
2: Vai.
1: Va bene, allora, lor signori, adesso i nostri ospiti.
2: Ci trasferiamo.
1: Vengono, noi andiamo da loro, loro vengono da noi, vi presentiamo due membri della segreteria tecnica della corsa all'anello di Narni, e quindi io do i benvenuti, prima però devo fermare la regia, scusate, i benvenuti ai signori Lorenzo Scioni e Giovanni Cipiccia. Buonasera, cari amici di Narni, come state?
3: Buonasera.
1: Buonasera a voi, benvenuti qui su questa puntata di Giostrando, quindi noi siamo curiosi, ce li presenti?
2: Ma guarda, io te li presento anche perché sono anche due amici, due appassionati, che insomma ci ritroviamo in tante piazze, anche loro avranno ascoltato le nomi della giuria per Cancarezzo, loro insomma. non sapevi che c'era il vice Araldo. Arezzo.
3: No, questo mancava. Vedo che siete parecchio presi.
0: Ma è a fasi alterne. Nel 2023 non l'hanno nominato, nel 2024 sì, nel 2025 no, nel 2026
1: il problema è che noi tutti gli anni si gufavano. Se prende la fioca, l'Araldo che
3: faccia. È il sale di ogni festa, no?
0: La polemica un po', dai.
2: Comunque io ringrazio loro, anche perché loro sono sotto clima corsa all'anello, perché è iniziato il 26 aprile, se non ero iniziato il programma, 23, poi magari 23, ci darà, ecco, il 23
3: 10.
2: Il momento clou sarà domenica 10 con l'attesissima corsa all'anello al campo dei giochi, e loro sono proprio responsabili, per cui andiamo un po' anche nel dettaglio della pista, quello che a noi ci piace, il dietro le quinte. E dunque, ecco, innanzitutto ragazzi, ragazzi, dici un po' come sta procedendo a Narni queste giornate, avete già aperto la Corsa all'Anello, salutiamo l'amica Patrizia, la presidente. Ecco, che...

0: manda i suoi saluti e si scusa perché in 18 giorni abbiamo messo in calendario la bellezza di 104 eventi.
1: Complimenti.
0: Patrizia, come presidente, deve presenziare a tutti e non è potuto essere qua e si scusa tantissimo e vi saluta. E è bellissimo questo collegamento tra due città di giostra, tra due tradizioni, tra due realtà che hanno una miriade di cose in comune, anche di uomini e cavalli in comune, quindi grazie a voi innanzitutto. Siamo sotto festa assolutamente, iniziava il 23 e noi siamo dentro la sede della Corsa d'Anello al Palazzo dei Priori e se ci affacciamo giù in piazza è pieno di gente, ci sono
1: che bello, mostre, però,
0: attrazioni varie di ogni genere.
1: Molto bello. Senti, io prima di abbandonarvi e lasciarvi alle grinfie dei nostri due amici, ci spiegate in parole per uno come me che non conosce bene queste cose, che significa, che cos'è la segreteria tecnica, che cosa, quali sono le competenze della segreteria tecnica? Vai Giovanni, che mi dicono che devi parlare tu.
2: La segreteria tecnica innanzitutto è una pressione costante per 365 giorni l'anno, perché comunque gestiamo una struttura che è il campo dei giochi e quindi dobbiamo mantenerlo in essere per tutto l'anno, cercando di far fare ai nostri terzieri, i cavalieri dei terzieri di Narni, più prove possibile per arrivare alla seconda domenica di maggio nel migliore della loro forma. Quindi ci impegniamo in questo. Ci abbiamo una squadra di collaboratori che ci coadiuva e ci assiste in ogni funzione. E quindi ecco, prepariamo tutto quello che è la struttura per l'evento nell'ultimo mese, da quello che riguarda le tribune, le gradinate, amplificazioni, sistemiamo tutto. Per la parte tecnica e tecnologica, la pista in sé per sé è proprio il tappeto, diciamo, dice il campo dove lavorano i cavalli, dove corrono i cavalli. Quindi tutta la pista, la sabbia, la preparazione della sabbia, l'irrigazione della pista, perché comunque va trattata in modo da poter essere più compatta possibile.
1: Ce li fate i forellini in terra? I forellini, come abbiamo visto l'ultimo, ad Ascoli ci fanno i fori, no?
2: Fortunatamente il lavoro fatto a suo tempo è stato fatto in modo adeguato, quindi abbiamo un buon drenaggio, anzi dobbiamo continuare ripetutamente a bagnare anche durante l'anno e durante i giorni precedenti alla corsa, proprio per renderla più fertile possibile al calpestio degli zoccoli.
3: Va bene, aspetta, allora, mi viene una battuta. A parte quando il calpestio dei zoccoli fu fatto dal calpestio dei cinghiali.
0: Abbiamo avuto anche questa vicissitudine drammatica.
2: Ci ha impegnato ancora di più l'inverno.
1: C'era un'Umbria, voglio dire.
2: Ci hanno assalito proprio.
3: Comunque, Beppe, guarda una cosa, poi dopo il nostro Beppe ci lascia. Guarda che Ascoli. Narni è una delle pochissime realtà in Italia che hanno una pista in pianta stabile. Accanto allo stadio dove gioca la Narnese, una volta giostravano proprio dove gioca la Narnese Calcio, ora invece nel campo degli giochi accanto proprio è stato realizzato
1: Narni,
3: in campo.
1: Narni penso è famosa anche per la cascata di Marmo, no, sbaglio, ditemi se sbaglio.
0: Che sta a terra,
1: figurati. Che c'era là?
2: Per le gole del Nera.
1: Che c'era là? Che c'è Narni? Cade qualcosa Narni, eppure ce l'ho, adesso vado a trovarla.
3: Le cronache di Narnia, te lo dico.
1: Va bene, allora io vi lascio con i due amici, vi ascolto veramente con piacere perché in queste trasmissioni si impara sempre qualcosa, specialmente per quelli come me che ne conoscono poco. A dopo, vai Roberto.
3: Allora io faccio subito la prima domanda. Così si entra subito Tatà. Quest'anno alla Corsa d'Anello moderna, quella del 10 maggio, che è quella chiaramente più sentita rispetto a quella storica, poi ne parleremo anche di quella storica, avremo l'esordio di tre cavalieri, uno per terziere tra l'altro, che poi mi direte se è una cosa, insomma, non è molto
0: confermata.
3: Allora,
0: è anche molto, diciamo, è particolare, nel senso non capita sempre.
3: Infatti, io le vado a dire intanto, terziere Mezzule, i bianco-neri, avranno Tommaso Finestra, Mattia Zannori e Luca Morosini, poi Fraporta, rosso-blu, Luca Paterni, Leonardo Pisciucchi e Riccardo Quintili, Santa Maria esatto. avremo il giovanissimo Jacopo Matticari, Tommaso Suadoni e Marco Diafaldi. Tra l'altro questo è il terziere che ha vinto anche l'ultima edizione, per cui ecco, magari esatto, se ci dite, visto che sono già state alcune prove, come
0: ci sono questi tre esordienti, cosa che capita diciamo raramente. E poi assisteremo sabato mattina alla cerimonia di sorteggio, dove per assurdo la dea bendata potrebbe rilegarli tutti e tre nella stessa tornata.
3: Infatti,
0: magari l'ultima, avendo la corsa sulle spalle, sarebbe
3: quella decisiva.
0: Non glielo auguriamo.
4: Io ecco, lo stavo per dire. Dico, non glielo auguro.
0: E un'altra cosa, Roberto, considera che il più anziano, che è difficile di anziano, in campo domenica 10 sarà Marco Diafaldi, che è dell'86. Il resto abbiamo tutti 2000 e qualcuno anche 99, cioè ci sono tutti ragazzi giovanissimi. E abbiamo fatto proprio una trasmissione online come Corsanello l'altra sera e vantavamo questa situazione, che nelle squadre ci sono tanti ragazzi che si sono avvicinati, è una bellissima realtà, una bellissima vittoria, e hanno già un'estate piena di impegni tra San Secondo Parmense, che tu conosci bene, Monselice, Amelia, San Gemini, Faenza, Sulmona, di tutto e di più, non hanno una domenica libera, quindi questo ci fa assai piacere. E come segreteria tecnica, anche l'anno scorso l'abbiamo fatto, lo faremo anche quest'anno, per permettergli di allenarsi, gli apriremo il campo quando vorranno, perché noi siamo qua a diciamo supportare le scuderie narnesi, e Narni e Faenza, tu lo sai, e un pochino Foligno sono le tre realtà che hanno ancora le scuderie rionali, che mantengono i cavalli tutto l'anno, e i nostri tre terzieri mantengono una media di 8-9 puro sangue 365 giorni l'anno. Il 25 aprile abbiamo fatto le prove ufficiali. Al termine delle prove ufficiali, Fraporta ha dato diciamo lustro al pensionamento di un cavallo recettivo di puro sangue inglese, 18 anni, 19 quest'anno, 18 l'anno scorso, era stato visitato idoneo e non ha corso, e l'ha domandato in pensione, si è fatto un bel giro di campo, gli abbiamo riconosciuto una coccarda, farà la sua tranquilla pensione, dove il terziere si assicurerà della sua salute, e questo sta a significare quanto ci teniamo al benessere dei cavalli, e ci tenevamo a testimoniarlo anche proprio con un ricordo davanti a tutto il pubblico.
3: Ora subito, guarda, hai messo un moto Roberto, perché lo conosco, ti dirà subito, visto che in questa trasmissione è venuto fuori invece il fatto che non è che c'è tanti giovani.
4: Ah, lo ho segnato, vedi.
3: Infatti, vai.
4: Ma che fai? Copi. Allora faccio così. No, ma questa è una cosa che è vero, ha detto una cosa vera, mi mette in moto perché sia qui ad Arezzo che in altre realtà c'è un problema che sta venendo fuori e si sta concretizzando, che è la mancanza dei ricambi, ovvero da dove poi si va a prendere i ragazzi, sia noi che voi che Ascoli che Foligno, è quasi sempre la parte del salta ostacoli, no? Dove si va a cercare un po', da dove vengono poi un po' quasi tutti. Il problema è che se uno va a vedere una gara di salta ostacoli diciamo bambini di 10 anni, 11, 12, sono tutte femmine, e di maschi ce n'è pochi, ma pochi. E questo è un grosso problema per noi che siamo appassionati, ma anche per chi le deve organizzare. Queste gare rischiano di avere sempre meno ricambi. Ora qui mi dite voi che avete tre esordienti e avete un nei terzieri ci sono molti ragazzi giovani, la cosa mi fa molto piacere, e però chiederei: ma qual è questa? Come fate a portare tutti questi ragazzi dentro i terzieri?
0: Ci sono anche tre amazzoni. Abbiamo anche tre amazzoni. Una ha provato nelle prime sessioni di prove di Mezzule, e abbiamo tanti casi di figli, non tanto figli d'arte, figli dei terzieri. Per esempio, una ragazza che a Mezzole monta a cavallo è la figlia del capo Chiarina storico di Mezzole, che ha smesso pochi anni fa, ma c'è più di 50 anni, nata e cresciuta in Tor Terziere. Roberto lo sa, abbiamo i figli del capo priore di Santa Maria che sono proprio cresciuti in Tor Terziere e si sono avvicinati. Un altro ragazzo, Cesare Bonanni.
3: Cesare Bonanni.
0: Esatto, anche al Fraporte ci sono due ragazze, montano però dietro le quinte, cioè muovono i cavalli, però la lancia non la vogliono prendere. Un'altra ragazzetta sta anche a Santa Maria. È un qualcosa che per avvicinarti è difficilissimo. E ci stiamo pensando e ragionando in tutti i modi, perché comunque anche ciò è poco, perché la vita della scuderia fissa è 364 giorni l'anno. E trovare un ragazzo che si sacrifica è un qualcosa di raro, molto raro.
4: Perché poi il sacrificio non è mai economicamente ripagato.
0: Considerate che oggi noi avremo la corsa del 10 con su 9 cavalieri ingaggiati sono 2,5, perché Diafaldi con Santa Maria più che un ingaggio è un'amicizia che viene da lontano, come dicono a Siena.
4: Sì. Ecco,
0: nel senso che c'è un rapporto anche di interscambio con Rione Verde, no, eccetera. Quindi siamo quasi a tutti volontari. Considerate, abbiamo spostato delle prove per Luca Paterni, che è un dipendente delle ferrovie, non aveva le ferie. Ci mancherebbe altro.
4: Vi fa onore.
3: Comunque questo, e coinvolgo Giovanni, anche perché avete la disponibilità di questa pista, che ribadisco non è una cosa da poco, insomma.
2: È a disposizione tutto l'anno, quindi.
0: E visto che lo fa per lavoro, vi racconta anche che sabbia ci abbiamo.
4: Lo volevo, mai bruciato la domanda, grazie.
2: Ma una volta che è stata creata questa struttura nel 2019, e abbiamo utilizzato subito una sabbia silicea con due pezzature, in modo tale da poter rendere omogeneo la pista, tutto il campo, proprio completamente, che possa penetrare l'acqua senza dover allagarsi, ma nello stesso tempo si compatti in modo adeguato. È una sabbia polverosa che, lasciata asciutta, va via anche con l'aria, è leggiata proprio, sembra poro d'arco quasi. Però abbiamo visto che dà ottimi risultati, mantenuta come lo stiamo facendo, e quindi andiamo avanti così. Anche la commissione veterinaria ci supporta in questo, proprio anche loro sono favorevolissimi e d'accordo al mantenimento della pista in questo modo, perché si vede dalla tranquillità e dalla serenità dei cavalli che escono dalla pista senza un problema.
3: Guarda,
2: finora non ce ne sono state.
3: Io intanto chiedo al nostro Beppe se prepara una foto, perché quest'anno la Corsa Anello parla anche un po' aretino, dai, perché
0: assolutamente
3: sicuramente
1: è quella.
3: Guarda, no, metti quell'altra, ecco questa.
1: Quella dell'anello,
3: perché è stato presentato l'oggetto dei desideri, e qui lascio a te, Lorenzo, a parte c'eravate entrambi a questa presentazione.
0: Il vostro concittadino Giovanni Raspini, il maestro Raspini, ci è venuto argentiere, è venuto a trovarci il 21 per consegnarci quest'opera. Immaginate come è nata questa cosa. L'oreficeria Stinchelli di Narni, che è il negozio dove noi commissioniamo i famosi anelli d'argento, sia quello della storica che quello della moderna, è un rivenditore Raspini, e tramite il rappresentante, il maestro, che aveva già dei contatti con noi della Corsa Anello per i gioielli che sfilano in corteo, il maestro si è offerto di dipingere un bozzetto per un'idea, e quest'anno avremo questo shock di questo anello completamente diverso dal solito, che Roberto riconosce. C'è un pino con un anello d'argento pieno, con riportato a numeri romani l'edizione, e è un qualcosa che da 57 anni è sempre quella. Quest'anno l'abbiamo presentato, e diciamo che a Napoli qualcuno ancora sta sotto shock, perché è un'opera in bronzo di 2,1 kg circa, quindi ci vorrà anche una dama importante per portarlo. E anche la scorta, visto il valore. E diciamo, il maestro ce l'ha raccontato così, provo a dirvelo a livello di spiegazione. Il libro rappresenta la storia di Narni, la tartaruga, che è quell'animale, diciamo, che vive per tanti anni, longevo, quindi la continuità, no, nel tempo. I due coleotteri che lottano sono la sfida, l'anello è il protagonista, la vittoria. E ci ha fatto un immenso onore, il maestro è venuto a trovarci, abbiamo fatto una piccola cerimonia d'accoglienza con gli sbandieratori e tanti altri costumanti, abbiamo fatto visitare il museo, e Roberto, quando è arrivato al librone, ha sfogliato e ha letto i cognomi dei suoi concittadini che hanno corso la corsa d'anello, il Veneri, il Gamberi, ce n'erano un bel po', e quindi ha detto, cavolo, dice, io scopro, no, di essere ancora più legato a Napoli. Qualcuno del suo staff, lui ha tanti impegni, però qualcuno del suo staff sarà ospite da noi per la corsa il 10.
3: Tra l'altro,
0: quindi, questo oggetto adesso è tenuto in oreficeria e cassaforte, viene esposto tutti i giorni in vetrina in centro storico, e sabato sera farà i 3,5 km del corteo, esposto a più di 10.000 persone.
3: Tra l'altro, guarda, proprio al Beppe c'è proprio la foto con i nostri Lorenzo e Giovanni, questa, dove si vede anche il maestro, qui al termine della cerimonia, appunto.
0: Sì,
3: con,
0: sì, sì, sì, ci abbiamo avuto una mattinata intera, poi è scappato per altri impegni, però diciamo che crediamo, insomma, di aver lanciato un qualcosa che continuerà anche in futuro.
3: Anche perché, ecco, una caratteristica. Anche perché una caratteristica, Beppe, questo lo dico anche a te, visto, noi ad Arezzo abbiamo la lancia d'oro, che è un unicum, perché in genere sono i pali, drappica. A Narnia hanno questa caratteristica, che danno questo anello come premio. Io mi immagino la dama, come ha detto lui, che dovrà portarlo in sfilata o faranno a cambio, perché è vero che Narnia in discesa la fanno.
4: Faranno a staffetta.
0: Ci sono un po' di sali scendi, sono 3,5 km il corteo storico.
4: Il consiglio che gli do, bracci stesi, perché se lo tiene come si legge. No, io volevo tornare, scusate, sul discorso del un attimino più diciamo sul del tecnico, perché è venuto qua una delle prime delle nostre trasmissioni Marco Filippetti, che ha fatto, conosco bene, perché ha corso per il mio quartiere,
3: gli ha portato corso, qualche lancia d'oro al suo quartiere,
4: io gli ho portato anche una lancia a Narni con la regata del mio povero babbo e il mio cugino Ugo, quando faceva il capitano, si porta una lancia fino a Narni quando tirò con noi, sì, per fare le prove, e prese, tirò anche quella volta lì, tirò col cavallo del mio fratello che si portò giù un argentino, e vabbè, Lucio Antici, con sempre che ho conosciuto, sono stato a contatto con lui, insomma con Marco anche di più. E sul discorso della pista, io vi feci notare a Marco, dico, che c'era, si vedeva che la pista era in buone condizioni e permetteva delle performance, anche perché in curva vedevo cavalli abbastanza spinti nella curva, e lui chiamò, lui però era rimase un po' contrariato, disse, io sono un po' contrario a questi ingressi in curva vita persa, li chiamò lui. Perché dice, secondo, visto, lui è uno che tiene molto anche al discorso tecnico, è un tecnico veramente di alto livello lui, e disse che secondo lui il cavalli comunque dovevano tenere un minimo di contegno, perché poi se lo scompone in curva, poi per rimetterlo per bene fai fatica. Ecco, quanto ancora, visto che avete fatto delle prove, ci sono questi ingressi a vita persa, oppure si stanno un po', perché poi da voi c'è il discorso dell'anello, no? È il primo che arriva cade l'anello a quell'altro, quindi c'è anche il discorso.
0: Ma ci sono anche le penalità, e c'è anche il discorso delle traiettorie.
4: Certo. Quindi come stanno andando quest'anno?
2: Le prove quest'anno stanno andando bene, devo dire, anzi, probabilmente anche leggermente più veloci degli altri anni, perché abbiamo trovato proprio, i cavalli stanno in piena forma, sono, man mano che facevano le prove si vedeva la maturazione della preparazione, proprio. Siamo arrivati al 25 aprile alle prove ufficiali, che stanno in un'ottima forma, e quindi sulle curve spingono più del dovuto, più del solito, quindi il grip c'è. Poi i cavalli più sentono, i cavalli e gli stessi cavalieri anche, più sentono la sicurezza nel cavallo e più spingono, perché inevitabilmente l'arrivo sul terzo anello è inevitabile che speri di portarla a casa. Quindi
0: non è un caso che Marco segue dei ragazzi,
4: sì, sappiamo,
0: adesso per Santa Maria
4: ce lo disse sua
0: donna. La classica raccomandazione, Roberto l'avrà sentita mille volte: stai indietro, stai seduto. Perché la curva di Foligno so oltre 30 metri di raggio, la nostra è 24. Se non si sta seduti e non si liberano gli anteriori del cavallo, ma lo si carica in avanti, è proprio lì che succede sia la traiettoria che anche l'equilibrio di tutto il binomio, no? Però si approfittano per spingere in avanti, e questo spingere in avanti spesso gli fa fare sia gli errori che, diciamo, mette troppo sotto carico, no, gli anteriori dei cavalli, invece andrebbero lasciati liberi davanti
2: per la spinta.
4: Io mi ricordo questa cosa che hai detto te, dello stare indietro, di Marco che lo urlava, era con Mezzule, faceva il preparatore a Mezzule, sì. Al tempo mi ricordo che lo urlava a piena voce a Gabriele Diodato, che correva con Arful a quei tempi lì, che era un anglo arabo. Sì. E glielo urlava in maniera, perché mi pare che poi una volta cadde anche, mi sbaglio?
0: Considerate che noi dal 2018 siamo passati alla sabbia. Prima eravamo insieme a Faenza, no? l'unica realtà con la pista in erba.
4: Sì.
0: E l'erba di Faenza la invidio, perché la nostra era drammatica, con la schiena d'asino, la coppa del portiere davanti alla porta col terriccio, e lì era la scommessa, a seconda di come mettevi i piedi andava in un modo o in un altro, ramponi, tutta una serie di cose. Adesso vanno tutti con l'alluminio oppure il ferro scanalato classico da ippodromo, insomma.
4: Certo.
0: E su questo va assolutamente bene, ci sono zero risentimenti dei cavalli, la commissione li ha trovati tutti bene, 24 cavalli visitati su 3 terzieri, 24 idonei, e tutti sottoposti alle lastre e a tutti i vari controlli in data 25 marzo. E poi la commissione mi tiene sotto controllo anche durante le prove, li riguarda sempre, consiglia le scuderie, cioè registriamo un bellissimo clima di collaborazione, di attenzione scrupolosa su tutti gli aspetti.
3: Ma l'hai sentito quanto è tecnico, quanto è nel ruolo di preparatore il nostro Lorenzo? Perché tra l'altro ora Beppe ti chiedo di mandare questa foto, perché tu non sai che Lorenzo ha anche un'esperienza da palafreniere. Qui è con Diego Cipiccia, il suo cavaliere storico.
0: Era il 2015, Giostra Italia di Valfabbrica,
3: che ricordo Beppe, è l'unica giostra che noi non vedremo mai, sai perché? Perché si corre la prima di settembre. Mi dispiace per gli amici di Valfabbrica, ma noi a Valfabbrica.
0: Peraltro l'unica giostra che raccoglie in sé tutte le specialità.
3: Sì, perché c'è anche il burrato.
0: Tranne il palio a pelo, insomma, però c'è l'anello, c'è il saraceno e c'è lo scontro diretto.
3: C'è lo scontro diretto.
0: E è impegnatissimo. E quell'anno lì, Roberto, venivamo da 2 anni precedenti che correvamo per un altro rione e arriviamo sempre in finale, perdevamo per un soffio, ci ingaggia l'altro rione e vinciamo, e non ti dico tra me e Diego quello che fu.
3: Comunque io te lo dico, perché quando anche siamo sentiti, a parte ti ho visto mille volte, però ti ho detto: ma mi dici il nome di un cavaliere che ti è rimasto? Dico sicuramente Diego, infatti me l'hai confermato, Diego Cipiccia, che è stato anche preparatore a Santa Maria, ma poi ha corso in tutte le giornate, a parte Arezzo, ma insomma.
4: Hai domande?
0: È il patrimonio di Narni, è il recordman dei miglior cavalieri a Narni. E io divido sempre le categorie giostraioli e quintanari, no? Sui giostraioli Diego dice la sua,
4: sì,
0: sulla quintana lo sappiamo che è uno senza fare nomi,
4: anche perché penso si sia nominato su 29 puntate 24 credo.
0: Però a Narni non è riuscito,
4: è vero,
0: a Narni non è riuscito.
4: anche da un'altra parte, mi pare a Camonzellice, mi pare che Doma non ha
0: pizza nel palmarès.
4: Gli manca anche Arezzo, perché non lo chiamano, quindi.
0: Beh, per però ora, da voi diciamo gli stranieri sono.
4: Ora, sino ora è diventato un. Sono diventati integralisti. Io no. Beh, è che hanno fatto, come dici te, come hanno fatto le scuderie, tutti e quattro i quartieri, ora si sono dotati di cavalli di proprietà del quartiere, tutti i quartieri hanno fatto scuderie, campi prova, hanno speso veramente un botto di soldi, si parla di scuderie da 15, 18, anche, ci sono stati anche 20 cavalli, quindi... vogliono avere tutto lì sotto controllo, vogliono avere allenamenti che durano tutto l'anno. Io ho un po' di dubbi, però va bene così per ora. Però volevo sapere una cosa vostra.
0: Abbiamo fatto una modifica al regolamento e abbiamo ufficializzato al NARM il vincolo di un anno.
4: Okay.
0: Era già in un accordo tra gentiluomini, ma è diventato nero su bianco, l'abbiamo anche pubblicato sul nostro sito. Un anno fermi prima di cambiare terziere,
4: okay.
0: Irrogabile se c'è l'accordo tra i due
4: terzieri.
3: Che non sono i 5 anni di Ascoli, che no. Vogliono portarla a 3, che ancora
0: sono estremamente punitivi.
4: O a vita di Faenza.
0: A vita di Faenza, sì, quello ancora
4: peggio. Neanche il Palafreniere è bravo, perché Willer Giacomoni non gli fu permesso di entrare in campo col verde. Questo sì. Un'altra cosa, questa è una piccola cosa che mi ero segnato. Voi avete il famoso meccanismo che fa cadere l'anello, arriva prima, chi arriva prima fa cadere l'anello all'altro che non ce lo trova. Questo meccanismo negli anni va dato sempre ogni tanto da qualche problemino, qualche problemino, che si parla di ritardi negli inizi delle tornate. Siete riusciti quest'anno a mettere con le prove, perché le prove poi servono anche a quello, no?
0: Giovanni vi racconta dove eravamo fino a 2 ore fa.
4: Vai.
2: Fino a 2 ore fa stavamo riprogrammando, ricontrollando i congegni che abbiamo utilizzato il giorno delle prove generali, il 25, perché durante le prove abbiamo dovuto cambiare 3 congegni, ma non perché non funzionavano, perché venivano danneggiati dal colpo della lancia, quindi sono stati danneggiati. E fortunatamente ne abbiamo più di due coppie e l'abbiamo dovuto sostituire nel momento. Quindi oggi abbiamo un piccolo campo in miniatura per fare le prove dei congegni. È stato rimontato il tutto per fare le prove dei magneti proprio oggi pomeriggio. Ecco, veniamo da lì proprio.
4: Vedi.
0: Il 25 aprile abbiamo fatto più di 90 schianci. Anche quando correvo un cavaliere da solo, facciamo categoria di là.
4: Io l'ho chiesto perché se seguire si segue, perché se no non si potrebbe fare le trasmissioni noi.
2: Certo.
4: E quindi questa era una cosa.
0: Se quello va in deficit, abbiamo comunque il sistema delle fotocellule.
4: Okay.
0: E dopo le fotocellule le telecamere, quindi 3 sistemi.
4: Anche il photo finish, insomma.
2: Sì, in ultimo. Sì, perché comunque per non creare attriti in quel momento. E tutto può succedere, perché è capitato diverse volte e probabilmente ricapiterà anche. Che il terzo anello lo prendano tutti entrambi i cavalieri, perché anche se cade, una volta che l'ha sganciato, ormai è la lancia
4: è magari entrata,
2: riesce a portarlo, e non sai se ha preso il secondo o non l'ha preso, quindi potrebbe portare comunque 2 anelli o potrebbe portare 3 anelli. Ci ha raggiunto in questo momento la presidente.
3: La presidente, ecco, che onore. Ecco. Beh, allora guarda, io Patrizia ti saluto, però io lascio anche al nostro direttore di Radio Fly farti qualche domanda.
4: Sì, perché siamo sempre tallonati dal telegiornale.
1: Salve Patrizia, io sono il terzo incomodo qui, benvenuto, presidente.
3: Presidente donna.
1: Questo ci fa molto piacere, insomma, è una cosa molto tecnica, tra l'altro. ascoltato, devo dire questa, quindi mi fa molto veramente piacere. No, vi lascio le domande a voi.
5: Non so quanto posso essere tecnica io in questo campo, io sono tecnica per quello che riguarda il coreografico, lì sono estremamente tecnica.
1: Ma è importante.
5: Quindi, diciamo che ho i miei di tecnica.
1: La coreografia è tutto nella vita, mi verrebbe da dire.
4: Ma questi signori, ora lui non lo sa, lui non, Beppe non lo sa, ma Roberto lo sa che lei è la prima presidente donna della storia della corsa all'anello.
5: Ma mancherebbe,
4: è vero o no?
5: Sì, vabbè, però insomma non è niente di particolare.
4: No. A noi ci fa piacere, insomma, è comunque un vanto anche per.
1: No, magari chi... gli potremmo far portare questo coso, insomma, quant'è, 2 kg?
4: E mezzo.
1: Insomma, no,
5: cioè, sono allenata, dicevo che per quanto possa pesare, io vengo dal terziere Santa Maria, quindi ero abituata a portare 5 anelli tutti insieme.
4: Ah, ecco, vedi,
1: quindi, c'è storia, c'è, capite?
5: Fare,
1: voi volevate... No,
4: bene, noi che si deve dire?
1: No, io c'era
4: un'ultima immagine. Quanto tempo ci sa ancora?
1: Poco.
3: Pochissimo. Allora, in ultima immagine magari possiamo anche coinvolgere questa, la Patrizia, perché domani 3 maggio è il patrono San Giovenale e si corre la corsa all'anello storica, questa, che è questa che si corre in piazza, proprio come avveniva nel Medioevo. E magari, ecco, Patrizia, se ci vuoi dire 2 parole su questa cosa, che non è come la corsa anello moderna, però insomma è sempre un appuntamento.
5: Ha un alto valore storico nonché simbolico, in quanto è riprodotta appunto fedelmente come dettavano i nostri statuti del 1371, che sono oltretutto una riedizione, quindi minimo saranno stati intorno al 1350, quindi riportare in campo, no? Diciamo dal vero, riproporre, ecco, dal vero, quella che è una tradizione di tutti questi secoli, non è una cosa da così poco conto, perché si correva realmente nella Platea Maior, che è l'attuale piazza dei Priori, che vedete nella foto. L'anello era appeso, vabbè, tra 2 corde, l'unica differenza è questa, ma esattamente in quel punto lì c'era prima la chiesa di San Salvato, che faceva da riferimento, che ora non c'è più, e qui si sfidavano per dimostrare la propria abilità, perché questo era all'epoca, cioè la dimostrazione di maestria e quindi uno sfoggio di potenza, le brigate dei 3 terzieri, per dimostrare quale fosse il più bravo e il più abile, per chiaramente incutere soggezione e rispetto nei confronti degli altri terzieri, ma anche del podestà, perché da qui non si vede, ma questa pista è a metà fra il palazzo dei Priori e il palazzo del podestà, i 2 poteri civili letteralmente contrapposti, quindi di valore ne ha veramente, ma veramente tanto.
3: Tra l'altro, io dico un'altra curiosità che riporta al discorso aretino, poi dimmi se sbaglio, ora non vorrei dire una cosa, però il premio sono 30 denari cortonesi?
5: La cifra non me la ricordo, ma assolutamente cortonesi sì.
3: Ecco, ragazzi.
1: Beh, ci legano tante cose, insomma.
4: Non so se sei mai stato te a Narni.
1: Ora ci torno, perché visto che c'è Patrizia, prima Patrizia, quando io ho parlato di Narni, ho detto la cascata delle Marmore, no? E subito no, perché è lontana, a 18 km.
4: A te,
1: in realtà, sì, hai ragione, ma io mi riferivo anche alle mole di Narni. Lo sapete che sono le mole di Narni? È vero? È che sono più vicine, c'è sempre il Nera di mezzo, insomma, quel fiume lì, che dopo c'è il velino e la cascata. Però le molle sono invece tipo delle belle piscine, vero? Ditemi se sbaglio,
2: Sì, esatto.
1: Quindi io posso anche sbagliare con la cascata dei Marmore, però insomma, vedi, le molle di Narni c'erano.
4: Ma ci sei mai stato te a Narni?
1: Io sì.
4: È bellissimo.
1: C'è in discesa che hai detto non ci si può portare.
4: È bellissimo. È un gioiellino.
1: Allora, quindi veramente.
4: Veramente un gioiello.
1: No? Bene, allora invitateli noi, i vostri. No, gli ospiti li invitiamo qua.
3: Certo.
1: Alla radio. Qui siamo l'unica realtà piccolina di Arezzo. Se passate da Arezzo, come abbiamo detto a tutti, ci farete piacere se venite qui nella nostra cabina, insomma.
4: Certo. Ci si stringe tutti, no? Lui è grosso, io ve lo dico.
1: Va bene, allora noi siamo in chiusura.
4: Sì.
5: Io sono piccolina, facciamo media.
4: Appunto, da noi si dice poggi e buca fa un paio.
1: E allora noi ora vi dobbiamo salutare. Lorenzo è scappato, è da quelle parti, ce lo salutate.
5: Ve lo ripasso perché io scappo nel telefono.
1: Grazie Patrizia.
4: Grazie mille, grazie.
1: Grazie Patrizia, grazie del contributo. E allora noi salutiamo Lorenzo Scioni.
0: Il tuo passo è già pronto in segreteria.
4: Vedi? Vedi?
0: Vai. Io ne aggiungerei un altro per i tuoi colleghi che invitiamo.
3: Ascolta, ma grazie, allora, ma se ce l'hai al collo, maggio. Se ce l'hai al collo, non ti spacciare per Roberto Parnetti.
0: No, questo è il mio. Il tuo ce l'ho pronto. Il tuo ce l'ho pronto, però aggiungerei anche i tuoi compagni di viaggio che noi invitiamo ufficialmente il 10 maggio.
1: Ah, grazie, bella
0: al
1: questa
0: campo
1: cosa.
0: Dei giochi.
3: Prima, però, senti, a mangiare manfricoli dove si va? A quale taverna?
0: A Santa Maria, perché so che tu c'hai tutti gli anni una tradizione.
1: Insomma, te
3: manfricoli sono tipo Pici, tanto
1: te Roberto, hai visto quella pubblicità Arezzo, no? Te mi piaci poco, detto in aretino proprio.
4: Io farò di tutto per venire.
1: Va bene, grazie.
0: Facci sapere.
4: Grazie mille.
1: Allora, grazie a Lorenzo Soni e a Giovanni Cipiccia, che sono membri della segreteria tecnica della corsa all'Anello di Narni. Grazie del vostro contributo,
4: grazie,
1: vi vedremo.
4: Grazie.
1: E buone alla prossima volta, diciamo così. Ciao, grazie.
4: A presto.
1: Ciao, e allora li salutiamo e noi siamo in chiusura, ragazzi. Che facciamo? Intanto rimetto un po'
3: anche la presidente.
4: Tra un pochino si fa il telegiornale noi.
1: Tra un pochino si fa il telegiornale.
3: Però allora, Beppe, dai, vedi, ci sono tutti questi personaggi.
1: Riparto con l'audio. Noi saremmo in finale ora, che facciamo qui, insomma? Dici un po'.
4: Che si fa?
3: Ti volevo fare una battuta, visto che te sei rimasto ammaliato dalle Amazzoni donne, ma come vedi ci sono anche le presidenti donne.
1: Ma è una bella cosa questa, è una bella cosa, è veramente, guarda.
4: È tutto volontariato,
1: No, esatto, ma poi su queste, io a volte ho visto queste manifestazioni, scusate se ve lo dico, queste rivendicazioni storiche, queste cose, insomma, a volte tendono a mettere impalato le donne, invece che è una cosa bella, presidente, insomma, intanto beccatevi questo.
3: Poi ho detto una cosa, non lo sapevo neanche. Anch'io, che era la prima donna in assoluto. Guarda,
4: ma io studio,
1: ma lui studia. Ma lui. Oh,
4: Eccoci qui
1: casca l'asino, caro amico mio. Qui casca l'asino, perché noi oggi vogliamo anche salutare Niccolò Parnetti. Noi due settimane fa, insomma, e adesso ci congratuliamo con il neo dottore. Che cos'è adesso? Cosa
3: dottore in archeologia, ecco. Ha fatto questo laurea a Siena, dopo 3 anni a Milano, ha fatto ora a Siena, per cui certo, però voglio dire una cosa, prendiamoci anche questo discorso. Beppe, te hai in trasmissione a 2 persone e hai nel giro di un mese hai 2 dottori.
4: Dottori.
3: Una soddisfazione anche per
1: assolutamente sì, ma assolutamente
4: anche lui ce l'hai dottore.
1: Io ce n'ho 3 uguali,
3: tutti dottori.
1: Sì, il problema è che sono tutti lontani, quindi voglia fa dottori e poi vanno, poi prendono il volo. Vabbè,
3: anche lui me l'ha detto, mi sa che in Italia
1: dov'è che è andato lui a Milano?
3: 3 anni a Milano e 2 anni a Siena.
1: Bene. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, congratulazioni Niccolò. E adesso al babbo gli puoi dire: chiamami dottore.
4: Sì.
1: Oppure
4: dottore.
1: Cioè, glielo puoi dire. Dice babbo, non lasciare mai il termine babbo. Ti prego. Ma almeno babbo puoi essere con tutte le librerie che
3: quando
1: vuoi.
3: Quando torno giù da Milano, per volte mi chiamare papà. Perché.
4: Papà mai.
3: Ti do un labbrone.
4: È vietato.
1: Va bene, allora vi salutiamo e che dire, puntata interessante veramente, e noi ci fermiamo qui, chiudiamo questa trasmissione, questa 29esima puntata, domani domenica, poi che rifate, un altro salto, che fate?
3: Poi avremo probabilmente un ospite in studio, la prossima, probabilmente.
4: Sì, non si dice niente perché è in fase embrionale.
1: Ma è un ospite importante.
3: Parleremo di giostra, parleremo di giostra.
1: No.
4: Sì, parleremo di giostra.
1: Non ci sono riuscito io, ci siete riusciti voi.
4: A far che?
1: Che viene Paolo.
4: No. No, io non l'ho chiamato, quindi no.
1: Ma scusa, non avete invitato. Guarda che tra poco.
4: Siamo un par condicio ora, non mi puoi invitare. Dovresti invitare tutti.
1: Ma non è un candidato. Non è un candidato. È una figura che rappresenta la giostra. Che vuol dire? Ora, insomma, rappresenta. La Manus Vabbè,
6: oh, fa come te pare, fa come te pare.
1: Ciao a tutti, appuntamento alla prossima volta.
6: Forse.

0: notizie in breve da Estra.
1: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Fly, la voce della tua città.
18: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
19: Sono le 20.
20: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
21: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
20: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva, Renzi.
22: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
23: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
20: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il Ministero. Intanto a Bordeaux 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali, episodio al momento non collegato all'antivirus ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Sentiamo Barbara Beghelli.
0: Clamorosa svolta nel giallo della famiglia piacentina, scomparsa lo scorso 20 aprile. Madre e figli sono stati ritrovati e stanno bene. Lo conferma la procura di Piacenza, rompendo il silenzio che da ormai un mese teneva con il fiato sospeso tutta Italia. Sonia Bottacchiari e i suoi figli originari di Castel Arquato nel Piacentino sono in buone condizioni di salute e di vita, ha spiegato la procuratrice Grazia Pradella, ma la vicenda presenta ancora grandi punti interrogativi. La donna, 49 anni, si è licenziata ed è partita insieme ai 2 adolescenti e a 4 cani per quella che doveva essere una breve vacanza. Successivamente sono state ritrovate 2 sue lettere a casa del padre e l'auto nei boschi vicino a Tarcento, in provincia di Udine. La procura ha peraltro chiarito che non verranno diffusi ulteriori dettagli, in quanto Bottacchiari ha manifestato timori rispetto alla possibilità che il rifugio venga individuato, dichiarando che potrebbe rendersi nuovamente irreperibile. Le indagini quindi proseguono.
20: Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio e Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito, in palio per le 2 squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'ottavo titolo, per i nerazzurri di Chivu il decimo. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
1: Clima autunnale questa sera all'Olimpico per questa finale di Coppa Italia. In giornata è anche piovuto, ma la temperatura salirà notevolmente all'interno dell'impianto capitolino, che a differenza di sabato scorso in campionato registrerà il tutto esaurito. Nonostante la perdurante protesta contro il presidente Lotito, per una notte torna allo stadio il popolo laziale e il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni racconta un aneddoto che risale alla semifinale vinta contro l'Atalanta.
6: Quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere, perché sarà una bellissima serata.
1: L'Inter ne ho scudettata, insegue il cosiddetto doblete. Parola al capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez.
9: Questo del doblete è una statistica, una cosa che è successo una sola volta, però noi siamo tranquilli perché la nostra testa oggi è messa totalmente su questa coppa.
1: Più di 20.000 gli interisti al seguito, le 2 curve storicamente gemellate esporranno imponenti scenografie. Fischio d'inizio alle 21, arbitrerà Guida.
20: Ed è tutto per oggi, buona serata.
24: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
25: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì instabile su parte del nostro territorio. Transiterà infatti una nuova perturbazione atlantica che interesserà il centro-nord con fenomeni piuttosto diffusi, specialmente nella seconda parte della giornata, e con temperature che saranno in calo. Il termometro infatti al centro-nord risulterà al di sotto dei 20 gradi. Per quanto riguarda il resto dell'Italia, un venerdì assolato con temperature massime più elevate all'estremo sud, dove si toccheranno localmente anche i 23-24 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
26: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
27: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipa. Io sono pronto. E voi?
28: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
26: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
29: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro. Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.P.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
7: Flyspot.
8: Top 10 album.
10: E adesso ci settiamo in modalità Top 10 album, dove la combo giusta, la combo perfetta è album canzone. Ad un album corrisponde una canzone da ascoltare. Io sono Dylan, anche in questa classifica succede un po' quello che succede nelle altre, cioè canzoni che vanno, che vengono, che ritornano anche o che praticamente si sono inchiodate all'interno della classifica. Ce n'è una in particolare, c'è non solamente una canzone, un album in questa classifica che si è inchiodato lì da 47 settimane. Scopriremo qual è, ma tanto lo sapete già quali sono gli album che vanno via e che non ascolteremo, almeno in questa classifica. Quello dei BTS, Arirang, e quello di Blanco, Ma. Quindi due nuove entrate, ci sono 3 album che salgono, 3 album che scendono e 2 album che invece sono stabili. Ecco, proprio uno dei 2 album stabile è la 10ª posizione. Partiamo. L'album è quello di Artie 5, La Bella Vita, e la canzone è Man of the Year.

0: pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, questo rapper milanese classe 2000 di origini italo-sierra leonesi, cresciuto nel quartiere Bicocca, e Arti 5 è un po' la contrazione del nome Arti, e cioè Arturo, uno dei suoi due nomi, e Five, e cioè le cinque vie principali di quella zona milanese. Arti 5 con La Bella Vita, l'album, Man of the Year, la canzone. Si sale in nona posizione e perde 7 posti l'album di Salmo, Elvis Back 10 Years Later.
1: Io non c'ho

0: sei.
1: Crackers, la canzone di Salmo, che rappresenta Elvis Back 10 Years Later nella Top 10 Album, perde 7 posizioni. Si sale in 8ª, invece perde, ma 3 posizioni, l'album di Bad Bunny, Debi Tirar Más Fotos. Ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chu.

0: è già da un bel po' di settimane che è all'interno della top 10 album, l'album di Bad Bunny, Devi tirar mas fotos. Will Tita con la featuring di Chewy questa settimana è in ottava posizione, perde 3 posti.
1: Top 10 album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 album.
0: Top 10 album in modalità top 10 album, sono qua io.

0: Io sono Dylan, ci sono ancora 7 album da ascoltare e da scoprire attraverso una singola canzone che li rappresenta. Partiamo dalla posizione numero 7, guadagna un posto l'album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, da cui ascoltiamo Amélie.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Anche gli eroi muoiono, terzo album in studio di Kid Yugi, uscito a gennaio di quest'anno, del 2026, un progetto molto atteso che arriva dopo il successo di I Nomi del Diavolo e che si presenta con un concept narrativo forte, introdotto anche da un trailer cinematografico con Filippo Timi che mette in scena il funerale simbolico dell'artista. Kid Yugi, Amélie, la traccia dell'album Anche gli eroi muoiono, in settima posizione, guadagna un posto. Si sale in sesta posizione, guadagna tre posti, Tutta vita sempre di Olly, da cui ascoltiamo Questa domenica con la featuring di Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

quante settimane, ecco perché ho sorriso, quante settimane di permanenza all'interno della Top Ten Album per Tutta Vita Sempre, l'album di Hole, tantissimissimissime. Questa domenica con la featuring di Giuli, ma Giuli, attenzione, attenzione, memorizzate questo nome perché la incroceremo più avanti. In quinta posizione intanto guadagna due posti l'album di Madame, Disincanto, la canzone è Rosso come il fango. Avevo un paio

cantautrice vicentina Madame, album pubblicato il 17 aprile del 2026. Dopo 3 anni di silenzio discografico si è fatta attendere, ma poi questo concept album costruito intorno all'idea di libertà attraverso il dubbio ha incorniciato Madame come una delle migliori voci, migliori interprete e migliori interpreti degli ultimi anni. Disincanto, l'album Rosso come il fango, la canzone è quinta. In quinta posizione si piazza questa settimana guadagnando 2 posti. Si sale in quarta posizione, perde 1 posto rispetto a 7 giorni fa, Geolier con l'album Tutto è possibile, da cui ascoltiamo

0: lavorone di Geolier. L'album Tutto è possibile, veramente un lavorone per Geolier che gli sta dando merito, visto che è all'interno della top 10 album da molte settimane, se lo merita Geolier. La canzone è Stelle, perde un posto e si piazza in quarta posizione nella top 10 album.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Di nuovo in classifica, io sono Dylan. La modalità per cui ci dobbiamo settare all'interno di questa classifica è la combinazione giusta, album canzone, quindi ad ogni album corrisponde una canzone da ascoltare. Siamo sul podio, in terza posizione la prima new entry della settimana, si tratta di Marrakesh con l'album Persona, da cui ascoltiamo Bravi a cadere tra parentesi i polmoni, il quinto album di Marrakesh uscito nel 2019, oggi tornato nella classifica grazie alla nuova ondata di ascolti generata dal traguardo del disco di Diamante e dalla conseguente attenzione mediatica che ha spinto molti ascoltatori a riscoprirlo, e noi ascoltiamo la sua canzone.
3: New entry.

0: album di Marrakesh, in terza posizione la prima new entry della settimana. Si sale in seconda posizione, eccola qui, la seconda nuova entrata della settimana, direttamente al secondo posto. L'album è di Julie. L'avete tenuto in mente, l'avete tenuto lì in sospeso questo nome? La featuring di Julie all'interno di questa domenica, e cioè Holly, l'album Tutta Vita Sempre. Ecco, proprio lei, Julie. Adesso ascoltiamo dal suo album solista, Solito Cinema, Quelli Come Me, con la featuring di Coez.
1: New entry.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno,

Solito Cinema è il primo album da artista di Giuli, uscito qualche settimana fa, praticamente pubblicato qualche settimana fa, il 24 aprile del 2026, ed è il singolo che attualmente rappresenta il suo album Pop Rap, un album con una tracklist di 12 tracce interamente prodotto proprio da Giuli, che per la prima volta esce dall'ombra del ruolo di producer per presentarsi come artista vero e proprio. E all'interno dell'album ci sono collaborazioni con nomi molto diversi tra loro, tra cui Fabio Concato, Tommaso Paradiso, ma molti altri. In seconda posizione la seconda new entry della settimana nella Top 10 Album. Prima di scoprire chi occupa la posizione numero 1, ripartiamo dalla posizione numero 10, La Bella Vita, l'album di Artifive, stabile come 7 giorni fa. In nona posizione perde 2 posti l'album di Salmo, Elvis Back 10 Years Later. In ottava posizione perde 3 posti l'album di Bad Bunny, da 12 settimane in classifica, Devi Tirar Mas Fotos. In settima posizione, da 15 settimane in classifica, guadagna un posto Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono. In sesta posizione guadagna 3 posti, da 47 settimane in classifica, l'album di Olly, Tutta Vita Sempre. In quinta posizione guadagna 2 posti l'album di Madame, Disincanto, da 3 settimane in classifica. Da 17 settimane in classifica perde un posto rispetto a 7 giorni fa l'album di Geoli e Tutto è Possibile. Il podio è occupato questa settimana da 2 new entry, e poi scopriamo chi ci sarà alla posizione numero 1. La prima new entry al terzo posto, che si tratta in realtà si tratta di una re-entry, l'album di Marrakesh Persona. Al secondo posto Solito Cinema, il primo album da solista di Giuli, e al primo posto Vangelo di Shiva. Number 1

0: album.
1: Shiva, milanese anche lui, classe 1999, cresciuto a Rozzano, e la sua scena urban lombarda è noto per uno stile che unisce trap, melodia e un immaginario fortemente autobiografico. E dopo gli esordi giovanissimi e vivi i primi progetti indipendenti, si è affermato con album dal titolo Tempo Anima e Milano Demons, giusto per fare un po' di narrazione del recente passato di Shiva. Questa settimana con l'album Vangelo, e la canzone che abbiamo ascoltato era Take Six, in prima posizione stabile come 7 giorni fa. Io sono Dylan, torno qui tra una settimana ancora per la Top Ten Album.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i malefici della mancanza del sonno e riprendiamo con i problemi alla vista, perché più a lungo si sta svegli più aumenta la probabilità di incorrere in errori visivi e allucinazioni. Non solo, la prolungata carenza di sonno può compromettere la visione periferica e restringere quindi il campo visivo, favorire la diplopia, cioè la visione doppia di uno stesso oggetto, e in generale la debolezza visiva. Abbiamo poi la perdita di memoria, perché il sonno è una tappa fondamentale nel processo di consolidamento dei ricordi appresi durante il giorno. Inoltre, una buona dormita può rendere più facilmente accessibili le informazioni che non riusciamo a ricordare quando siamo svegli. Ci sono dei problemi di apprendimento un po' in generale anche. Non solo dormire aiuta a sedimentare ricordi, è anche essenziale per fare pulizia tra le sinapsi, cioè le connessioni tra i neuroni, eliminando quelle superflue per far posto a nuove tracce. La nostra memoria, infatti, non può espandersi all'infinito. Un'adeguata quantità di sonno aiuta a sbarazzarsi dei ricordi inutili, creando spazio per le nuove informazioni da apprendere. Tumori, l'interruzione del corretto orologio biologico con una scarsa qualità del sonno è legato anche a un rischio maggiore di insorgenza di alcuni tumori, come quello al seno. L'ho stabilito una ricerca pubblicata su Current Biology, secondo la quale le donne con un rischio familiare di cancro al seno dovrebbero evitare, per quanto possibile, lavori che richiedano turni notturni. Ci sono ovviamente poi gli sbalzi d'umore, interruzioni, rumori, interferenze, imprevisti tendono a darci più fastidio se abbiamo ovviamente dormito poco, ed è solo l'inizio, perché una carenza cronica di sonno è anche legata a un rischio più alto di sintomi psicotici, disturbi della personalità e allucinazioni. Finiamo poi con una mancanza di coordinazione. Dormire bene, ma soprattutto concedersi qualche ora di sonno extra al mattino, migliora le performance che richiedono coordinazione motoria. In particolare, questo beneficio è legato alla durata del sonno, dello stadio 2 del sonno, una fase che si accorcia in caso di levatacce. Una ballerina o un pianista che non dovesse riuscire in un compito otterrà probabilmente prestazioni migliori dopo una bella dormita. E allora, con queste curiosità, concedetevi tutti un bel riposino e alla prossima. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
3: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della Marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
2: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva Renzi.
4: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
5: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
2: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il Ministero. Intanto a bordo 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali, episodio al momento non collegato all'antivirus ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Sentiamo Barbara Beghelli.
6: Clamorosa svolta nel giallo della famiglia piacentina scomparsa lo scorso 20 aprile. Madre e figli sono stati ritrovati e stanno bene. Lo conferma la procura di Piacenza, rompendo il silenzio che da ormai un mese teneva con il fiato sospeso tutta Italia. Sonia Bottacchiari e i suoi figli originari di Castellarquato nel Piacentino sono in buone condizioni di salute e di vita, ha spiegato la procuratrice Grazia Pradella, ma la vicenda presenta ancora grandi punti interrogativi. La donna, 49 anni, si è licenziata ed è partita insieme ai 2 adolescenti e a 4 cani per quella che doveva essere una breve vacanza. Successivamente sono state ritrovate 2 sue lettere a casa del padre e l'auto nei boschi vicino a Tarcento, in provincia di Udine. La procura ha peraltro chiarito che non verranno diffusi ulteriori ulteriori dettagli in quanto Bottacchiari ha manifestato timori rispetto alla possibilità che il rifugio venga individuato, dichiarando che potrebbe rendersi nuovamente irreperibile. Le indagini quindi proseguono.
2: Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio-Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito. In palio per le due squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'ottavo titolo, per i nerazzurri di Chivu il decimo. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
7: Clima autunnale questa sera all'Olimpico per questa finale di Coppa Italia. In giornata è anche piovuto, ma la temperatura salirà notevolmente all'interno dell'impianto capitolino che, a differenza di sabato scorso in campionato, registrerà il tutto esaurito. Nonostante la perdurante protesta contro il presidente Lotito, per una notte torna allo stadio il popolo laziale e il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni racconta un aneddoto che risale alla semifinale vinta contro l'Atalanta.
8: Quando i tifosi sono venuti salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere, perché sarà una bellissima serata.
7: L'Inter ne ho scudettata, insegue il cosiddetto doblete. Parola al capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez.
9: Questo del doblete è una statistica, una cosa che è successo una sola volta, però noi siamo tranquilli perché la nostra testa oggi è messa totalmente su questa coppa.
7: Più di 20.000 gli interisti al seguito, le due curve storicamente gemellate esporranno imponenti scenografie. Fischio d'inizio alle 21, arbitrerà Guida.
2: Ed è tutto per oggi, buona serata.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
10: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
11: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
12: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
13: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
11: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
10: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
14: Country. Allora.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Flying.

0: Allora, buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento di questa sera con un appuntamento che dobbiamo, su cui ancora dobbiamo prendere le misure per tanti motivi, ma siamo qua insieme a una grande istituzione. Chi è che non conosce la Croce Rossa Italiana? Ma chi non conosce anche il mondo militare, il mondo del volontariato, il mondo di chi porta assistenza, cura, ma non solo. E ne vogliamo parlare con il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, che abbiamo qui stasera tanti esponenti a cui diamo i benvenuti. E iniziamo subito in studio il comandante dell'ottavo centro di mobilitazione toscana, Maggiore Pietro Garofalo. Buonasera Maggiore, benvenuto a Radio Fly.
1: Buonasera a lei.
0: E poi abbiamo il Maggiore Alberto Biagini, referente della memoria storica del Centro di Mobilitazione Toscana. Buonasera Maggiore.
2: Grazie, buonasera a voi.
0: E poi abbiamo anche il Capitano Mauro Rosi, che è il maestro direttore della banda, ma anche responsabile nazionale di tutti i gruppi bandistici della Croce Rossa.
3: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. E poi abbiamo il Caporale Rosario Anastasi, componente della banda, ma soprattutto anche un grande amico, Radio Amato.
4: Buonasera.
0: Allora, iniziamo subito questo viaggio, iniziamo dal comandante Garofalo. Un cenno storico di quella che è questa grande istituzione che voi rappresentate in questo momento, che è la Croce Rossa Italiana.
1: La Croce Rossa Italiana nasce come la Croce Rossa in sé, no? Nasce come un'associazione volta ad alleviare le sofferenze dell'umanità. Il nostro, uno dei sette principi, il principio fondamentale è proprio quello dell'umanità, nel riconoscere del bisogno dell'altro la misura del nostro impegno, nel riconoscere che nell'altro c'è parte di noi stessi. È una storia che nasce poi concretamente nel 1859, durante la battaglia di Solferino e San Martino, quando alcune donne di Castiglione delle Stiviere, il campo di battaglia che era molto vasto, decisero di fare qualcosa al di là della propria utilità immediata, ovvero quello di soccorrere questi feriti. Pensiamo, c'erano migliaia e migliaia di feriti su questo campo di battaglia che stavano agonizzando in questi campi, e le donne, proprio, è bello questo messaggio, no? Perché nasce proprio da questa introspezione, da questo capire il dolore, quindi da questo desiderio anche di aiutare, portano soccorso ai militari di entrambi gli schieramenti, a prescindere dalla nazionalità, a prescindere dal grado, a prescindere dallo status sociale, ovviamente coordinate dal parroco della zona, dalle diciamo autorità locali, ma la cosa più bella è questo spirito dal basso che nasce, e quindi dal desiderio di portare sollievo. Tutto questo viene osservato da un uomo d'affari svizzero che era lì per tutti altri motivi, in realtà pensi doveva incontrare l'imperatore Napoleone III per proprio prospettargli alcune questioni relative ai suoi affari privati, e rimane talmente colpito da questa dedizione delle donne e anche umanamente dallo sfacelo che si trovava in quelle circostanze, in quei campi, che poi lui riassume nel famoso libro Un souvenir di Solferino, Il ricordo di Solferino, e quindi da lì parte l'idea di coinvolgere altre persone influenti. La storia è molto lunga, fino ad arrivare a coinvolgere proprio i responsabili degli stati, allora gli stati europei, poi si unì molto presto anche l'impero ottomano, per stabilire un concetto fondamentale a fianco all'umanità, il concetto di neutralità per chi porta soccorso, e quindi fare in modo che ogni Stato potesse avere dei corpi, delle associazioni, delle persone specificamente formate che potevano portare soccorso nei campi di battaglia a prescindere dall'appartenenza ad un esercito e a un altro. Il principio di neutralità va a braccetto col principio di umanità, perché consente questo aiuto e consente, attraverso poi il simbolo che non è altro che la bandiera svizzera, no, non a caso invertita, se ci fate caso, non ha nessun riferimento religioso. Ecco, questo è il nostro più grande, è il nostro emblema ed è il nostro più grande simbolo di protezione, perché questo significa neutralità. Io porto soccorso all'altro, per questo godo della mia neutralità, in virtù di questa neutralità godo di questa protezione davanti a tutti. E poi da lì si sviluppano le attività a livello governativo, gli stati decidono di fondare questa cosa bella, questa cosa nostra della Croce Rossa, che poi in Italia prenderà il nome di Croce Rossa Italiana, una storia che poi nasce ufficialmente nel 1864 e che il primo giugno 1866, con un atto dell'allora ministro della guerra, così si chiamava, no, del Regno d'Italia, va a fondare il corpo militare, oggi chiamato Corpo d'Italia Volontario, della Croce Rossa. E poi la storia, insomma, è lunga, dura 160 anni, quest'anno 160 festeggiamo anni, come sì, Corpo d'Italia Volontario 160 anni di storia. Ed è bello perché nasce proprio qui in Toscana. Io, insomma, da toscano, noi come il reparto che rappresento e che guido è qui in Toscana e ci piace sottolineare.
0: Uno potrebbe un po' obiettare una cosa, nel senso, dice, certo, si parla di neutralità, però si parla di un corpo militare.
1: Certo.
0: Un corpo militare può essere neutrale.
1: Assolutamente, sì, sì. Lo deve essere un corpo unitario volontario della Croce Rossa, proprio per la questione che dicevo prima. Questo ci consente di operare e di farci scudo, diciamo così, di questo emblema e quindi portare soccorso. Noi siamo militari, poi magari si può spiegare anche meglio, noi siamo militari a tutti gli effetti. Cosa significa? Siamo assoggettati al codice di disciplina militare, di pace o malauguratamente di guerra. La differenza con gli appartenenti alle forze armate è che noi non siamo militari combattenti. Possiamo portare armi per difesa personale o la difesa del ferito. C'è una branca del diritto internazionale, il diritto internazionale umanitario, che codifica tutto ciò, ma non portiamo assalto, non portiamo attacco, non siamo addestrati per combattere, ok? Quindi siamo assoggettati alla disciplina militare perché questo consente, in una chiarezza di regole, che tutti, diciamo così, gli stati riconoscano questa funzione. Quindi è fondamentale poter operare in ausiliarità alle forze armate con lo status di militare, però è un concetto giuridico e umano diverso dal militare combattente.
0: Perfetto. Maggiore Biagini, lei è referente della memoria storica, no? Che vuol dire essere, accudire la memoria storica di un corpo così importante come la Croce Rossa?
5: Accudire la memoria storica significa raccogliere quella che è stata l'opera dei nostri predecessori. Capire quello che hanno fatto, gli uomini e le donne che hanno messo in campo le loro vite per portare avanti i principi che diceva prima il nostro comandante, perché banalmente noi non dovremmo essere colpiti durante un conflitto. Però in realtà abbiamo avuto le perdite, no? Perché comunque nei combattimenti anche il nostro personale ha avuto le sue perdite. Quindi è raccogliere l'opera dei nostri predecessori, perché quell'opera e quel ricordo sia anche la base per un lavoro futuro. Non c'è futuro se noi non conosciamo la nostra storia.
0: Eh sì, questo
5: conosce la storia, e questa è la base. Conoscere la storia e accudirla, quindi rileggerla, ci serve poi anche per andare avanti in quello che sono il nostro futuro, ecco, il nostro operare in modo futuro. Anche perché, voglio dire, come diceva il comandante prima, noi facciamo parte di un movimento molto, molto più ampio, perché si chiama Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che è presente in tutto il mondo. E se pensiamo che in tutto il mondo ci sono circa 95 milioni di volontari sotto questa bandiera, che è la bandiera di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che hanno lo stesso significato.
0: Quindi una cosa molto importante, io voglio mettere a voi lo stemma di questo, che è questo, no? È il vostro stemma
1: lo stemma araldico del corpo.
0: Ecco, chi ce lo spiega nel termine di come, che cosa rappresenti questo?
1: Partiamo, ecco, di cui abbiamo parlato finora, dalla Croce Rossa in campo bianco, la parte centrale dello stemma. Questo identifica senza ombra di dubbio l'appartenenza alla grande famiglia della Croce Rossa. È il tondo della Croce Rossa.
0: Scritto, rimetto, sì.
1: Sì, su campo bianco, è inserito sulla stella a cinque punte. La stella a cinque punte identifica storicamente lo status, la condizione militare in Italia, ok? Questo con delle tradizioni antichissime. Quindi già in questi primi due elementi noi ritroviamo tutto il percorso che abbiamo tratteggiato finora. La piena appartenenza alla Croce Rossa, la piena militarità del corpo militare volontario. I due inserti di ulivo e di quercia sono quelli che si ritrovano anche sul simbolo della Repubblica Italiana, e sono da una parte, sono due simboli di vegetazione molto presente, no, in Italia, dalla parte il simbolo della pace e dalla parte il simbolo della resistenza, della tenacia. Poi troviamo gli elementi tipici di ogni corpo sanitario. Vestiamo i bastoni di Esculapio con il serpente che si attorciglia, quindi questo rappresenta proprio la natura sanitaria della nostra essenza. Noi, il nostro core business, diciamo così, è quello dei medici, degli infermieri, dei soccorritori, quali tutti noi siamo. La corona turrita rappresenta la Repubblica Italiana. Una volta, ovviamente, fino al 1946 avevamo la corona che identificava il Regno d'Italia, e quello è il simbolo della corona che rappresenta la Repubblica. Non ci dimentichiamo che, come ogni militare della Repubblica Italiana, il nostro status viene pienamente acquisito, non dal punto di vista amministrativo, ma di adesione ideale, di intima convinzione, con il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, che significa mettere a disposizione l'estrema eventuale ipotesi della propria vita per difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, condizione imprescindibile dello status militare.
0: Come siete organizzati? Poi passiamo anche alla banda, perché vedo il maestro Rosi, che è il maestro Rosi, perché poi c'è anche la banda, insomma, militare, la Croce Rossa, che poi di cui ne parliamo. Come siete organizzati a livello però strutturale? Perché vedo che lei, per esempio, è il comandante dell'ottavo centro di mobilitazione toscana, sì. Quindi siete a livello regionale, poi a scendere, come siete organizzati?
1: Ma abbiamo intanto il Corpo Militare Volontario dipende dal Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, ancora una volta sottolineando il fatto che siamo Croce Rossa al 100% e dipendiamo dal Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, che dispone il nostro ordinamento e il nostro impiego. È ovvio che, essendo militari, in tutte le operazioni di ausiliarità alle forze armate in Italia e all'estero abbiamo degli accordi operativi e delle dipendenze funzionali e operative dal Ministero della Difesa, sempre previo disposizione e stretta dipendenza dal Presidente. Il Presidente, per fare questo, si avvale di una struttura nazionale che si chiama Ispettorato Nazionale, a capo del quale c'è un Ispettore Nazionale, che è l'unico maggior generale, lo definisce la legge, del Corpo Militare Volontario. L'Ispettorato, come ogni, diciamo così, stato maggiore, organo di staff, è organizzato in reparti: un reparto del personale, un reparto di logistica, un reparto di impiego e programmazione delle forze, un reparto sanitario, un reparto medico legale e ovviamente un ufficio comando, che un reparto affari generali che si occupa di tutto il resto dell'attività. Questo è a livello centrale, come organo di staff. Sul territorio siamo organizzati in centri di mobilitazione che hanno competenza generalmente sulle regioni amministrative, con delle eccezioni tipo Piemonte e Val d'Aosta, che sono insieme, Puglia e Basilicata, Abruzzo e Molise. Quindi abbiamo 17 centri di mobilitazione su tutto il territorio nazionale. A capo di ogni centro di mobilitazione c'è il comandante del centro di mobilitazione,
0: maggiore,
1: in questo caso Toscana, che poi riporta storicamente il numerico di ottavo centro di mobilitazione toscana. Noi siamo organizzati, presenti con un comando a Firenze, in una collina in via dei Massoni, sopra Careggi, che è una tenuta di Croce Rossa dove c'è il comitato regionale, e una parte dedicata proprio alla nostra struttura, alla nostra caserma, dove abbiamo gli uffici e i mezzi per fare tutte le attività che quotidianamente svolgiamo, e sono veramente
0: tanti. Io ho alcune foto che ho preso, devo dire, devo essere la verità, le ho prese da internet,
1: sì.
0: Che raffigurano un po' quelle che sono le vostre maggiori attività, che sono veramente tante, questo è un plauso. Una delle quali, e poi torniamo però anche sulla logistica, è anche quella, e la mettiamo qua, quella delle bande militari, perché insomma ora andiamo un po' al capitano Rosi, che dice
1: bene, è qui che freme, se no
0: ci andiamo, anche perché poi lo dobbiamo dire, cari amici, noi stasera siamo un po' così, ma noi dobbiamo fare anche una live, ma faremo una piccola interruzione perché dobbiamo fare una live, se il comandante, insomma, ci date la possibilità di farlo. Allora, capitano Mauro Rosi, nonché maestro, dobbiamo dirlo, maestro direttore direttore di banda, responsabile nazionale di tutti i gruppi bandistici della Croce Rossa Italiana. Quanti sono i gruppi bandistici, capitano?
3: Allora, tanto buonasera a tutti. I corpi bandistici, oltre che il nostro della Toscana, che dirigo fin dalla sua nascita, dalla Costituzione, abbiamo una banda giù dislocata. Dislocata a Bari.
0: Era Pisola.
3: È un bellissimo gruppo. Come anche il nostro, ci sono gli alti e bassi.
0: Come gli alti e bassi, come aveva sentito anche l'audio.
3: Sì, anche l'audio, sì.
0: Devo dire, scusate se lo dico in maniera molto così, ma devo dire che stasera stanno succedendo le cose strane. Non è che voi siete questa. Avete questo.
3: Siamo un soccorso.
0: Ancora no.
6: In genere interveniamo dopo i disastri, addirittura causarli.
0: No, ovviamente.
6: La mia carriera finisce stasera, quindi.
0: No, è un piacere, tra l'altro, avere voi in divisa è una cosa bellissima. Continuiamo.
3: No, e poi. Abbiamo la banda che è situata a Palermo, che anche quella è in fase di ripresa, si spera, perché non è semplice reclutare, c'è un iter e degli step da seguire, non è facile trovare musicisti che hanno voglia di suonare con l'uniforme. Perché questo? Perché c'è la disciplina, c'è un rispetto non solo dell'uniforme, c'è il rispetto, come diceva prima il comandante, della nostra fascia di neutralità. Quindi, e poi i musicisti della nostra banda e delle altre bande non sono solo musicisti, sono soccorritori. Noi abbiamo partecipato alle maggiori calamità che sono successe dal terremoto all'Aquila, dal disastro di Rigopiano, quindi non solo non suoniamo, quindi la nostra è anche una duplice.
0: No, assolutamente, certo, questa è una cosa molto importante.
3: Quindi noi è questa la, diciamo che la nostra banda sì suona, ma è anche operativa in qualsiasi occasione, come c'è bisogno noi siamo presenti sul campo.
0: E questa è una cosa molto importante. E, comandante, penso sia il maggiore Biagini, visto il comandante lui, però come pareva, se, nella memoria storica, perché le riporterò molti questa sua cosa di essere referente storico, la banda quando nasce?
7: La banda nasce
3: nel 2000, era un embrione
7: diciamo che dal 2001 comincia il suo percorso, anche se poi in realtà sembra che ci siano dei precedenti molto
6: in là col tempo, cioè.
7: Esatto, molto prima sì.
3: Ha fatto il suo in quel momento,
7: esattamente sì.
3: E quindi i corpi armati, anche le bande militari, abbandonavano gli strumenti per andare a combattere e la Croce Rossa per andare a soccorrere, quindi
7: sì, no, non era fatta solo di professionisti che suonavano la musica e quindi facevano il loro mestiere di banda, ma quello era uno dei tanti compiti. Poi avevano gli altri compiti, i nostri soccorritori, altri di combattenti, quindi avevano tutti questo duplice ruolo. Dal 2001 diciamo poi la banda si è sviluppata fino ai giorni nostri, ha preso un corpo più strutturato, sono anche nelle musiche, partecipano al 2 giugno alla festa della Repubblica.
3: Siamo in partenza per la festa della Repubblica.
0: Quindi ci sono ovviamente delle ricorrenze, è importante fare questo. Allora, prima di fermarci un attimo per poi dare uno stacco, io vorrei chiedervi una cosa. Nella dizione corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana, cioè io potrei entrare nella Croce Rossa Italiana, un cittadino, ecco, come funziona, come andrà?
1: Sì, questa è una cosa molto importante, mi fa piacere che lei abbia colto proprio in questo aggettivo uno degli elementi fondamentali del nostro servizio e del nostro essere. Sì, generalmente sì, risponderei di sì alla sua domanda, ovviamente ci sono dei parametri di età, fisici. Diciamo una cosa, tanto per chiarirci. Nel corpo militare volontario della Croce Rossa nessuno è dipendente dalla Croce Rossa, nessuno lo fa di mestiere, è proprio in questo il significato del volontario. tutti noi facciamo, diciamo così, altro nella vita per vivere. Ci sono medici, ci sono ingegneri, ci sono impiegati, operai, studenti, disoccupati, ahimè. E quindi veniamo da tutti i cammini, no? All walk of life, da tutti i cammini della vita. E ci ritroviamo ovviamente con un atto amministrativo che si chiama richiamo in servizio o precetto militare. Quando riceviamo questo precetto, assumiamo lo status giuridico di militare pieno, ok? E quindi prestiamo servizio. Può essere un richiamo di un giorno, estremizzo, un richiamo di più giorni, settimane, mesi, a seconda dell'impiego, delle necessità e cercando di venire incontro anche alla disponibilità di tempo delle persone. Questo è un fattore estremamente apprezzato perché riusciamo a portare al servizio della Croce Rossa e quindi nel nostro caso in ausiliarità alle forze armate del know-how, delle conoscenze che altrimenti non potremmo avere. Noi quando siamo in ausilio delle forze armate possiamo andare o come singolo medico, infermiere, soccorritore o con delle formazioni campali. Noi a Firenze abbiamo in costituzione il secondo, ma comunque due nuclei sanitari mobili che sono, riescono ad approntare dei, in linguaggio nato si chiamano Roll One, Roll One Plus, ovvero degli ospedali da campo, dei punti medici avanzati a seconda della configurazione e delle necessità richieste nel giro di pochissimo tempo e riusciamo ad impiegare nel montaggio elettricisti, ingegneri, idraulici che danno quel plus, quel surplus anzi in più rispetto a chi magari queste competenze non le ha, facendo operare all'interno dopo il montaggio, l'approntamento, il montaggio, il trasporto, tutta la logistica, facendo operare sanitari che nella vita civile fanno primari, sì, medici di base, infermieri di pronto soccorso, chi più ne ha più ne metta. Questa esperienza, questo rapporto di osmosi tra la vita civile e la vita militare ci consente di offrire un servizio alle forze armate di livello eccellente che ci riconoscono quotidianamente, uomini e donne. Veramente noi accogliamo sempre con grande piacere qualsiasi richiesta di arruolamento. Ovviamente ci sono dei requisiti di età, dei requisiti fisici. Il candidato deve sottoporsi a delle visite mediche, degli esami che sono previsti comunque per l'arruolamento, deve avere una sua idoneità psicofisica all'impiego, si deve impegnare a prestare dei periodi minimi di servizio.
0: Insomma,
1: deve, questa è una cosa importantissima che io voglio chiarire, deve aderire ai principi innanzitutto della Croce Rossa e quindi entrare a far parte come volontario della Croce Rossa, banalmente completare il corso di accesso che tutti i volontari della Croce Rossa debbono fare, essere iscritto presso un comitato di Croce Rossa e molti di noi fanno anche attività, le caratteristiche attività che noi vediamo nelle nostre città di ambulanza, di protezione civile,
0: specifici
1: di Croce Rossa.
0: Perché sono quelle che conoscono maggiormente i cittadini, sono proprio quelle, no?
1: Molti di loro poi prestano servizio anche appunto con queste uniformi.
0: Sì, sì.
1: Ecco, questo è un connubio fra vita civile e vita militare che è, come ho già detto, un elemento strategico. Ci consente di mettere in campo delle energie e delle expertise o delle skills che...
0: Questo riguarda il territorio nazionale, ma può anche riguardare estero, comandante?
1: La legge prevede che noi facciamo servizio in ausiliarità alle forze armate, in crisi, in tempo di crisi internazionale, in tempo di pace, in Italia e all'estero. Attualmente mi preme sottolineare che siamo con le forze armate, diciamo così, in area balcanica, per non entrare troppo in area balcanica, su in questo momento un paio di missioni molto molto delicate ed importanti e prestiamo la nostra opera. Eravamo presenti nell'esperienza dell'Iraq, siamo stati presenti nell'esperienza dell'Afghanistan, ovunque diciamo il dovere ci chiami, con la consapevolezza sempre di essere militari e volontari di Croce Rossa.
0: Senta, io posso anche sbagliare, ma a memoria mi sembra di ricordare anche nomi famosi all'interno del contesto della Croce Rossa. No?
1: Di persone che volontariamente danno il loro servizio, famosi e anche di primissimo piano. Io
6: A me piace ricordare un nome su tutti, no? Magari qualcuno risale alla Prima Guerra Mondiale, che tra l'altro è anche particolare.
0: Prima Guerra Mondiale.
6: La dottoressa Maria Montessori, che conosciamo Montessori, tutti, è stata un nostro ufficiale medico volontario nella Prima Guerra Mondiale. Ora, sembra strano, ma è così. Ho fatto un nome, ma finiremo domani mattina.
0: Grande l'attività della Croce Rossa, grande attività di questa istituzione, come ci racconta il Maggiore Biagini, ma anche il Maggiore Garofalo, il Maggiore Biagini nelle loro dizioni. Noi ci fermiamo un attimo perché capitano, può passare un attimo il microfono anche al caporale Rosario Nastasi.
3: Volentieri.
0: Può parlare, comandante, può parlare.
6: Ma meno male che parla la musica e non parliamo sempre noi.
0: No, vabbè, molto, è molto bella questa cosa. Tra l'altro vi devo dire, io sono uno dei pochi che comunque il militare l'ha fatto ancora.
6: Oh,
0: poi sapete che oggi non è che. Quindi avere qui.
6: Dopo ci dirà anche dove a questo punto. Ci dirà anche dove a questo punto.
0: Insomma, Castelnuovo del Garda erano nei trasmettitori. Quindi,
6: oh, bene, bene.
0: Vicino a Peschiera.
6: All'epoca c'era anche
0: c'era. Vabbè, allora Rosario, innanzitutto noi ci conosciamo da tanto e noi dovremmo cercare, perché dovete sapere che Rosario, oltre ad essere ovviamente caporale, no? Sei sottufficiale, quindi, ma sei anche uno componente della banda e tu suoni il legno. Esatto. Che adesso noi dobbiamo capire dove sono andate a finire le basi, le cercheremo in questo intermezzo che ci fermiamo un attimo. Ecco, com'è stato, come vivi, come sei entrato in questo grande contesto della Croce Rossa?
8: Diciamo che la storia è un po' lunghina. Ci siamo conosciuti, o meglio, ci siamo intravisti col maestro Rossi circa 30 anni fa, più o meno, in un concorso a Loro Ciuffenna.
0: Ieri.
8: Io venivo con una banda di Cefalù, una banda musicale di Cefalù, e lui veniva con la banda di Santa Maria a Monte, a Loro Ciuffenna. Poi una parola tira l'altra, insomma, dopo 30 anni, dice: ma non è che per caso lei era il tizio?
0: L'ho detto prima, il capitano Rossi.
8: In effetti poi era. Poi nel 2015 invece, quando la banda del corpo militare è venuta a Figline Valdarno, io abitavo già a Figline Valdarno, mi sono presentato come il vice maestro della banda dei congedati della Folgore, del Nembo della Gorizia, perché era stata ricostituita da poco, e per cui ho fatto i complimenti a questa banda. Da lì l'iniziativa di voler rientrare a far parte di una banda musicale militare. Soltanto che le mie condizioni di salute, tu mi hai conosciuto quando ero fratellino, quindi con qualche chilo un po' in più, quindi le mie condizioni di salute non me lo permettevano e ho desistito. Poi circa quasi tre, c'è stata l'opportunità, per cui mi hanno accolto con piacere e tutt'oggi ne faccio parte e ne sono fiero.
0: Sono sicuro che hai sposato in pieno i principi di quelli che sono la propria cosa.
8: Sicuramente sì, perché noi ci conosciamo da 2000
0: quindi te l'ho detto apposta. Quindi ecco, va bene, allora noi ci fermiamo un attimo, 5 minuti, non andate via, rimanete qua con noi perché dobbiamo a questo punto dobbiamo cercare di fare il bello della diretta. Noi siamo in diretta, ve lo diciamo subito, sono le 22:07, quanto sono? Sì, più o meno, di questo venerdì 8 maggio. Vi devo dire che per me è una cosa particolare avere davanti voi in divisa. Io ve lo dico anche perché io a me piacciono le divise. No, ma io in generale sono molto. A me piacciono le divise. Sai che oggi, capitano, mi darete ragione, la divisa non è che viene vista molto. Mi riferisco anche alla gente pubblica sicurezza, la divisa oggi viene vista un po' così. Dice, in realtà voi mantenete oggi dei valori che sono fondanti di una società e di un. In questo modo, come ha detto, i sette principi comandante, no? di quelli che chiamano Croce Rossa. Quindi per me è molto importante questo. Ci fermiamo 5 minuti, non andate via, rimanete qua e torneremo subito.
9: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
0: Torniamo in onda, siamo riusciti a salvare forse un brano, dovete dire guarda, mea culpa che devo fare questa sera poi con delle persone così importanti, veramente, però il mondo è anche bello questo, gli errori valorizzano le cose fatte bene, siete d'accordo?
6: Assolutamente,
0: che cosa sarebbe?
6: Cioè, una noia mortale,
0: se lo dice il comandante non si può non dire. Prima di farci ascoltare qualcosa, volevamo aggiungere, ricordiamo anche le ricorrenze di questo maggio. Lo facciamo adesso o prima ascoltiamo il comandante? Lei che è abituata al comando.
6: Nessunissimo problema, possiamo ascoltare anche la musica e poi parliamo anche delle ricorrenze.
0: Delle ricorrenze. E allora Rosario prova, vediamo un po'.
10: Sì. Allora, questo è un brano che a te è molto, molto familiare.
0: Vediamo se riesce Angelo a metterti con la telecamera giusta, eccolo qua.
10: Questo brano ti ha fatto compagnia nel tuo cammino, per cui questa sera te lo ripropongo con un altro legno che è un po' più grosso rispetto a quello che tu sei abituato a vedere e a conoscere, che ti ho portato già un paio di volte qui, e lo dedico a te per il tuo prossimo cammino.

0: Io non lo so, ma
1: emozionante questo,
0: fatto veramente, è ripartita anche la base da sé, perché stasera può succedere di tutto.
2: È il bello della diretta.
0: Infatti sta andando con la diretta tranquillamente, ma noi la possiamo tranquillamente
1: abbassare. È anche un bel sottofondo, quindi.
0: Come sottofondo?
1: È bello. Sì.
0: Come sottofondo la teniamo, capitano?
1: Io la terrei perché mi piace.
0: E noi la teniamo, non vuole andare via. Appena siamo riusciti a metterla, non vuole andare via. Che possiamo dire?
1: Intanto chi ha suonato live, e non è tanto semplice, usa anche un'estensione abbastanza sostenuta in alcuni punti. Bella interpretazione. Lo farò entrare nella banda militare della Croce Rossa. A questo punto l'esame superato.
2: L'ha superato.
1: Da terzo sassofono ti faccio diventare quarto sassofono.
0: Io non so, no. L'altra volta quando lui ha suonato qui, dobbiamo dirlo, no? Ha suonato qui e vi posso assicurare che è sempre stata un'emozione unica con Rosario. E mi diceva però che vanno un po' preparati questi strumenti, come è possibile?
1: Tutti gli strumenti in gergo proprio da musicista vanno scaldati, no? Ma non sul fuoco.
0: Come si fa a scaldare?
1: A suonarli. Hanno scaldato un po' modo delle scale, degli esercizi. In questo caso a freddo è stato veramente in gamba.
0: È stato veramente bravo. Allora, devo dire che Rosario aveva portato tanti altri brani, Rosario, però guarda, questo mi hai fatto un regalo incredibile, perché tu non puoi capire, mi hai riportato nel cammino, ma non dobbiamo parlare di me che sono il conduttore, dobbiamo parlare di voi, di questo meraviglioso mondo che rappresentate, di questi valori che preservate in una società di oggi che veramente è sempre più, pare non si capisca più quali siano i valori, ma uno è importantissimo, comandante, vi voglio le sue parole, il volontariato. Che è una cosa così importante, l'Italia si batte.
2: L'ha detto lei, poi insomma, giochiamo in casa. Mi lasci dire solo due parole rispetto alla meravigliosa esibizione del nostro caporale Nastasi. Nel nostro servizio la musica è l'essenza del servizio, nel nostro principio di umanità. Attraverso la musica noi riusciamo a dare sollievo, riusciamo a dare un momento di serenità anche nelle situazioni più critiche. Le persone che lei vede qui, tranne il sottoscritto che fa poco e nulla, sono musicisti, sono logisti, sono sanitari, ma hanno sempre un quid di umanità al servizio di chi soffre. Quindi non è solo un elemento di cerimoniale la nostra banda, che comunque ci vuole anche quello di presentazione, anche di propaganda. Attraverso la musica loro fanno lo stesso servizio umanitario che fanno i nostri soccorritori e i nostri infermieri. Questo è un elemento fondamentale che in qualche modo caratterizza i nostri musicanti. Noi abbiamo provato delle emozioni, l'ha provata lei, l'ho provata io nel profondo dell'anima. Questo è uno dei principali sollievi che riusciamo a dare appunto a chi soffre. Torno sempre su questo concetto perché è l'essenza del nostro servizio. Però, siccome non vogliamo parlare solo di noi, ma di un concetto più ampio, lei l'ha ricordato, del volontariato, è questo che in qualche maniera tiene insieme una società che si fonda su valori belli, valori importanti, valori profondi, che mi lasci dire anche in una situazione nazionale, soprattutto internazionale, così difficile, oltre ad aiutarci ci dà anche qualche seme di speranza. Come deve crescere questo seme? Sta a noi. Come deve essere portato avanti questa speranza? Sta a noi.
0: Mi viene da riflettere su un un'analogia col settore della protezione civile, che comunque c'è volontariato importante, ma ci vuole anche coordinamento. E sì. Coordinamento ci vuole anche disciplina, ci vuole una certa logistica che il mondo militare, diciamocelo, su questo è insegno.
2: No? Sì, la logistica nasce proprio in ambito militare come concetto, no? Nella nostra tradizione ce lo insegnano gli antichi romani fino poi alle evoluzioni moderne. Ecco, un'altra particolarità del corpo militare volontario, che non è solo un corpo sanitario, come dicevo prima, noi siamo in grado autonomamente di arruolare il personale, addestrarlo sia dal punto di vista militare che professionale, richiamarlo in servizio, approntarlo, movimentarlo, dispiegarlo, tenerlo militarmente in vita durante il task, ripiegare, riordinare e ricostituire di nuovo la forza generata. Questo è un organismo che fa, che è un, tutto un movimento appunto logistico, giuridico, amministrativo ed operativo che riusciamo a fare grande ad un'organizzazione che abbiamo capillare sul, sul territorio e sul ruolo preciso che ognuno di noi come in una grande squadra deve avere. E poi dopo magari parliamo di qualche numero senza essere troppo noiosi, però le attività che vengono svolte quotidianamente da queste donne, da questi uomini, qui segnatamente in Toscana, parliamo della Toscana perché noi siamo qui, sono veramente enormi. Le do un solo dato magari senza essere troppo pesante. Sì. Noi forniamo assistenza sanitaria ai reparti dell'esercito e alle volte della marina, secondo degli ambienti, insomma, terrestri o marini, che si occupano del disinnesco degli ordigni bellici. Cioè, ma come? Siamo nel 2026 e che ci fanno dire? È proprio questo il dramma. Se lei pensa che solamente in Toscana dal primo di gennaio ad oggi sono stati eseguiti oltre 60 interventi di disinnesco ordigni bellici e la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale è finita, me lo ricordo, 81 anni fa.
0: Tanti anni fa.
2: Ebbene, significa che al 30 di aprile noi siamo usciti in ausilio sanitario dei reparti del genio che intervengono al disinnesco un giorno sì e un giorno no, comprese sabato, domenica, Capodanno, Epifania, Santa Pasqua. Da una parte uno dice sono interventi dai più, diciamo, ora dire semplici e non range, dai meno complessi ad alcuni interventi. Mi riferisco ad un intervento importante che abbiamo fatto quest'inverno a Empoli, che ha comportato l'evacuazione di quasi 5.000 persone, perché è stato disinnescato un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale, un ordigno, una bomba d'aereo, che come raggio potenziale di azione aveva un certo perimetro, essendo praticamente in centro della città comporta, e ovviamente chi si è occupato di questa cosa è stata la prefettura, la protezione civile, il comune, il disinnesco è stato fatto dai reparti degli artificieri e noi abbiamo fornito l'assistenza sanitaria a questi reparti e lo facciamo quotidianamente. 60 interventi in 4 mesi sono veramente tanti. Alla fine dell'anno facciamo sempre 250, 300, 400 a seconda degli anni interventi, anche più di uno al giorno, dalla spoletta più piccola, la bomba a mano, le bombe da mortaio, le bombe d'artiglieria, bombe d'aereo, granate. Quindi lei capisce?
0: Ce ne ha contezza di questa cosa?
2: E per quello lo dico, sono tutti interventi ovviamente coordinati dalla prefettura, non è che siamo noi, però senza il nostro equipaggio sanitario tutto ciò non sarebbe possibile. Lei pensi, in Toscana, un altro esempio, abbiamo il cuore, no, delle aviotruppe di tutte le forze armate della Repubblica Italiana, penso alla Brigata Folgore o al comparto delle forze speciali. Ogni aviolancio che viene effettuato sul nostro territorio ha bisogno dell'assistenza sanitaria e il più delle volte è fornita o esclusivamente o in concorso dal nostro centro di mobilitazione. Un altro dato interessante, lei prima parlava giustamente degli amici anche delle forze dell'ordine, ordinamento militare o civile, non è importante. Noi abbiamo ad oggi formato oltre 1.000. Quando dico oggi significa dal primo di gennaio, dal primo di gennaio oggi, oltre 1.000 militari e operatori delle forze dell'ordine alle tecniche del BLS, BLSD o Stop the Bleed. Cosa significa? Che queste persone, soprattutto i militari impiegati nelle operazioni strade sicure in giro per le città, o gli operatori di una volante della polizia, o chi si occupa di ordine pubblico, penso all'arma dei carabinieri, in caso di necessità possono operare sulla rianimazione grazie ai corsi che noi forniamo per compito di istituto. Quindi questo, alcune delle tante attività.
0: Domanda, ma il cittadino, no? Il cittadino, queste cose come fa a conoscerle?
2: Da una parte dico meno male, no, che non le conosce, perché no, significa no, che sempre, operando nel silenzio siamo quindi efficaci, non arriviamo a
0: anche un po' di...
2: però
0: divulgare queste cose rende anche un po' giustizia quello che fate, no?
2: Guardi, la giustizia su questo io sono, non sono parole di circostanza, la nostra soddisfazione, quindi rendere giustizia a quello che facciamo, e la coscienza di arrivare la sera e dire oggi ho fatto questo, domani posso fare qualcos'altro e migliorare. Non è certamente andare in giro a divulgare, tenga presente che noi indossiamo anche un uniforme, e quindi o andiamo a operare in ambiti che sono soggetti anche ad una serie di elementi di riservatezza che non è bene pubblicare, ma in maniera molto tranquilla.
0: Comandante, ho usato il termine giustizia anche perché prima ho detto che ci sono persone che stigmatizzano le divise, no? E quindi sbagliando, quindi diciamo come rendere merito, via.
2: Va bene, ci impegneremo di più a far cambiare loro idea, ma in maniera molto, ecco, tranquilla, col sorriso sulle labbra.
0: In una delle vostre prossimamente 16 di maggio, che sì. cosa c'è?
2: Io qui mi farei aiutare dal maggiore Biagino perché voglia scaricare, ma perché lui, per rendere merito proprio all'operato delle cose, lui è stato anche l'ideatore, il sostenitore, e sarà anche responsabile dell'eventuale insuccesso della cosa. No, a parte le battute, due parole. Noi, tra l'altro, come Croce Rossa, come Movimento Internazionale di Croce Rossa, sosteniamo la difesa anche del nostro patrimonio culturale attraverso l'iniziativa della posizione dello Scudo Blu, okay? Che sostanzialmente nasce dalla Convenzione dell'AIA. Non esiste la salvaguardia della vita umana, secondo noi, quindi il soccorso umanitario, senza la salvaguardia dell'ambiente culturale paesaggistico dove l'essere umano opera, vive. Si parlava prima di radici, si parlava prima di memoria, ma la distinzione, a mio avviso, fra la memoria e il futuro, quando si parla di umanità, è veramente labile. Quindi difendere il nostro patrimonio artistico e culturale, soprattutto nei casi di conflitto armato, perché questo è un po' lo scopo, attraverso l'iniziativa della posizione dello Scudo Blu, della quale ci parlerà il maggiore Biagini, vuol dire testimoniare tutti i valori che abbiamo ricordato oggi, aprire un faro su questi temi. Anche in questo la Croce Rossa come organizzazione di volontariato si impegna da sempre, e ovviamente noi nel nostro piccolo come corpo militare siamo in qualche maniera attori privilegiati, perché noi ci occupiamo anche di preservare i beni culturali in caso di conflitto armato. La vicenda delle statue di Buddha in Afghanistan, che sono state, si ricorda, distrutte volutamente, no, dai talebani, perché si andava a uccidere l'anima di una tradizione storica, l'anima di un popolo, di una parte della popolazione dell'etnia Hazara in Afghanistan, che è una valle non lontana neanche da Kabul, perché attraverso la statua si andava a colpire l'anima di un popolo. Ho fatto un esempio, ma ne posso fare tanti. Noi ci occupiamo anche di questo. Noi come Croce Rossa ci occupiamo anche di questo. Prego.
0: Questo è un terreno che non conosce. Quindi, maggiore Biagini, spieghi meglio.
3: Sì, allora, rientra un po' nella campagna nazionale della Croce Rossa che ha il titolo Il futuro ha una lunga storia, proteggiamola.
0: Il futuro ha
3: una lunga storia, proteggiamola. Questa è la campagna che attualmente la Croce Rossa ha messo in atto, e che riprende, come diceva il comandante, la convenzione dell'AIA del 1954, che viene fuori dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove pesantemente i beni culturali, no, erano stati colpiti. Quindi nasce proprio l'esigenza di porre una protezione particolare a quello che è la testimonianza della produzione dell'uomo, perché è vero, la protezione dell'uomo, se stesso e dell'umanità, ma quello che conta molto spesso è anche mantenere i valori di quello che è l'espressione dell'umanità. Quindi la convenzione dell'AIA 1954 cerca di porre dei limiti, e quindi di far riconoscere quali sono questi siti con un emblema particolare, che viene detto Scudo Blu, che non è altro che la croce di Sant'Andrea con l'applicazione di questi colori blu, che indicano proprio che quel sito ha una particolare protezione, non solo durante, diciamo, il conflitto, ma potrebbe avere una protezione, un'indicazione particolare anche per quanto riguarda una calamità naturale, quindi porre un'attenzione a quell'aspetto. Qualcuno diceva sempre uccidete le persone, distruggete le loro case, ma comunque ricominceranno. Ma se gli togliete la loro espressione culturale, riuscirete a eliminarli. E quindi la posizione dello Scudo Blu, che in questo caso è il 16 maggio, in collaborazione con il comune di Montevarchi, con cui abbiamo spesso collaborato e si è reso parte attiva, verrà messo nel complesso di San Ludovico, dove c'è il museo paleontologico e l'Accademia del Poggio. E quello è stato indicato perché comunque è anche un simbolo del Valdarno per le opere, per, diciamo, la diffusione culturale dell'Accademia.
0: È un appuntamento molto importante, grazie anche per averci resi doppi di questa cosa.
3: Sarà 16 maggio alle ore 15, ma
4: alla presenza del presidente
3: nazionale della Croce
4: Rossa, Manastro della Croce Rossa, che appunto, riconoscendo il valore anche di questa iniziativa qui sul territorio, sarà presente.
0: Ecco. E io sono un lettore di tante cose, no? Tutte queste cose, noi della Croce Rossa, come possiamo conoscere noi semplici cittadini? C'è un modo con cui divulgate queste attività? Ti ringrazio di averlo fatto qui in radio, però credo che sia una minima parte di quello che ovviamente fate. Ecco, che cosa...
3: Divulgazioni ce ne sono, anche pubblicazioni su internet. Spesso ultimamente
0: con io ho visto la sezione è anche molto bella.
3: Sì, e ultimamente qui mi lancio un pochettino, cerchiamo anche di riproporre delle ricostruzioni di quelle che sono state il nostro periodo storico, no? Quindi in eventi cerchiamo anche di riproporre la testimonianza dell'opera che ci siamo detenuti prima, perché comunque ciò deve essere fatto conoscere, no? come proprio espressione dell'opera di questi uomini e queste donne, che poi non fa altro che richiamare la campagna, cioè la memoria e il futuro, no? Proteggiamolo, proteggiamo la storia, proteggiamo la memoria, perché è quello detto prima, è il futuro. Quindi la posizione dello Scudo Blu, il conoscere la tradizione, il conoscere la cultura dell'umanità è importantissimo.
4: C'è tutto un settore, tra l'altro, della Croce Rossa italiana, sviluppato ormai da tanti anni, sulla storia di Croce Rossa, l'intreccio con la storia
3: nazionale.
4: La Croce Rossa italiana fa dei corsi a livello base, medio e avanzato di storia della Croce Rossa e di divulgatore di storia della Croce Rossa, insomma dei corsi molto molto interessanti tenuti da docenti universitari, e c'è un'ampia pubblicistica che riguarda convegni che vengono fatti periodicamente anche qui in Toscana. Con l'occasione colgo appunto questo appuntamento per dire che il 25 giugno prossimo noi celebreremo

0: Postiglione, il comandante dell'Istituto Generale dell'Istituto Geografico Militare, per averci concesso questa splendida location, anche per il valore storico del sedime, ma anche perché all'epoca quella parte di convento, che era il convento poi della Santissima Annunziata, era temporaneamente la sede del Ministero della Guerra del Regno d'Italia, dove venne firmata l'istituzione delle prime squadriglie militari. Quindi la nascita del corpo è avvenuta esattamente dove lo andremo a festeggiare.
1: Per di storia lì, eh?
0: Sì, c'è tantissima storia, poi hanno delle sale, hanno una biblioteca favolosa. Noi lì andremo, grazie anche alla concessione del comandante dell'IGM, andremo ad allestire una mini mostra, perché la sezione memoria si occupa, gestisce un vastissimo materiale, una mini mostra, un excursus storico di questi 160 anni. E quindi, a iniziare da lei, siete tutti caldamente
1: grazie.
0: Invitati.
1: Ci siete fatto fare un viaggio veramente particolare, lo mandato. Io ringrazio il maggiore Casini, ringrazio lei, perché ci sono degli aspetti veramente che io ho in grande età, come vede, e devo ammettere la mia ignoranza in questo caso. Però, bene, complimenti veramente tanto. Adesso però dobbiamo affrontare un'altra cosa, che io la introduco con una cosa, con una frase che trovo scritta qui, che è bellissima. La musica è una vera magia, non a caso i direttori hanno la bacchetta come i maghi. E quindi abbiamo uno dei direttori, e guarda caso, Mauro Rosi, capitano Mauro Rosi, la banda del Corpo Militare Croce Rossa Italiana, Centro in Munizione Toscana, storia di una realtà straordinaria. Capitano Rosi, ci dica. Questo è il suo, se possiamo inquadrarlo. Questo
2: sì,
1: è il suo.
2: Sì. Sì, è stato un po' un'idea che coltivavo da tanto. Poi volevo rendere omaggio a due persone speciali.
3: Sono
2: un ricordo Alessandro, mi commuovo perché è stata una persona molto attiva, è stato quello che ha lanciato proprio, ha dato il là, per rimanere in termini musicali, alla creazione di questo magnifico gruppo. E poi il maggiore Panzani, che era mio paesano, e che è stato colui che ha detto all'inizio: vi trovo io dove fare le prove, perché la caserma era in ristrutturazione, cominciavano i primi impegni. Quindi queste due persone ho voluto dedicargli questo libro. Sono due persone, io dico sono, non dico erano, perché le sento sempre vicine. Ho anche scritto nel libro, e poi ho voluto lasciare una testimonianza in questi 25 anni, che ora sono di più. Siamo una bella famiglia. Difatti stanno arrivando nuovi arruolati, nuovi musicisti, perché mentre è più facile arruolare un soccorritore perché viene formato, noi dobbiamo averli già formati un po', quindi devono solamente essere addestrati militarmente, diciamo. Però ho voluto, per ritornare al libro, rendere questo omaggio, e poi ho fatto scrivere ad ognuno, a chi voleva, raccontare un evento, un episodio anche simpatico di quello, questi 25 anni che sono successi. E ho dovuto tagliare tutto, perché se no diventava un manuale di 1000 pagine. Quindi ho dovuto scegliere a malincuore quelli anche un pochino più simpatici, che qualcuno mi faceva anche commuovere e piangere. In più, diciamo, ci sono delle composizioni che io ho dedicato alla Croce Rossa, quindi ci sono brani con le varie spiegazioni. Ogni evento che veniva fuori io componevo. Qualcuno l'altro giorno mi ha detto: smetti di andare a giro, perché tutte le volte che vai a giro e ritorni fai una composizione. E noi non ce la facciamo a starti dietro. Quindi qualcuno me l'ha detto, che qui vicino a me, e non voglio fare nomi, e niente. Ed è stato, sì,
0: uso tutta l'autorità della mia posizione per ricordare, se no lui non lo direbbe mai. Il maestro Rosi è, tra le tantissime cose, l'autore dell'inno ufficiale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, che viene suonato in tutte le occasioni ufficiali e formali, e verrà suonato sicuramente insieme agli altri brani di marcia nella prossima parata del 2 giugno a Roma, davanti al Presidente della Repubblica Italiana.
1: Complimenti.
0: mi permetto di dire che la banda suonerà anche il 16 maggio a Montevarchi, sì,

0: per l'evento della posizione dello scudo blu c'è un'ora della presenza, sì, e quindi
1: questo concerto con un repertorio vario. In più ho aggiunto un brano a me caro, che è Fratello Sole Sorella Luna, perché penso quest'anno ricorre gli 800 anni
0: San Francesco, quindi... Ma per San Francesco faremo qualcosa di particolare con la banda.
1: Sì, non volevo...
0: lanciamola lì
1: e anticipano delle cose che non lo so,
2: se la dice il comandante,
0: lanciamola lì.
1: E poi posso raccontare brevemente come è nata la banda. È stata proprio una cosa molto molto particolare. C'era il sergente maggiore Mariotti, che all'epoca caporale, che aveva suonato con me in orchestra. Mi chiamò, mi disse: il mio comandante vorrebbe cominciare a ritirare sulla banda, visto che era nel periodo bellico stata soppressa, e mi disse: visto che te hai in gestione la fanfara dei bersaglieri in congedo, quindi praticamente si è fatto una partenza che non è stata le più felici. Chi legge il libro farà due risate nella prima prova che abbiamo fatto. Da lì è nata, dicendo: sono due o tre servizi l'anno, no, sono due o tre servizi il mese, perché questa cosa è piaciuta, più le prove è piaciuta, e da lì è venuto fuori. Siamo stati a rappresentare le forze armate a Lourdes al pellegrinaggio militare, abbiamo suonato nel Teatro dell'Opera di Sanremo, abbiamo fatto il Teatro dell'Opera a Benevento, il Regio di Torino, insomma abbiamo fatto dei posti mica male, a Roma,
0: le più belle piazze di Roma,
1: Piazza Navona, abbiamo fatto il Giubileo delle Bande Militari, che ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. E io spero ancora, fino a che non andrò in congedo assoluto, di continuare a produrre non solo musica, ma anche a chiedere direttamente alla radio in diretta chi vuol venire a suonare con noi è ben accetto.
2: Ecco,
1: quindi io faccio l'appello.
0: Ricordiamo anche l'indirizzo dove uno può scrivere una mail, esatto, e riceverà tutte le informazioni. L'indirizzo è centromiles.toscana@cm.cre.it.
2: Lo mettiamo anche in calcio a questo video.
0: Chiunque sia interessato all'arruolamento o nella manto o comunque con noi può scrivere una mail, che riceverà tutte le informazioni e verrà seguito step by step nella procedura.
2: Io penso, capitano, che se qualcuno ha interesse a venire da voi e legge questo libro, viene subito, perché è un qualcosa, una raccolta veramente bella. Comandante, una domanda ne ho fatto, ma i giovani non stanno stati un po' da questa cosa militare,
0: no, io vedo tanto entusiasmo, vedo tanta curiosità. Ovviamente chi manifesta l'interesse di arruolarsi ha già sviluppato un pensiero, però io vedo anche tanta curiosità e interesse anche in giovani che non vogliono arruolarsi, soprattutto se siamo credibili. E l'essere credibili è la cosa più importante oggi. L'essere credibile significa fare i servizi con umiltà, con competenza, con preparazione, con delicatezza quando bisogna avere la delicatezza del caso, con fermezza quando bisogna avere la fermezza del caso. Se uno mantiene questa coerenza, se uno mantiene la coerenza fra ciò che dice, ciò che professa e ciò che fa, allora diventa credibile. E i giovani hanno bisogno di persone, di istituzioni credibili, no? Di propaganda estemporanea.
2: E anche di guida, e guide sicuramente che troveranno in tutti voi.
3: Ma io aggiungerei solo una cosa, che siamo portatori anche di un messaggio diverso. Il primo principio è umanità, quindi il nostro primo messaggio è l'umanità in senso più grande del suo messaggio. Quindi per noi quello che interessa è l'uomo, chiunque essa sia, di qualsiasi religione, di qualsiasi razza. Ed è questo che ce lo dice, ecco, questo è il problema che portiamo.
2: Vedete, poi ci sono dei commenti, complimenti, grazie per quello che fate, un po' di cuoricini.
1: Sì, ci abbiamo anche il nostro flautista medico.
2: Sì. Va bene, allora.
1: Un nuovo arruolato.
2: È stato veramente un bel viaggio. Io, se siete d'accordo,
4: Quintana,
2: ma lei voleva fare qualcosa?
1: Ma io volevo Ora siamo noi, grazie. Con permesso, comandante, io volevo, visto che siamo qui in diretta radio e video anche per chi ci vede sui social, volevo diciamo consegnare al comandante un po' la dedica, gliela faccio a parte perché non c'è il tavolino, se no gliela facevo in diretta, comandante, del libro che ho scritto, e la banda militare, e omaggiarlo anche al maggiore Biagini.
3: Lo accetto volentieri, perché ho visto la nascita della banda, mi ricordo chi è stato, noi ce lo ricordiamo, sì. E quindi per me questo è un piacere e un onore riceverlo.
1: E poi grazie, già consegnato
2: qua ovviamente
1: al nostro amico.
2: Io ringrazio il capitano e il capitano Mauro Rosi.
1: Però scusi se la interrompo, noi il 16 di maggio abbiamo il concerto alle ore 17. E per puro caso non ci manca un presentatore al concerto.
3: E condivido.
1: Ma siccome se glielo dicevamo fuori onda non aveva senso, glielo diciamo in diretta. A noi farebbe piacere che il presentatore fosse lei.
2: Vi ringrazio di questa cosa, mi ha preso proprio già.
3: Ci pensa. Strappiamo una promessa, nel senso che ci pensa.
1: Io ho già anche la presentazione fatta, quindi
3: il pacchetto è già pronto. Lei è tutto, basta che dica di sì e non c'è poi.
1: Noi siamo abituati sempre a anticipare, quindi
2: anche un po' a meravigliare, devo dire. Abbiamo vissuto con voi veramente un bel viaggio. Io vi ringrazio,
3: se posso dire un'ultimissima cosa, intanto approfitto di questo momento per ringraziare intanto tutti coloro che ci hanno seguito in questa diretta, e tutto questo ha un senso perché ci sono persone con le quali interloquiamo, persone che ci sentiamo di servire, e quindi stare insieme è un po' il significato più profondo di questa serata, e un grazie a loro. Voglio ringraziare il caporale Anastasi per le emozioni che ci ha regalato, e non sono parole di circostanza. Ho difficoltà a esprimere i miei ringraziamenti per il capitano Rosi, questo regalo mi ha colto veramente di sorpresa perché non pensavo di riceverlo oggi in questa occasione, quindi lo ricevo a nome di tutto il centro di mobilitazione toscana, e quindi grazie mille. Ringrazio il maggiore Biagini perché sta facendo un lavoro egregio per il 16, e appunto invito tutti quanti a venirci a trovare, a partecipare il 16 maggio a Montevarchi presso
2: alle ore 15
3: presso
2: il Museo Paleontologico, nonché Accademia del Poggio.
3: E quindi chiudo ringraziando lei perché ci ha fatto fare questa bellissima trasmissione, e a proposito di storia e di memoria volevo regalarle il nostro calendario storico, è in edizione speciale perché appunto, come abbiamo detto, è il 160esimo anniversario del nostro corpo, che ricordo ancora una volta nasce qui in Toscana con un atto sottoscritto qui in Toscana, e ripercorre proprio tutto ciò che ci siamo detti, come vede, da questo è il nostro presidente l'avvocato Malastro, da Henri Dunant che ebbe questa intuizione. 1859 battaglia di Solferino.
2: La prima convenzione del 1861.
3: Fino, ecco, come vede, la testimonianza delle prime squadriglie che poi entrarono nell'ordine di battaglia, della battaglia di Custoza, nella terza guerra di indipendenza, fu il primo impegno bellico, ma anche volevo fargli vedere le campagne a favore della popolazione civile, e qui siamo nella lotta antimalarica nelle campagne dell'agro romano, ma ci sono anche gli interventi nel terremoto di Messina del 1908, fino a tutti gli eventi bellici che hanno interessato la nostra nazione, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Pensi, io questo fatto lo devo dire, me lo faccio dire, dopo la seconda guerra mondiale, ovviamente sappiamo tutti l'esito per quanto riguarda anche il nostro paese, quindi noi eravamo in una posizione molto particolare, non eravamo parte delle Nazioni Unite ancora, non eravamo stati ammessi, e quindi scoppia la guerra di Corea, siamo nei primi anni 50,
0: e viene deciso dalle Nazioni Unite l'intervento in Corea, ovviamente con una preponderanza, un'organizzazione delle forze degli Stati Uniti, e un po' tutti i paesi danno un loro supporto. Noi non eravamo parte di quell'organizzazione, quindi il governo, e su autorizzazione del Parlamento, decide di dare il suo contributo sul campo inviando un ospedale della Croce Rossa Italiana, del Corpo Italiano della Croce Rossa Italiana, famoso medico, poi diventato generale maggiore Pennacchi, ospedale attendato. Sarebbe interessante vedere in che condizioni arrivammo lì. E pensi che durante tutto l'impegno bellico questo ospedale fu operativo. In Corea fa molto freddo l'inverno, c'è la neve, il ghiaccio, a favore di tutti e soprattutto della popolazione locale. Due eventi importanti, conseguenza: noi ogni anno alle celebrazioni della festa dell'indipendenza della Repubblica di Corea viene invitata la Croce Rossa Italiana, il ricordo ancora di quell'impegno, e a rappresentare la firma dell'armistizio, ci furono tutti i paesi, no, lì convocati, per l'Italia andò il direttore, il comandante dell'ospedale, l'epoca il maggiore Pennacchi, a sottoscrivere a nome dell'Italia l'armistizio. Poco dopo l'Italia entrerà ufficialmente nelle Nazioni Unite. E tutto questo è raccontato in questo calendario che le voglio donare, veramente. Grazie, con tanta gratitudine.
2: È veramente un piacere, un onore. Io tra l'altro sono molto legato alla bandiera italiana, non so se si è capito, però in questo contesto devo dire che è una cosa veramente bella. Grazie, mi avete...
1: È anche una bella grafica, poi oltretutto, curata nei minimi particolari.
2: Beh, che dire... Una serata ricca di emozioni, qualche erroretto da parte mia, ma come ho detto ci sono stati i nostri ospiti che hanno ben saputo così portarci in questo meraviglioso mondo. Quindi io vi ringrazio veramente tanto, veramente una cosa bella. Ringrazio in ordine il comandante dell'ottavo centro di
0: operazione
2: toscana, maggiore Pietro Garofalo, il maggiore Alberto Biagini,
4: grazie per questa esperienza
2: storica del centro di mobilitazione toscana, il capitano Mauro Rosi,
1: grazie
2: banda, devo dire anche scrittore, però
1: compositore
2: nazionale, tutti i gruppi bandistici della CRI, e il caporale Rosario Anastasi, componente della banda. Lascia dire una cosa, Rosario, io non sono riuscito a togliere questa sola ci sta, e allora io penso che, se siete d'accordo,
0: assolutamente sì,
2: la riascoltiamo insieme a te. Io troverò il modo di farla partire dall'inizio, che ci vedo poco, però sicuramente lo farò. E con questo auguriamo a tutti voi che ci avete seguito vi ringraziamo soprattutto, ma di riflettere sulle parole dei nostri ospiti, perché ci hanno portato veramente in un mondo, in alcune parti devo dire per me, che mi ha dolcemente stupito, perché c'erano degli aspetti che non conoscevo e che oggi ho preso atto e che veramente rendono merito, dai, diciamo questa parola a tutti voi che indossate questa divisa. Grazie a voi. Allora, Rosario, quando vuoi, grazie anche a te che ci hai permesso, ci hai unito in questa cosa, perché ci siamo conosciuti, e appuntamento alla prossima edizione di questa Seracone. Ringrazio Angelino Bianconi per la regia video e ci aggiorniamo, ci lasciamo cullare dalle note di Rosario.

0: Rewind.
1: Flyspot.
0: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai.
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
3: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i lati oscuri della scienza, in cui già eravamo penetrati con alcuni esperimenti, per esempio farsi crescere un parassita nel piede, oppure scoprire dove dimora la paura nel cervello e usare il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi. E avevamo finito con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali, e oggi invece continuiamo con lo scoprire che i corvi non dimenticano le facce. E diciamo che chi ha avuto i brividi per il film Gli uccelli di Hitchcock non sarà certo contento di sapere che i corvi hanno un'ottima memoria visiva per i volti umani. Un gruppo di ricercatori di Seattle, infatti, ha provato a indossare una maschera da uomo o delle caverne per catturare e ingabbiare alcuni corvi, e un'altra diversa maschera per nutrirli e liberarli. Gli animali hanno imparato ad associare perfettamente la maschera al rispettivo comportamento e hanno preso ad attaccare dall'altro gli sperimentatori che indossavano la prima maschera, ma in fondo ricordiamo che per essere al sicuro basta trattarli sempre con riguardo. Passiamo poi all'armeggiare con cuori non morti. In un esperimento che rievoca le stesse atmosfere dei film sugli zombie, ma con una significativa dose di sadismo in più, un team di medici californiani ha trapiantato su 5 babbuini i cuori ormai privi di battito di altrettanti primati morti. Nessuno degli esemplari è sopravvissuto più di 34 giorni per vari problemi legati al rigetto, ma gli organi hanno comunque funzionato per breve tempo, segno che in futuro la gamma degli organi disponibili per il trapianto potrebbe forse essere ampliata ulteriormente. E finiamo poi sempre sulla scia degli zombie con il creare un piccolo Frankenstein in laboratorio. E un topolino famoso soprattutto negli anni 90, che poi divenne la bandiera di protesta contro l'ingegneria genetica, ed è il topolino di Vacanti, cioè quel topolino noto per avere un orecchio realizzato in laboratorio impiantato sulla schiena. I ricercatori dell'Università del Massachusetts, guidati dal professore Charles Vacanti, hanno fatto infatti crescere alcune cellule cartilaginee bovine su una struttura organica a forma di orecchio umano che poi si è dissolta. L'organo così creato è stato sistemato sulla schiena del topolino, nato senza sistema immunitario, per dimostrare che appunto potesse attecchire. E come già ho detto, poi diventò la bandiera della protesta contro l'ingegneria genetica, che comunque sia dimostra invece di essere la nuova frontiera e di essere, come tutti questi esperimenti un po' macabri, anche un metodo per scoprire lati nuovi e stravaganti della scienza e conoscere nuove cose. E allora con queste particolarità io vi lascio e buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.

day. Show your love. Oh, don't wait.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio nei segreti del Medioevo e più che altro nelle abitudini dei bambini durante questo periodo, grazie sempre alle scoperte di Chiara Frugoni, una storica che si è occupata di ciò. E riprendiamo con l'istruzione casalinga, perché finché era piccolo l'insegnamento per il bambino avveniva in casa con metodi che potremmo definire montessoriani, con le lettere dell'alfabeto ritagliate nella frutta, un metodo testimoniato anche dal Boccaccio in una sua novella, o fatta ad hoc con biscotti o dolcetti. Per l'educazione venivano poi creati anche veri e propri oggetti pedagogici, come la tazza in peltro decorata con le lettere dell'alfabeto, l'abecedario e la frusta, perché poi una volta che i bambini delle famiglie benestanti erano cresciuti arrivavano effettivamente i dolori. Si passava dall'insegnamento in famiglia basato su premi e ricompense a quello del maestro, fatto soprattutto di castighi e punizioni, tanto che l'insegnante è spesso associato alla frusta, come si vede in un disegno tratto dal manoscritto Tractatus Preteritorum, trattato dei tempi passati, del 1273, oggi conservato a Venna. Per imparare a leggere gli alunni avevano una tavoletta di legno su cui era stata passata una preparazione a base di gesso su cui veniva poi scritto l'alfabeto. Era forata vicino all'immagine, al margine superiore, e i bambini la portavano appesa al braccio con un filo. Le lettere erano disposte sulle tavolette 4 per riga e un manuale dell'epoca consigliava di farne imparare ai bambini 4 al giorno. Il primo giorno era dedicato alle lettere A, B, C, D, e da questo viene la parola appunto abecedario. Poi c'erano anche giochi, e sono diciamo un'ottantina i giochi che Pieter Bruegel rappresenta in uno dei suoi quadri del 1560. E anche se di epoca più tarda, i passatempi dei bambini nei secoli precedenti non erano molto diversi. C'erano gli astragali, cioè le ossa delle zampe di pecora o montone lanciati in aria e di cui c'era da indovinare la combinazione delle facce, le bambole, le bolle di sapone, finti cavalieri e finte spose, l'altalena, le capriole, mosca cieca, le bocce. E sempre nel dipinto di Bruegel sono rappresentati un centinaio di bambini, ma i giocattoli costruiti per essere tali in realtà erano pochi. I bambini infatti se la cavavano da soli, e soprattutto l'infanzia era una parentesi molto breve. C'erano poi i giochi da maschi, perché i bambini giocavano per lo più all'aperto con la trottola, il cerchio, il volano, che è un antenato del tennis. C'erano anche i trampoli, che in realtà erano uno strumento di lavoro per i pastori, usato per controllare dall'alto le greggi e muoversi velocemente tra i capi di bestiame. D'inverno, quando veniva ucciso il maiale, poi i bambini avevano a disposizione la vescica, che gonfiavano e utilizzavano come un palloncino. Le bambine invece venivano rappresentate molto meno nei quadri, e più che altro giocavano con delle bambole, e di solito sono le bambine appartenenti alle classi sociali più elevate che le hanno. In questo, nel caso delle bambine, l'oggetto più che un divertimento serviva a modellare il futuro che le aspettava: spose, madri oppure monache. E in un ritratto di Isabella d'Austria di poco più di 2 anni, la bambina stringe una damina perfettamente agghindata. Le piccole delle classi inferiori invece dovevano probabilmente accontentarsi di giocare con pezzi di legno abbozzati o immaginati in forma umana, ma in generale per le bambine il tempo per il gioco era poco. Venivano tenute molto in casa a imparare il ruolo di madri e a fare lavori domestici. E allora con queste curiosità io vi lascio, alla prossima, ciao! Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.